solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Your sunshine.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: più naturale.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dai.

0: sia piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito e l'avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: buon vento.
1: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu. Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Previsioni meteorologiche. 26 giugno 2026. Sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni. Serata con tempo stabile e stellato. Venti deboli di grecale, massime in lieve aumento e intorno ai 36-37 GJ, ma con bassi livelli di umidità, almeno nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un'antica

0: vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Lunedì, lodi mattutine.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Concludiamo il nostro percorso, non proprio legato alle zucchine, cioè nel senso sì, abbiamo finito la nostra settimana con un bel menù legato alle zucchine, ma come sempre finiamo in dolcezza, come ogni pasto, o perlomeno il pasto della domenica, o dove si pensa che si possa mangiare, facendo oggi, raccontandovi oggi una bella mousse al cioccolato. Io adoro la mousse al cioccolato, mi direte, ti piace anche questo? Sì, mi piace tantissimo anche la mousse al cioccolato, mi piacciono tanti dolci. Come ho sempre detto, ultimamente sto sperimentando molti dolci non difficili, basilari, perché io odio fare i dolci, come ho sempre detto, mi piace tantissimo mangiarli, ma odio fare i dolci. E quindi mi sto cimentando anche nel fare i dolci, quindi poi nelle prossime puntate vi racconterò anche quello che farò di nuovo per me, che quindi se lo faccio io potete farlo anche voi, che magari potreste essere, come dire, meno propensi alla cucina, meno propensi ai dolci e meno con meno esperienza. Io zero sui dolci, però ecco, quindi questo per dire che ci sto riuscendo io, ci può riuscire qualsiasi persona. Quindi, per gli ingredienti per questa mousse al cioccolato serviranno 250 g di mascarpone, 250 g di panna fresca, un cucchiaio di estratto di vaniglia, 100 g di zucchero a velo, 100 g di cioccolato fondente, scusate, e per guarnire o un po' di gocce di cioccolato o delle scaglie di cioccolato e anche qualche biscottino tipo lingue di gatto oppure un po' di cialda tipo dei coni fatti bene, che poi un giorno vedremo anche come si fanno le cialde fatte in casa per accompagnare magari una mousse, un po' di gelato, una cosa del genere. Va bene? La ricetta è veramente, ma veramente facile. Si fa in 10 minuti, deve stare un pochettino in frigo perché deve compattarsi, ma si fa veramente, in 10 minuti. Quindi, per prima cosa si prende o un tegamino piccolino e si fa sciogliere il cioccolato sopra il gas cercando di girarlo di tanto in tanto per non farlo bruciare, oppure si mette in una ciotola e 45 secondi nel microonde, non più perché non deve bruciare, deve solamente sciogliersi. Nella planetaria del robot da cucina con le fruste elettriche, se avete il braccio di ferro, come meglio credete, montate la panna insieme allo zucchero a velo. Perché lo zucchero a velo? Perché si scioglie molto più facilmente rispetto allo zucchero semolato ed è dolce, ed è molto più dolce, perché per come la vedo io, e scusate se è una critica, lo zucchero non è più dolce come prima, quello semolato. È una critica che faccio, se qualcuno mi sentirà, se prenderà provvedimenti, non lo so. Però io uso lo zucchero a velo, perché dà veramente dolcezza ai dolci. E quindi faccio montare la panna. State attenti con la panna da cucina, con la panna fresca, scusate, perché prima di tutto deve essere ben fredda sia la panna, sia le fruste, sia la boule. E se la fate nel robot, che gli date la massima potenza, guardate quando è ben compatta, perché poi più la montate e alla fine poi si divide latticello e diventa burro. Quindi ecco, non la fate grumosa, fate la panna montata, se la fate con le fruste o a mano, come detto prima, ci vuole tanto tempo, ci vuole il tempo che ci vuole, l'importante è che sia ben compatta e che poi non si inizi a trasformare in burro. Ok? Fatto ciò, si toglie dalla buglia dove l'abbiamo lavorato, oppure si mette la buglia da una parte se abbiamo messo le fruste, con le fruste elettriche a mano, e si lavora il mascarpone con l'estratto di vaniglia e con il cioccolato sciolto, e si fa una crema così al cioccolato. Il cioccolato ovviamente deve essere ad una temperatura consona che si possa lavorare per far sì che non si scaldi troppo con il mascarpone o più altro e che poi faccia sciogliere il formaggio o la panna. Quindi deve essere tiepido. Fatta questa crema si incorpora con la panna lavorando sempre dal basso verso l'alto per non far smontare la panna, poi si mette o in delle coppette, in una teglia, dove meglio credete, e si fa riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Poi la potete servire con delle scaglie di cioccolato, con delle gocce di cioccolato, come detto prima, con delle lingue di gatto, con delle cialde da gelato, con dello zucchero a velo, con della frutta fresca, come meglio credete. Bene, questa settimana abbiamo concluso. Io vi auguro un buon weekend a voi e ai vostri cari. Ci sentiamo lunedì con nuove ricette. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Andiamo subito in Venezuela, 1450 morti accertati del terribile terremoto, ma ancora migliaia le persone che mancano all'appello e si continua a scavare tra le macerie. Due ragazzini di 11 anni, un padre con il figlio di 4 sono stati estratti vivi a 4 giorni dal sisma. Dopo le devastazioni è allarme sciacalli a La Guajira, la città fantasma cancellata dal terremoto. Qui i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Caracas prova intanto a ripartire, oggi riaperta la metro, ma gli ospedali sono al collasso. E ieri al termine dell'Angelus le parole e la vicinanza alla Venezuela di Papa Leone. Cristiana Caricato.
1: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
2: La vicinanza ai venezuelani colpiti dalle devastanti ondate sismiche in spagnolo, per essere certo che ogni sua parola sarà compresa e accolta da chi in queste ore vive il dramma della perdita di affetti, casa, certezze. Papa Leone, dopo la preghiera dell'Angelus, si rivolge ai fratelli e sorelle colpiti dal violento terremoto e, oltre la preghiera, esprime il suo ringraziamento a quanti in queste ore, in una drammatica corsa contro il tempo, cercano di scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti o prestano soccorso alle vittime di quella che è diventata una terribile catastrofe umanitaria.
0: Alle 9.30 Papa Leone presiederà dalla Basilica di San Pietro la messa nella solennità dei Santi Pietro e Paolo e poi seguirà l'Angelus TV 2000, seguirà e trasmetterà in diretta le celebrazioni. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran, i Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo, il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia l'escalation e il ministro degli esteri iraniano Arashi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha in Qatar. Israele in chiara mossa anti-Turchia riconosce il genocidio armeno, la svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara, e tutto questo a pochi giorni dal vertice NATO in Turchia. Nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, lo ha detto Putin parlando al congresso del Partito Russia Unita, ammettendo le criticità del momento. Vediamo i problemi, ha detto, li riconosciamo e stiamo rispondendo, ma garantiremo la sicurezza del paese, dei nostri cittadini. Intanto l'Ucraina rilancia lo spirito di Anchorage morto, Mosca accetti negoziati seri. Temperature record in Italia, oggi picco del caldo, secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature in Europa, da domani arrivano le piogge che saranno però anche di forte intensità. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, con la possibilità di ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Come al solito, da giornali che prendiamo le mosse della nostra trasmissione, giornali che puntano l'attenzione ancora sulle giornate calde, caldissime, estreme da un punto di vista delle temperature che stanno stringendo in morsa l'Europa tutta, con l'OMS che ci dice che l'Europa è il continente, l'area geografica dove le temperature stanno aumentando a maggiore

della notte dopo la giornata di ieri, dove si temeva che tutto potesse precipitare, dunque si tornasse al conflitto aperto tra Stati Uniti e Iran. In realtà funzionari americani ci dicono che le parti hanno deciso di sospendere qualsiasi forma di ostilità e di ritrovarsi domani a Doha in Qatar. E poi il fronte russo-ucraino con un intervento particolare, lo vogliamo definire così, di Putin di fronte al suo partito Russia Unita. Perché? Perché ha messo le criticità del momento e proprio ha andato nel dettaglio a citare non soltanto la questione dei droni ucraini che stanno ormai sempre più attaccando il fronte russo, ma proprio anche della conseguenza di questi attacchi, primariamente, lo sappiamo, la questione delle raffinerie e dunque del carburante. Allo stesso tempo però Putin ha detto: nessuno può sconfiggere la Russia. È tutto molto indicativo, anche perché in Russia qualcosa sta succedendo e ne parleremo questa mattina. Restate ovviamente collegati con noi, però subito andiamo a sfogliarli i giornali. Corriere della Sera, caldo, 1300 morti in Europa, ve l'ho detto, ahimè, il bilancio aggiornato questa mattina è 1400, scusate, no, siamo sempre sui 1300, i 1450 sono quelli aggiornati in Venezuela. 1300 morti che in modo diretto o indiretto, ci fa sapere l'OMS, sono collegate all'ondata di caldo. L'OMS dice anche che l'Europa è l'area dove le temperature salgono più rapidamente, si segnalano i 40 gradi di Berlino, precisando poi nelle pagine interne che oggi in Italia nelle grandi città si raggiungeranno i 41 gradi e quindi Milano, Torino, Roma, Napoli saranno coinvolte da queste temperature estreme. Per quanto riguarda il nord, la fascia che sarà, non per quanto riguarda il nord, per quanto riguarda tutto il paese, la fascia più estesa è al nord con temperature 40-41 gradi e sono quelle della pianura padana. E poi si guarda con le previsioni meteorologiche a quello che dovrebbe succedere nelle prossime ore, ovvero un caldo soffocante che sarà interrotto dalle fortissime precipitazioni, a cui però seguirà un luglio che alla fine conterà altre ondate di calore, quindi si presume che sarà un luglio torrido con delle interruzioni. Il Messaggero, Europa tropicale, la strage del caldo, raggiunto il picco in arrivo violenti temporali, e l'OMS dice in una settimana oltre 1300 morti nel continente. AFA, il killer silenzioso. E poi sempre dal Messaggero scivoliamo sul fronte internazionale. Trump: l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio. Raid di Teheran contro Kuwait e Bahrain, Donald dice pronti a rispondere, si rialza la tensione su Hormuz. E poi a scontro Netanyahu-Erdogan. Perché? Perché Netanyahu, Israele un po' a sorpresa, ha deciso di riconoscere il genocidio armeno, questo ovviamente come chiara provocazione, contrapposizione nei confronti della Turchia, e Turchia che dice risponderemo, replicheremo. Intanto da parte della Turchia si continua ad affermare il vero genocidio si sta consumando a Gaza e faremo in modo che Israele ne risponda. Sappiamo che le tensioni tra Israele e Turchia stanno, tensioni storiche, stanno diventando sempre più plastiche, reali, concrete, muscolari. Finora siamo alle dichiarazioni, ma si teme ovviamente di scivolare in alto in questa guerra infinita di cui sicuramente Netanyahu ha dimostrato di avere bisogno. Repubblica, Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce. E poi con Paolo Gentiloni l'analisi punta al 7-8 luglio, quando ad Ankara si apre il vertice NATO, la NATO e gli Stati Uniti. Il vertice di Ankara è già a un bivio. Il bivio ce lo spiega poi molto bene nelle pagine interne Paolo Gentiloni, che dice: l'America che festeggia i suoi 250 anni è un'America diversa da quelle che le ultime generazioni di europei hanno conosciuto. È bene ricordarlo in giornate che saranno improntate all'amicizia, nella quale sentiremo ripetere fino alla noia che il rapporto transatlantico resta fondamentale. Sacrosanto, dice Gentiloni, a patto che si abbandoni la nostalgia e si guardi al mondo di oggi. E quindi sarà un momento assiale. Restiamo ancora su Repubblica per il taglio centrale che ci riporta alla politica italiana. Salvini-Vannacci, scontro a destra.

0: Il quotidiano La Stampa titola: Golfo, Trump minaccia l'escalation, colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. E poi lo sguardo punta direttamente al fronte russo-ucraino, con tra l'altro un articolo approfondimento di Anna Zafesova, Talanchin, così Putin crea nuovi mostri. Di che stiamo parlando? Di Pavel Talanchin, che, scrive Anna Zafesova, in meno di 2 anni si è trasformato da insegnante di un liceo degli Urali in un regista premio Oscar per il miglior documentario. Il suo Mr. Nobody vs. Putin è una testimonianza in prima persona della guerra contro l'Ucraina. Se ricordate, proprio con Anna Zafesova qualche settimana fa ne avevamo parlato di questo docufilm dove si parla di questo docente sulla linea di resistenza interna rispetto una forzatura culturale e psicologica della popolazione, a cominciare proprio dai bambini, per una nuova Russia di potenza e di guerra. E poi con Domenico Agasso, sempre nelle pagine della, interne della Stampa, si guarda al congresso del Partito Russia Unita, il partito di Putin, dove ieri Putin ha detto: la Russia è invincibile, la Russia sta vivendo un momento cruciale, vediamo i problemi, li riconosciamo e stiamo rispondendo, ma garantiremo senza dubbio la sicurezza dei paesi e dei nostri cittadini. Una promessa, scrive Domenico Agasso, che suona come una scommessa sul futuro della federazione. Affronteremo senza dubbio tutte le sfide, compresi gli attacchi terroristici contro il nostro territorio e le nostre infrastrutture. E quindi ormai anche Putin, di fronte a una situazione de facto di quello che la cronaca quotidiana racconta e riporta, non può non ammettere le criticità della Russia. Poi dice: la Russia è invincibile, tutta colpa dell'Occidente, non ci fidiamo più degli Stati Uniti perché hanno tradito lo spirito di Anchorage, quindi siamo all'agosto scorso in Alaska, tutto quello che vuole. Però viene visto veramente come un segnale importante di discontinuità il fatto che Putin sia costretto ad ammettere che la situazione è critica. E qualcuno dice: attenzione, perché questo potrebbe portare anche ad una presa d'atto di Putin di una necessaria mobilitazione. Tra l'altro, in questo momento c'è il cosiddetto caso Lyunin. Chi è Lyunin? È un ex militare, tra l'altro un graduato, che è rimasto ferito al fronte e quindi, diciamo, ha la pensione, definiamola, di invalidità, di veterano, e sta nelle ultime settimane continuando a lanciare dei messaggi dove dice: voglio essere ricevuto da Vladimir Vladimirovich, quindi da Putin, per spiegargli quello che sta succedendo al fronte, perché la situazione è insostenibile e si rischia l'ammutinamento dei soldati. E poi ovviamente cerca di non indispettire troppo Putin, affermando un po' la solita retorica, no? Dove si assume che Putin in realtà non sia informato dai suoi generali, dai suoi luogotenenti, di quello che sta veramente succedendo al fronte. Quindi dice: io proprio per fedeltà e perché tu sei il padre della patria ti dico: succede questo, questo e questo, e rischiamo questo, questo e questo. Tanto per dire, non si sa che fine ha fatto Lyunin in questi giorni. E tra l'altro la moglie rivela, sempre via social, che ci sono state delle perquisizioni dei servizi segreti a casa. Quindi stamani ne parliamo, perché questo è importante e sintomatico di quello che sta succedendo nel paese. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, ancora raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua appesa a un filo, e poi Il Taglio Centrale ci riporta tra le macerie del sisma. Questa è l'ora più difficile, dicono i soccorritori, anche soccorritori italiani, di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, che sono impegnati nello stato di Guaira, il più colpito dal terremoto terribile degli scorsi giorni. Il Giornale si cambia scenario con l'inchiesta del quotidiano: i RAS degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni shock, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. indagine, si parla ancora dell'inchiesta rispetto alle mascherine e le strumentazioni durante l'emergenza Covid, che riguardano, infatti viene letto come un attacco direttamente all'allora Premier Conte. Il Fatto Quotidiano: il Papa e il Cardinale Fernandez della Dottrina della Fede, solo interessi economici, Chiesa contro l'Unione Europea, due pesi e due misure contro Stati Uniti, Israele e Russia. Questo un po' l'apertura attacco del Fatto Quotidiano. Il Foglio, altra pagina fredda di riflessione del lunedì, con un pezzo di Luciano Capone, ci parla della rivolta dei NIMBY. VIP. I NIMBY sono, sapete, no? È l'anagramma inglese per dire mai nel mio giardino, quando si parla, per esempio, anche delle strumentazioni per le energie alternative. Scrive e denuncia Luciano Capone: l'apocalisse climatica è imminente, ma se una pala eolica si vede dal castello e un pipistrello rischia la vita, la transizione energetica può aspettare l'attrice, lo stilista, la principessa tra i 100 no famosi che insieme alla burocrazia, al conflitto Stato-Regione bloccano il parco eolico delle campagne di Orvieto. Un'indagine, ed è un'indagine che non risparmia nessuno, da Paola Cortellesi a Fiorello. Siamo sul Sole 24 Ore. Coste badanti: 173.000 regolari in meno dal 2021 al 2025. Gli addetti censiti dall'istituto sono calati soprattutto al sud. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport: Maraleo, Messi record, vuole battere Diego. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi vogliamo subito tornare a puntare l'attenzione sul golfo e vogliamo fare anche un approfondimento per quanto riguarda la Turchia, non solo nella querela con Israele dopo riconoscimento da parte di Israele del genocidio armeno, ma anche perché ci stiamo avvicinando al vertice di Ankara. Buongiorno e ben tornato ai nostri microfoni a Mariano Giustino, giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Ankara, direttore di Diritto e Libertà. Per Rubettino ha pubblicato Iran a mani nude, storia di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran. Buongiorno Mariano.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, una tua considerazione su quello che sta succedendo. Cioè, sappiamo che ieri la tensione tra Stati Uniti e Iran era tornata incandescente, poi ci rivela il portale Axios, ma corrisponde anche a quello che stanno arrivando dai media della regione, diciamo ci sarebbe stato un accordo tra le parti di allentare la tensione e di incontrarsi domani nuovamente a Doha, in Qatar. Questo è sintomo, secondo te, di una tregua veramente fragile che può naufragare in qualsiasi momento, oppure è il classico modo di far alzare la tensione per poi arrivare e continuare in una prova muscolare i negoziati? Quindi dobbiamo aspettarci che ci siano altre fasi di questo tipo?
1: E purtroppo temo proprio di sì. Il balletto sul dialogo tra Iran e Stati Uniti continua sostanzialmente, anche perché Iran e Stati Uniti rilasciano sempre, come si può notare, dichiarazioni contrastanti, un po' su quasi tutti i punti, se non tutti i punti del memorandum d'intesa, cioè dalla questione dello stretto al nucleare, dallo sblocco dei fondi iraniani al programma missilistico, al sostegno ai proxy regionali, in particolare a Hezbollah, no? L'abbiamo visto in questi giorni, dichiarazioni contrastanti. L'Iran insiste sul diritto di controllare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz e sostiene che la navigazione non tornerà mai più ad essere come prima della guerra del 28 febbraio. In qualche modo la Repubblica Islamica sta spingendo per avere un controllo dello stretto di Hormuz e per cercare di ottenere delle entrate dal passaggio delle navi nello stretto. Sui fondi, per esempio, sui fondi bloccati, no, dall'Iran, la Repubblica Islamica sostiene che tutti i punti del memorandum sono condizionati dalle sanzioni, dal sollevamento delle sanzioni, dallo sblocco dei fondi bloccati, sì, nelle banche catariote. Cioè, l'Iran detiene oltre 100 miliardi di dollari in conti bancari in diversi paesi, tra cui India, Qatar, Iraq e Giappone, la maggior parte dei quali proveniente dalle entrate petrolifere accumulate dopo che Trump si ritirò dall'accordo sul nucleare del 2015, si ritirò nel 2018 e reintrodusse pesanti sanzioni. Teheran sostiene che quei fondi non dovranno mai essere più sotto il controllo USA. Trump ha dichiarato in questi giorni che quei fondi dovranno servire per l'acquisto poi di prodotti
0: alimentari o comunque
1: statunitensi, quindi siamo su posizioni diverse, così come il programma missilistico Pezeshkian, che è il presidente della Repubblica Islamica, sostiene che il programma missilistico non è negoziabile, ma c'è un nodo molto importante, che sarà difficile anche questo da sciogliere, è che l'Iran non considera il Libano, lo Yemen, l'Iraq e il Golfo come arene separate. I Pasdaran lo stanno dicendo da diversi giorni, descrivono queste regioni sempre più spesso come componenti di un unico campo di battaglia strategico, certo. Per cui vincolano un eventuale possibile accordo, per esempio, alla fine della guerra tra Israele e Hezbollah, ma come sappiamo questo difficilmente potrà accadere, anzi per quanto mi riguarda penso che sia impossibile, perché Hezbollah è praticamente un braccio, un'ala delle forze Quds, dei guardiani della rivoluzione in Medio Oriente, una forza sciita creata e sostenuta finanziariamente anche dalla Repubblica Islamica, e minaccia l'esistenza di Israele. E Israele dovrà difendersi indipendentemente dal governo
0: al governo libanese, ma certo,
1: lo Stato di Israele, indipendente, cioè Netanyahu o qualsiasi altro primo ministro.
0: Sì, sì, questo è un problema oggettivo che qualsiasi esecutivo avrà davanti,
1: l'attuale governo.
0: Certo.
1: Questo valeva sia prima che durante, che varrà anche dopo Netanyahu, cioè l'obiettivo di Israele è quello di distruggere Hezbollah, perché Hezbollah è un'organizzazione terroristica che minaccia quotidianamente l'esistenza di Israele, e di conseguenza Israele deve neutralizzare per difendersi. Quindi questo è un fronte critico molto cruciale.
0: Mariano, però mentre ci concentriamo giustamente, anche per, lo sappiamo, interessi molto pragmatici, se vogliamo anche egoistici, di noi Occidente rispetto soprattutto alle sorti di Hormuz, non si parla più e l'attenzione si è assolutamente abbassata rispetto a quello che succede all'interno dell'Iran, perché della popolazione oppressa non se ne parla più, delle donne che sappiamo, insomma, sono state veramente coraggiose e motrici anche delle recenti manifestazioni da oltre 2 anni a questa parte, non se ne parla più, eppure l'Iran sta continuando il regime sta continuando la sua feroce repressione, perché le esecuzioni continuano anche di giovanissime. E proprio tu l'altro giorno su Huffington Post con un taglio anche storico ci raccontavi di una forma di resistenza delle donne, che è quella del canto.
1: Sì. Ora la repressione, come giustamente hai detto tu, il regime islamico sta continuando a a tenere sotto pressione la popolazione iraniana, in particolare le donne. I furgoni bianchi della polizia morale sono tornati nelle strade di Teheran, anche in due città feudi dello sciismo, come Qom e Mashhad, no? Per rapire, arrestare le donne che non coprono i loro capelli in pubblico. E c'è appunto anche una conferma del fatto che nulla è cambiato sotto questo aspetto in Iran, e che l'inchiostro sull'accordo con l'Iran non si era ancora asciugato. Ricordate l'annuncio del raggiungimento di una famosa intesa commemorandum, sì, understanding, che la Repubblica Islamica nel tribunale della Repubblica Islamica ha condannato la cantante Parastua Mahdi a 74 frustrate per aver cantato in pubblico e senza hijab. Lo ha fatto perché il fatto che Parastu aveva si era esibito su YouTube in un concerto virtuale su YouTube senza hijab e con abiti in cui si mostrava le spalle,
0: quindi pensiamo
1: incitamento, succinti, poi è stata accusata di incitamento all'odio e di turbare l'ordine pubblico perché le sue esibizioni canore sono state ritenute volgari e morali, e quindi è stata per questo condannata a 74 frustate insieme a tutto il suo team. Perché questo? Perché gli uomini potrebbero eccitarsi ascoltando la voce di una donna, e questo lo sosteneva già l'Ayatollah Khomeini quando salì al potere con la rivoluzione del 1979. Infatti la dottrina giurisprudenziale khomeinista sentenzia che il canto solista femminile chiamato ghina è haram, cioè peccato, è corruzione morale, certo, può alterare la tranquillità degli uomini inducendo al peccato carnale. Poi ci sono stati tanti altri esempi prima di Parastu, come quello che è capitato alla cantante dal 1979, da quando è arrivato al potere Khomeini. Arrivò al potere Khomeini, la cantante e attrice Gugush fu costretta ad abbandonare il paese, e altri cantanti come Aliye Masti e Omeria furono perseguitati dal regime. Quindi è una storia che si ripete. Ora a cantare vi è una intera generazione di giovani, di uomini e di donne, esatto, soprattutto la generazione Z, che da chiuso delle proprie camerette davanti alle telecamere degli smartphone appunto sogna di liberarsi da ogni oppressione, ogni autoritarismo, per vivere e divertirsi e cantare come si canta a Los Angeles o a New York, certo, e per questo migliaia di giovani artisti iraniane continuano a cantare nonostante i divieti.
0: E questa è veramente l'ammirabile resistenza del popolo iraniano. Mariano Giustino, però avendoti in collegamento con noi non posso non chiederti se le tue vicende rispetto alla censura turca sono in qualche modo risolte oppure no, perché se ho capito bene addirittura anche il tuo account X è stato bloccato in Turchia.
1: Sì, come è capitato a tanti giornalisti turchi e non solo turchi, per quei giornalisti che raccontano la Turchia più a 360 gradi, possiamo dire, anche gli aspetti negativi, e quindi mettono in luce la regressione autoritaria e il arretramento democratico che sta in questa fase vivendo il paese, e evidentemente ciò non è gradito al governo, e allora provvedimenti come quello che è stato adottato nei miei confronti di oscuramento dell'account X in Turchia sono all'ordine del giorno. Mi è stato detto, è stato fatto diciamo, mi sono detto per dopo richieste di
0: chiarimento, di motivazione, immagino,
1: no? Per capire, esatto, per capire chi e perché mi ha oscurato il mio account, ha deciso di oscurare il mio account X in Turchia. Mi è stato detto che questa decisione è arrivata su richiesta della magistratura.
0: Allora,
1: verificheremo tutte queste cose e cercheremo appunto di avere chiarimenti in merito su quali eventuali reati abbia commesso per vedere oscurato il mio profilo,
0: certo,
1: il mio profilo in Turchia.
0: Ecco, però
1: certamente non mi fermerò qui.
0: Ah beh, di sicuro. Però se questo l'hai spiegato molto bene, no? Riguarda anche altri giornalisti turchi, corrisponde, ahimè, certo, a una censura della libertà di stampa in Turchia. Forse ci si aspettava meno quello che sta succedendo invece a livello di accrediti giornalistici per il vertice di NATO di Ankara del 7-8 luglio, perché pare che l'ufficio stampa dell'Alleanza Atlantica, lo riporti tu la notizia, abbia respinto le domande di accredito di numerosi giornalisti che, diciamo così, non sono proprio nel libro bianco di Erdogan, quindi nel libro dei favoriti di Erdogan.
1: Sì, sì, certamente. Questo è un fatto gravissimo, hai fatto bene a ricordare questo. Sono state respinte diverse domande di accredito per il vertice di Ankara del 7 luglio di numerosi giornalisti turchi e non solo turchi. Si tratta di sostanzialmente di giornalisti non allineati con il regime turco. Le organizzazioni per la difesa della tutela dell'attività di giornalismo in Turchia si chiedono se l'influenza del governo di Ankara è forse tale da condizionare appunto anche organizzazioni internazionali come la NATO. È vero che la NATO non è che si occupa di standard democratici, certo, dei suoi paesi membri, certo, non è, certo, mai stato un club di democrazia, però è incredibile, ecco, che questa alleanza, perché a lei spetta la NATO Press spetta di rilasciare gli accrediti per il vertice che si terrà ad Ankara il 7 e l'8 luglio, è incredibile che questa alleanza si pieghi alla volontà di un'autocrazia e neghi gli accrediti per un summit a giornalisti che non sono graditi al governo. La NATO infatti non ha fornito alcuna motivazione per il rifiuto degli accrediti ai giornalisti che non sono sul libro paga di Erdogan e del suo regime, e allora questo è inquietante non solo per il fatto in sé, ma anche perché evidentemente vi sono liste di giornalisti che non sono graditi,
0: esatto,
1: ad Ankara, e che circolano evidentemente anche negli ambienti di Bruxelles. Questo è da chiarire. Tra questi giornalisti vi è Duygu Güvenç, che è il presidente dell'Associazione dei Corrispondenti Diplomatici, che non potrà partecipare al vertice, essere presente e seguire il vertice NATO dal palazzo di Beştepe, dal palazzo presidenziale di Ankara. E che cosa si vuole impedire? Evidentemente si vuole impedire che fuori dal palazzo di Beştepe si dica quello che sta accadendo di gravissimo in Turchia, chiaro, cioè la persecuzione, perché di questo si tratta e di questo si può parlare, la persecuzione degli oppositori al governo di Erdogan in Turchia in questi ultimi mesi, che si sta, sta diventando sempre più massiccia, ed è rivolta questa volta contro i leader del maggior partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, che aveva sconfitto nelle amministrative, certo, nelle elezioni locali del marzo del 2024 il partito di Erdogan. Erdogan vuole che le prossime elezioni presidenziali, in cui lui la Costituzione vigente non potrebbe presentarsi per il limite del terzo dei due mandati, però convocando elezioni anticipate e quindi non completando il secondo mandato,
0: vorrebbe
1: arrivare a questa data, alle elezioni anticipate presidenziali con un partito con il maggior partito di opposizione indebolito, annichilito e diremo addomesticato, avendo arrestato gran parte della sua classe dirigente, in particolare il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, che come sappiamo è il maggior concorrente di Erdogan alle prossime presidenziali.
0: E di questo sicuramente avremo modo di tornare a parlarne con Mariano Giustino, che ringrazio. Buona giornata, Mariano, buon lavoro. Giornalista, corrispondente da Ankara per Radio Radicale, vi ricordo ancora, per Rubettino, Iran a mani nude, storia di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran.
2: Disco in blu 2000.
3: La proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonbo.

0: questo sempre il buongiorno in blu, bentornato a Lorenzo Trombetta, corrispondente per Anse Limes dal Medio Oriente, esperienza ventennale soprattutto in Siria e Libano, tra l'altro ha scritto per Paese Edizioni, Damasco, Crocevia Millenario nello spazio euroasiatico. Buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, sappiamo che in questo momento le tensioni Iran-Stati Uniti riaccese nel fine settimana su Hormuz pare si stiano allentando e c'è l'impegno da parte delle parti, scusate il gioco di parole, di ritrovarsi domani a Doha in Qatar. E noi sappiamo che però c'è un elemento, la situazione non è facile da qualsiasi punto di vista, Hormuz, questione balistica, nucleare, tutto quello che stiamo raccontando, ma poi c'è il nodo Libano che arriva da pochi giorni di un nuovo accordo rilanciato a Washington tra Libano e Israele. E vediamo che però sta già dimostrando tutti i limiti. Nelle scorse ore ha parlato proprio il presidente del Parlamento libanese, alleato di Hezbollah, Nabih Berri, che ha respinto il quadro di accordo trilaterale negoziato e ha detto che l'accordo comunque non sarà attuato, non c'è la possibilità di attuarlo. E poi Hezbollah fa sapere: ci riserviamo il diritto all'autodifesa. Tu già ieri sul manifesto parlavi, rispetto all'accordo raggiunto a Washington, di una cornice ma senza quadro.
1: Sì, buongiorno a tutti. Effettivamente, diciamo, non sono stati affrontati i nodi che sono poi i nodi politici di cui si parla da decenni, ma possiamo dire da anni, per essere ancora più sintetici, almeno da mesi. Il Libano, da un punto di vista sociale e politico, è in qualche modo sempre più spaccato su una posizione, su una popolazione che sostiene Hezbollah e vede grosso modo Hezbollah come l'unico attore militare che difende sul terreno il paese dalle aggressioni israeliane, e un'altra parte che invece sostiene Hezbollah come una pedina dell'Iran che causa proprio le stesse aggressioni israeliane col suo atteggiamento aggressivo nei confronti di Israele. Quindi questa seconda parte, diciamo, di Libano in qualche modo si è sentita di andare a Washington e di negoziare con col futuro amico israeliano. I toni erano comunque molto cordiali, molto amichevoli, un accordo tripartito con gli Stati Uniti che però mette sul terreno tante questioni interessanti e pone anche delle sequenze idealmente utili, come quelle appunto di ritiri graduali da zone pilota, con l'intervento dell'esercito libanese che dovrebbe in qualche modo arrivare lì dove Hezbollah è stato sconfitto, gli israeliani si sono ritirati, a quel punto l'esercito libanese arriva, prepara il terreno per il ritorno degli sfollati. Sul terreno però, uno, le zone pilota non sono ben descritte, soprattutto non si sa quali sono i criteri con cui verranno scelte, e da quello che si capisce anche negli ultimi 48 ore sarà un po' Israele a dire questa e questa e questa no e questa no, e quindi questo già pone un problema. Poi la stessa azione di disarmare Hezbollah, di sconfiggere Hezbollah, il ruolo dell'esercito libanese nel certificare questo disarmo e ritiro in realtà, come sappiamo, è praticamente nullo. Ecco perché ritorniamo alla spaccatura del paese, perché disarmare Hezbollah non è un'entità esterna che è piovuta da un altro pianeta e può essere rimossa così con un colpo di firma. È la gente, sono quelli, i soccorritori, i sindaci, i consiglieri comunali, non sono soltanto dei ragazzi, dei miliziani o dei guardiani della Repubblica Islamica ben armati che vengono lì e fanno delle azioni di guerra contro Israele in quanto ideologizzati, sono persone, lo abbiamo visto anche negli ultimi mesi di guerra, che si mobilitano e hanno un'identità civile, militare, tridimensionale, insomma, come tutti noi, dal loro punto di vista sono dei resistenti che difendono il loro terreno, la loro casa, la loro famiglia. Difficile per questi libanesi immaginare un processo a perdere, ecco.
0: Certo, perché quindi sempre più la questione, più che sicuritaria militare, è proprio politica, e solo così può essere in qualche modo risolta. Ci stai dicendo questo?
1: Beh, sì, se ci pensiamo bene, in realtà tutte queste questioni di smantellamento di strutture non statuali armate in giro per il mondo, anche uscendo fuori dal Medio Oriente, sono sempre state risolte con degli accordi politici. Certo. Le armi vengono dopo, in qualche modo togliere le armi è più facile se si dà alla controparte comunitaria, non soltanto un'entità armata, ma all'entità armata, che alla comunità che quell'entità armata in qualche modo rappresenta, si danno delle garanzie, si danno delle alternative, si danno delle,
0: esatto,
1: inclusioni.
0: Certo, perché vai a disinnescare le motivazioni per cui poi, no, quell'entità armata si è costituita e trova appoggio presso la popolazione ed è costituita anche da elementi e soggetti, persone della popolazione.
1: Esatto, cioè il discorso vale per Hamas, vale per,
0: esatto, certo,
1: altre,
0: certo,
1: formazioni di cui si parla in termini soltanto di problemi, sono il sintomo del problema. Il problema in sé non è da solo la presenza di attori armati non statuali, tra l'altro in un paese come il Libano, dove lo Stato, perché si parla di non statuali come se fosse uno Stato,
0: sì,
1: contrapposto forte, uno Stato fortemente vulnerabile, indifeso, e questo lo ripetiamo per una decisione storica ben precisa. Il Libano non ha mai avuto per un'intenzione delle stesse forze occidentali che hanno in qualche modo creato il Libano come lo conosciamo noi oggi, non ha un esercito capace di difendere il paese dalle aggressioni nemiche, quali che siano.
0: Sì, sì,
1: In questo vuoto si inseriscono poi dei movimenti, possiamo dire, alternativi parastatali. Hezbollah non nasce tanto tempo fa, Hezbollah nasce durante la prima occupazione israeliana degli anni Ottanta, quindi Hezbollah era già un sintomo, un risultato di questa storia, non è l'inizio della storia.
0: Però cosa è cambiato come contesto e quindi anche come configurazione di Hezbollah nel territorio dal 1983 ad oggi?
1: Ma sicuramente sono passate varie fasi. La fase in cui siamo oggi di Hezbollah sul territorio da un punto di vista militare molto più indebolito, devastato, la comunità, insomma parliamo di circa 1 milione di sfollati e possiamo dire anche più soggetto alle influenze iraniane di quanto non lo era negli anni,
0: ecco,
1: prima del 2023 in qualche modo. Il 2023, il 7 ottobre mi riferisco, ha innescato una sequenza di eventi che ha indebolito l'Iran, ha indebolito Hezbollah, ma in qualche modo li ha avvicinati, proprio perché soggetti adesso più deboli sulla difensiva, sulla ritirata, almeno vediamo poi cosa succederà a Hormuz, però grosso modo l'Iran e Hezbollah sono più coesi e in qualche modo Hezbollah è più sotto l'ala dell'Iran che non lo fosse prima come attore invece autonomo libanese. La stessa uccisione di Hassan Nasrallah da parte di Israele nel 2024, il leader storico, leader carismatico di Hezbollah, ha indebolito la leadership e ha promosso un nuovo leader che in realtà non ha la forza che aveva Nasrallah anche nel negoziare con il partner iraniano. Quindi tutti gli osservatori più esperti di me di Hezbollah sottolineano come Hezbollah oggi sembri un attore che debba comunque stare più di prima anche a guardare cosa succede appunto nel Golfo, nei dialoghi tra Stati Uniti e Iran.
0: Ma secondo te comunque questo accordo che è stato raggiunto con tutti i buchi, con tutte le vulnerabilità, è quantomeno un elemento di partenza positivo? Oppure le premesse sono tali che non si potrà mai arrivare a qualcosa di concretamente applicabile?
1: Ma il punto di partenza positivo, il principio proprio più iniziale, più astratto, ovvero che due paesi vogliono smettere di considerarsi nemici e vogliono, vogliono stabilire per la prima volta dopo 80 anni delle relazioni di pace, di stabilità, di sicurezza, per far sì che i propri cittadini vivano in pace. Questo è un principio molto positivo,
0: certo,
1: e da cui si può partire. Ovviamente rimane problematica il riconoscimento da parte di tutti i libanesi o comunque dei libanesi che si riconoscono in questo accordo di Israele, che comunque è un attore nella regione considerato da ampi segmenti delle popolazioni della regione un elemento estraneo. Però voglio dire, gli egiziani e i giordani hanno fatto accordi di pace con Israele nel 79 e nel 94 rispettivamente, con tutti i problemi che ci sono, uno può in qualche modo, le cose passano, la storia poi certo. In qualche modo fa superare certi ostacoli. Quindi in principio è un accordo che potrebbe dare assolutamente uno spirito positivo, che potrebbe innescare anche altre situazioni positive in Siria. Il problema di fondo è quello di cui parlavamo prima, che sotto questo titolo non c'è però un rispetto del diritto internazionale, un rispetto sicuro, garantito, delle sovranità del Libano, del fatto che il Libano possa in qualche modo emergere come un paese guidato da uno Stato forte, inclusivo per tutti, dove anche la stessa oggi, lo stesso Hezbollah, lo stesso sciita che si identifica con Hezbollah, invece domani possa riconoscersi in uno Stato certo. Che include tutti i cittadini, come molti altri paesi europei, e che quindi non si senta più garantito da armi che provengono da altri paesi o che sono garantite da altri paesi, ma si senta garantito prima di tutto dalle armi dello Stato libanese, che monopolizza la violenza, come in tutti gli altri paesi, e che accede ai servizi essenziali di welfare come tutti gli altri libanesi. Tutto questo sarebbe molto sicuramente auspicabile, però in questo accordo c'è pochissimo di questo, c'è soltanto una sequenza che dà a Israele per ora la capacità di decidere il come, il quando e il dove anche.
0: E in tutto questo contesto così complesso, come bene ci hai restituito, il coniglio fuori dal cappello credeva di averlo tirato fuori Trump quando una decina di giorni fa, settimana scorsa, aveva detto: vabbè, ma basta Israele, ritirati e facciamo in modo che ad Hezbollah ci pensi la Siria. Roba che al-Shaar, anche se sappiamo, diciamo, ha un certo appeasement nei confronti di Trump, perché ha bisogno dell'amministrazione statunitense non solo a livello di protezione ma anche a livello di investimenti, però ha dato un no assolutamente secco. Secondo te come gli è venuto in mente a Trump di appaltare alla Siria il confronto con Hezbollah?
1: A netto, diciamo, della mia impossibilità di analizzare, diciamo, il personaggio.
0: Hai ragione, ti chiedo troppo, hai ragione.
1: Però probabilmente era nel suo retropensiero, comunque in una parte del suo ragionamento da molto tempo, perché già l'anno scorso il suo emissario per il Medio Oriente, Thomas Barak, un imprenditore immobiliare come Trump, aveva fatto delle dichiarazioni che andavano in questa direzione, ovvero aveva detto ai libanesi: attenzione, che se non ci riusciamo noi ci penseranno i siriani, ovvero a sistemare le cose in Libano.
0: Sì,
1: e questo evocano sia Trump che Barak, evocano una storia molto problematica, possiamo dire anche piena di sangue, che evoca riporta ai libanesi lo spettro della tutela, occupazione siriana dagli anni 70 in poi, ovvero una Siria talmente forte e avvolgente geograficamente attorno al Libano, capace di in qualche modo diventare il nuovo arbitro per conto di clienti esterni, gli Stati Uniti, il nuovo arbitro delle questioni libanesi. Se quindi voi libanesi non riuscite a mettervi d'accordo tra di voi, quello era Barak.
0: Sì.
1: Trump manda un messaggio ulteriore, e lo fa, è un messaggio a Israele, un messaggio a Netanyahu.
0: Certo.
1: Ti tolgo io il pallino di mano, basta, dico io, fine del gioco, adesso appalto a qualche altro cliente la necessità di sconfiggere Hezbollah. Evidentemente questa può sembrare una buttata, perché militarmente e politicamente è davvero impossibile, come poi gli ha spiegato qualche giorno fa,
0: certo.
1: Però comunque c'è il continuo tentativo da parte di Trump di mostrarsi lui l'arbitro della contesa, capace di assegnare ai vari clienti che lui considera tale nella regione la carta del gioco. No, te la tolgo, te la ridò, te la do soltanto se però devi fare il bravo, devi fare così, perché sono io che gestisco tutta la cornice. Ecco l'accordo quadro, no? Parliamo sempre di cornici, in questo senso torna molto l'idea di una cornice statunitense all'interno del quale poi si devono muovere degli attori che devono rispondere ai dettami di Washington, e non siamo così lontani dalla realtà per ora.
0: No, tra l'altro noi ci stiamo un po' distraendo anche dalla Siria, no? E quindi anche dalla fatica che sta facendo il paese per archiviare la fase Assad e aprirsi a una nuova fase paese, tra l'altro con un Israele che ammira, anzi proprio anche gli scarponi sopra parte del territorio siriano, mi riferisco alla zona del Golan e non solo. E tutto questo mentre la crisi del Golfo altro sta muovendo nell'area. Pensiamo anche alla conferenza stampa che c'è stata tra Rashid Hussein, l'omologo ministro degli esteri iracheno. Come vedi questi equilibri che si vanno a riconfigurare nonostante appunto la disattenzione da parte nostra, che siamo concentrati solo a capire se Hormuz riapre e a quali condizioni?
1: Beh, un po' storicamente, almeno negli ultimi decenni, da quando osserviamo le dinamiche, diciamo, l'Italia è particolarmente distratta rispetto a quello come lo era, sì, invece negli anni 80 e negli anni 90. Questa è una questione che riguarda noi, la nostra casa e la nostra crisi culturale e politica, evidentemente. La nostra percezione di non essere mediterranei, di avere qualcosa a 3 ore di volo da Roma, che è il Libano e la Siria, come se quegli equilibri non ci riguardassero. Ma questo, insomma, è un tema lungo, evidentemente, che riguarda appunto il tema sull'Italia. Per quanto riguarda la Siria, sì, appunto l'occupazione militare israeliana del sud del Libano fa il paio, l'abbiamo già detto, con l'occupazione militare del sud-ovest della Siria. I due territori sono contigui e per Israele, dalla prospettiva israeliana, rappresentano un'unica corona difensiva del nord, così grosso modo anche Netanyahu l'ha descritta. Ma alla luce del sole, Israele si pone comunque a circa 20 km linea d'aria da Damasco, dalla capitale siriana, dove esiste ormai in piedi un potere che è a forte trazione turca. Ecco perché sempre più spesso analisti locali e regionali identificano nella Turchia il futuro rivale regionale di Israele, l'Iran, con una cornice americana che gestisce sia l'alleato israeliano sia l'alleato turco. Ricordiamo che la Turchia è membro della NATO e i cui confini sono quindi Europa, Unione Europea, e con questa Turchia sempre più presente in Siria e nelle ultime settimane anche presente nelle questioni libanesi, potrebbe effettivamente delinearsi all'orizzonte un braccio di ferro non militare ma politico, negoziale, forse anche finanziario, economico, un braccio di ferro fra Israele, che comunque, al netto di quello che succederà in Libano, comunque spinge nel sud-ovest della Siria, e la Turchia, che ha messo ormai più di una mano sull'economia, sulla sicurezza, sulla politica del nuovo potere siriano. La Siria è un paese enorme da una prospettiva territoriale rispetto al Libano, ma anche con una potenzialità di risorse umane molto giovane. Sì, è vero, continua a essere molto in crisi, ma se pensiamo tra 10-15 anni come potrebbe essere sviluppata e in qualche modo mobilitata l'energia sociale, economica siriana, beh, rappresenta una miniera d'oro per chi voglia mettere le mani su questo paese.
0: Assolutamente. Stavo pensando, a proposito di Israele e Turchia, anche il riconoscimento inatteso di Israele del genocidio armeno, chiaramente in chiave antiturca, insomma mi sembra un segnale abbastanza evidente, no? Delle dinamiche di relazione tra i due paesi.
1: Sì, certo, insomma, il riconoscimento del genocidio armeno viene ormai strumentalizzato, se fosse almeno probabilmente avrei anche molto...
0: Esatto, è la stessa cosa che ho pensato anch'io, sarei anche stufa di essere così facilmente, puerilmente a volte strumentalizzata, hai ragione.
1: Come se andassimo al supermercato, io me lo compro, ma non me lo compro.
0: È così.
1: Giusto per una questione di posizionamento politico sullo scacchiere,
0: certo,
1: e usare pressioni. Io ricordo Damasco, l'ex presidente siriano che è fuggito a Mosca, Bashar al-Assad, nel 2015 cominciò tutta una serie di pratiche per riconoscere il genocidio armeno, quando per decenni la Siria non l'aveva fatta. Era evidentemente ancora una mossa antiturca.
0: Certo.
1: Improvvisamente poi in questo nuovo potere hanno fatto marcia indietro. Allora fatemi capire, siete sempre i siriani, prima sì, poi no, e gli armeni in mezzo come si pongono?
0: Esatto.
1: Davvero, se non facesse piangere questa storia, insomma, qualcuno ci sorriderebbe anche.
0: No, infatti sono completamente d'accordo. Grazie sempre Lorenzo Trombetta, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E a proposito di Siria, assolutamente da leggere per Paesi Edizioni, Damasco, Crocevia Millenaria nello spazio euroasiatico, proprio per capire l'importanza che sempre nella storia ha giocato la Siria, che gioca oggi, ma soprattutto con tutto quello che ci ha detto Lorenzo Trombetta a livello di potenzialità paese, può rappresentare anche negli scenari futuri. La Siria da sempre concupita da alleati e presenze regionali e internazionali, insomma, si può anche rispolverare la storia recente per sostenere questo. Trombetta è corrispondente per ANSA e Limes dal Medio Oriente, veramente tra i massimi conoscitori italiani e non solo di Siria e Libano. Allora, tra pochissimo le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e purtroppo continuano ad arrivare preoccupanti aggiornamenti anche dalla Venezuela, dove andremo questa mattina, dove si continua a cercare tra le macerie e le migliaia di persone che ancora mancano all'appello nello stato di Guaira, che ormai veramente è una regione chiamata fantasma perché completamente cancellata dal terremoto. Impegnate anche le squadre della protezione civile, dei vigili del fuoco italiani, ed è arrivata anche Caritas italiana insieme a unità di Caritas di altri paesi. Parleremo poi tra pochissimo, quindi cominceremo anche noi ad avvicinarci al vertice di Ankara, e poi cercheremo di capire che cosa sta succedendo in Russia, come dobbiamo leggere il discorso pronunciato ieri da Putin, e ve l'ho detto, sveleremo qualcosa in più anche di quello che ormai è diventato il caso Lunin.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su Cinematografo.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'estero. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
8: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
9: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
8: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
2: In Blu 2000 News.
0: 1450 morti accertati in Venezuela, ma ancora migliaia di persone mancano all'appello. Dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal terremoto. Caracas prova a ripartire riaprendo la metro questa mattina, ma gli ospedali ormai sono al collasso. E ieri, al termine dell'Angelus, le parole e la vicinanza di Papa Leone al Venezuela. Cristiana Caricato.
10: deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
11: La vicinanza ai venezuelani colpiti dalle devastanti ondate sismiche in spagnolo. Per essere certo che ogni sua parola sarà compresa e accolta da chi in queste ore vive il dramma della perdita di affetti, casa, certezze. Papa Leone, dopo la preghiera dell'Angelus, si rivolge ai fratelli e sorelle colpiti dal violento terremoto e, oltre la preghiera, esprime il suo ringraziamento a quanti in queste ore, in una drammatica corsa contro il tempo, cercano di scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti o prestano soccorso alle vittime di quella che è diventata una terribile catastrofe umanitaria.
0: Alle 9.30 Papa Leone presiederà dalla Basilica di San Pietro la messa nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, con la benedizione e l'imposizione dei palli ai nuovi arcivescovi metropoliti. A seguire l'Angelus, TV 2000 trasmetterà in diretta le celebrazioni. Torna altissima l'attenzione Stati Uniti-Iran, Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si era detto pronto a richiudere Hormuz, alla fine riferisce un funzionario americano ad Axios. Stati Uniti-Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha in Qatar. Nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, lo ha detto Putin parlando al congresso del partito Russia Unita, ammettendo le criticità del momento tra attacchi di droni ucraini anche a Mosca e mancanza di carburante. L'Ucraina però rilancia: lo spirito di Anchorage è morto, dice Kiev, Mosca accetti negoziati seri. Salvini chiude la tre giorni dei giovani della Lega Milano Marittima e attacca Vannacci: non porto rancore, delusione più umana che politica. Poi rilancia: resto alla segreteria per i prossimi tre anni, Zaia e Federica li aspetto al mio fianco. Temperature record in Italia e in Europa, oggi picco del caldo. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati oltre 1300 i morti legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Da domani arrivano le piogge che saranno anche di forte intensità accompagnate da grandine. Questa era l'ultima notizia.
12: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: 8.06, dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e ben trovato al generale Ivan Caruso, lunga carriera dell'esercito, oggi consigliere militare della SIOI. Buondì generale.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con il generale Caruso vogliamo cominciare ad avvicinarci al vertice NATO di Ankara 7-8 luglio e ci avviciniamo con tutte le polemiche rispetto al riarmo dell'Europa, con tutte le polemiche di Trump che continua a minacciare di uscire dall'Alleanza Atlantica e per la verità anche con delle polemiche che ci riguardano direttamente, ovvero le dichiarazioni di Rutte rispetto al ruolo delle basi militari italiane nel conflitto Iran-Stati Uniti. È un vertice che si presentava comunque già in salita, anche senza gli ultimi fatti.
1: Sì, sì, certamente è un vertice importante per la NATO, per tutti gli alleati, proprio perché si colloca in un momento storico, insomma, molto particolare, ecco. E quindi il segretario generale sta centrando tutto questo summit ad Ankara su un punto che è quello di, diciamo, non più impegni ma la loro implementazione, anche perché non vedo come potrebbe chiedere più impegni rispetto a quelli già presi l'anno scorso del 5%.
0: Sì, che poi se non sbaglio neppure gli Stati Uniti sono al 5% del PIL in spese difesa NATO, giusto?
1: No, non lo sono al 3,6, però se ricordiamo bene il 5%, perché potrebbe essere un pochino fuorviante,
0: il 5%
1: è suddiviso in 3,5 più 1 della difesa in spese diciamo vive della difesa e 1,5 sulle infrastrutture critiche. Quindi diciamo che gli Stati Uniti sono sicuramente in ordine da questo punto di vista.
0: Tra l'altro, al di là delle dichiarazioni di Trump, in parte anche di Vance, è stato proprio Hegseth, il segretario della difesa statunitense, a definire gli alleati europei vergognosi, no? Rispetto ai ritardi sugli obiettivi. Tra l'altro c'è un suo pezzo su Formiche che riporta e fotografa molto bene la situazione. Ecco, cosa dobbiamo immaginarci possa succedere? Cioè ci sarà un calendario, una sorta di roadmap del riarmo e degli impegni più serrato?
1: Qual è? Sì, io credo che insomma, sarà il summit della resa dei conti, perché purtroppo diciamo, l'ultima volta che c'è stato un impegno simile, cioè nel 2014, quindi subito dopo l'invasione, l'annessione russa della Crimea, la NATO decise di portare le spese minimo al 2%, e ci sono voluti, l'ultima diciamo, nazione che si è adeguata a questo 2% nella NATO è stato nel 2025, quindi ci sono voluti 11 anni per diciamo, implementare e mettere in pratica questa cosa qua. Io credo che gli americani non si accontentano più di una dichiarazione di principio e quindi aspettino di vedere cosa succederà nel 2035, perché questo 5% si dovrebbe raggiungere entro il 2035, ma segneranno delle date ben precise, una scaletta da qua al 2035, in modo tale che non si possa ripetere quello che è successo.

0: corso dal 2014 a oggi.
1: Certo, e poi ci sono anche, come dire, degli elementi, delle questioni che riguardano proprio direttamente la Turchia, no? I famosi F-35, che tra l'altro avrebbero determinato anche la cessione, la vendita di F-35 alla Turchia, che in qualche modo avrebbero determinato anche l'irritazione di Israele, che in risposta nelle scorse ore ha dato il via libera al riconoscimento del genocidio armeno per colpire la Turchia. Quindi ci sono tutti degli equilibri che poi precedono e bisogna capire come interverranno anche rispetto al vertice di Ankara.
0: Certo, assolutamente, è un segnale politico importante quello lanciato da Israele, e ricordo che la Turchia non aveva accesso agli F-35 perché aveva acquistato delle batterie missili contraeree, gli S-300-400 russe, e quindi essendo un alleato nella NATO avrebbe avuto un sistema russo nel proprio arsenale e avrebbe avuto ci sarebbero state delle difficoltà di integrazione di questo sistema, ma non solo, la NATO avrebbe dovuto condividere dei dati della difesa aerea con un sistema russo di cui non si sarebbe saputo se questi dati poi dove sarebbero andati a finire, ecco, per dirla in modo semplice. E quindi l'F-35 era stato bandito per la Turchia. Adesso è chiaro che questa è la dote che Trump si porta in Turchia per l'amico Erdogan, il quale si è tenuto fuori durante la crisi iraniana, e quindi per ringraziarlo di questa attenzione, non solo gli F-35 ma anche dei motori della General Electric, dei motori di aereo che servono per equipaggiare il proprio caccia fatto in Turchia, il Khan. Quindi insomma è un bel regalo di Trump, e però indica anche come Trump tratti queste relazioni bilaterali, sì. e che sono, io faccio un favore a te, tu fai un favore a me, tu fai questo, io ti do quest'altro, e non è più un'alleanza di valori che si basi su delle, si basa su altri valori, ecco, valori commerciali che evidenziano.
1: Sì, anche dell'immediata convenienza, no?
0: Sì,
1: rispetto anche a una visione di strategia di più lungo periodo. E invece, generale Caruso, per quanto riguarda la vicenda basi italiane rutte, secondo lei questo in qualche modo sarà affrontato in seno ai tavoli ufficiali del vertice, oppure sarà un argomento da corridoio del vertice, oppure si fa tutti finta di niente?
0: Ma secondo me si farà finta di niente e se ne parlerà nei corridoi. E ufficialmente si farà finta di niente e se ne parlerà nei corridoi, ma non credo che se ne parli neanche nelle bilaterali, ecco. È un argomento che non credo convenga essere sollevato da parte del governo italiano, che ha già ribadito che il problema è stato momentaneo e tra i due premier, e che i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Italia dovrebbero essere coinvolti, insomma. E allo stesso tempo anche Trump credo che abbia capito che forse non conviene neanche a lui, perché la comunità italiana negli Stati Uniti è molto numerosa, e quindi stiamo avvicinando al midterm. Sono convinto che la questione finirà lì. Certamente ci saranno, forse in modo bilaterale potrebbero esserci delle tentativi americani di rivedere i trattati, per esempio, per ottenere maggiore libertà di azione nell'utilizzo di queste basi. Però sono trattati che poi richiedono anni e anni per essere anche modificati, semplicemente certo, modificati, sempre. Quindi insomma credo che potrebbe anche non essere un problema più di Trump a questo punto.
1: Beh sì, insomma ce lo auguriamo un po' tutti. Sì, questa direi. Ovviamente è una battuta esatto. A margine. Ma la cosa in sé, che idea si è fatto generale Caruso? Cioè sa che le diciamo così, gli scenari che si vanno a disegnare rispetto alle dichiarazioni di Rutte sono di due diversi segnali, no? Uno che Rutte nel desiderio, in una certa piaggeria che forse lo contraddistingue anche, però soprattutto una piaggeria finalizzata al desiderio di mantenere Trump all'interno della NATO, ha avuto un'esondazione del pensiero e delle parole, no? Nel dire quello che ha detto, e dall'altra parte invece un Rutte che si sarebbe in qualche modo piegato ad una strumentalizzazione da parte di Trump per colpire ulteriormente il nostro paese, la Presidente del Consiglio, ex amica, fan, come dice Trump, del Presidente americano. Quale delle due secondo lei? Cioè in buona fede ha esagerato oppure altro che buona fede?
0: No, io credo che sia stato decisamente imbeccato, perché sì, è vero che Rutte è quello che insomma chiama Daddy Trump, è vero che sicuramente è affetto da piaggeria acuta e quindi cerca in ogni modo di apparire in un certo modo positivo nei confronti dell'alleato americano. Però il fatto che abbia citato tra tanti, abbia citato l'Italia e la Romania, ecco, mi fa sospettare che ci sia stata un'imbeccata voluta da parte degli Stati Uniti, perché poi oltretutto francamente non credo che, detto sinceramente, che Rutte possa dire qualche cosa che gli americani già non sappiano che
1: aveva
0: detto. Certo. E quindi sono certo che è stata un'imbeccata per mettere ulteriormente in difficoltà la Premier Meloni, la quale però mi sembra insomma che abbia reagito in modo adeguato e senza neanche spiralizzare troppo la situazione. E quindi alla fine insomma e credo che la Premier Meloni abbia detto a chiare lettere quello che tutti avrebbero voluto dire in Europa. Spinta da una situazione contingente, logicamente, perché altrimenti credo che anche lei non l'avrebbe mai detto.
1: No, certo,
0: però insomma
1: certo.
0: Ecco, sono convinto che insomma Starmer ormai non c'è più, ma Macron, Merz e tutti i più grandi leader europei, insomma nel loro cuore lo pensavano, ma chiaramente non c'erano le condizioni per poterlo dire. Ecco,
1: vedremo. Grazie in generale, ci sentiamo a ridosso del vertice a questo punto. Buon
0: Molto
1: lavoro.
0: Volentieri. Buona giornata a voi e a tutti. Grazie.
1: Grazie ancora al generale Ivan Caruso, lunghissima carriera nell'esercito, oggi consigliere militare della SIOI. E spostiamoci direttamente in Russia. Abbiamo detto ieri c'è stato questo intervento di Putin che ha parlato alla plenaria del suo partito Russia Unita. È stato straniante da un certo punto di vista, perché oltre a ribadire la stessa retorica di una Russia invincibile, però il presidente per la prima volta in modo estremamente diretto ha parlato anche delle difficoltà, delle criticità, parlando proprio per esempio del problema del carburante come risultato degli attacchi dei droni russi alle raffinerie, alle strutture energetiche, e ha detto che comunque la Russia mai sarà sconfitta dall'Occidente, che l'Occidente vuole l'Europa, vuole abbattere la Russia, perché la Russia è sempre stata protagonista contro il male nella storia, insomma tutta la retorica che conosciamo molto bene. Però questo significa che qualcosa in Russia sta succedendo, e tra l'altro proprio in queste settimane si sta allargando sempre più come eco anche il caso di Aleksandr Lyunin. Chi è? È un ex comandante di battaglione che è arrivato a dire chiaramente a Vladimir Vladimirovich, quindi a Putin: mi riceva o l'esercito si rivolterà, devo spiegare a Putin cosa sta succedendo veramente al fronte. Tante questioni che vogliamo analizzare con chi la Russia la conosce bene. Buongiorno Giovanni Savino, insegna storia all'Università Federico II di Napoli, ha insegnato e vissuto per anni a Mosca. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, il discorso ieri di Putin, cominciamo da qua. Facciamo bene oppure è una suggestione dire che è sembrato un Putin diverso, quantomeno un discorso che ha avuto anche degli sprazzi di realismo rispetto invece a quello a cui ci ha abituato Putin negli ultimi anni?
2: Ma nì, nel senso che Putin, sì, è un nì perché Putin sicuramente ha dovuto ammettere quella che era la realtà, anche perché sotto gli occhi di tutti ci sono restrizioni all'acquisto del carburante, ci sono code nei distributori di parecchie regioni russe, però attenzione perché ha sempre e comunque ribadito come si tratti di attacchi terroristici da parte ucraina che verranno brillantemente superati dalla volontà e dalla potenza militare russa nel prossimo futuro. Quindi, come dire, non vi è nessuno spazio per alcun tipo di trattativa che si voglia, tant'è che qualche giorno prima addirittura rispetto a quanto avvenuto anche negli scorsi mesi, Putin improvvisamente ha ritirato fuori quelli che erano stati tentati negoziati di Istanbul della primavera del 2022 come base per porre fine al conflitto. Quindi, come dire, a me sembra che si tratti più o meno di una sorta di corsa sul posto con un presidente che non è intenzionato a mollare.
1: E come si può leggere il caso Lunin? Ricordiamo, è un comandante che tra l'altro si è arruolato volontariamente nel battaglione, in un battaglione che ha, è stato impegnato proprio al fronte, anche diciamo così, in alcune aree particolarmente calde del fronte ucraino, che da qualche tempo sta dicendo: occhio Putin, perché tu non sai veramente quello che sta succedendo al fronte.
2: Sicuramente è un ulteriore elemento di quello che è un processo di trasformazione dell'insoddisfazione dell'insoddisfazione e dell'indifferenza che viene dalla società russa in irritazione, e soprattutto quel che è più interessante è come questo colpisca un settore che ha sostenuto la guerra e di rimando anche Putin. Però anche qui Lunin l'altra sera è stato arrestato per 11 giorni, quindi sì. E l'esercito non si è sollevato, quindi come dire anche qui c'è una sorta di iato rispetto a quello che si dice e a quello che poi accade. Però di sicuro il fatto che anche personaggi del genere, che di sicuro non sono tra le prime fila ma che rappresentano un po' anche quello che vi è nell'esercito, tra i volontari, tra quella che è il settore ultranazionalista a sostegno della guerra, siano sempre più insoddisfatti, contrariati da quello che è l'atteggiamento di Vladimir Putin e del Cremlino, fa sicuramente pensare.
1: Ecco, però unendo tutti i diversi elementi, da una parte qualcosa che a livello di narrazione del fronte sta succedendo, perché poi appunto Lunin una volta arrestato ha detto: io non ce l'ho con Putin, ce l'ho con i blogger pro guerra, anzi al massimo viene sempre riportata, no, la narrazione che Putin non viene veramente informato rispetto a quello che succede, e Lunin dice: io metto insieme, sono un po' il referente dei tanti messaggi e video che i soldati mandano dal fronte, quindi come dire, anzi io voglio essere una spia, nel senso spia come segnale, non una spia come agente segreto, al favore del Cremlino per spiegargli quello che realmente succede. Però questo vuol dire che al fronte non sta andando così bene come viene raccontato. Dall'altra, Putin che prende atto del problema carburante, proprio ieri ha annunciato che probabilmente sarà anche sospesa in parte l'esportazione di diesel, di carburante, proprio per le esigenze. Poi le vediamo queste file infinite per fare benzina, gasolio ai distributori in Russia. Poi c'è il caso anche Nabiulina, anche lei presidente della Banca Centrale Russa, sparita, riapparsa, ha avuto il raffreddore, poi di nuovo è sparita, che aveva avvisato Putin della situazione estremamente precaria dell'economia. Ecco, mettendo tutto questo insieme, qualche scricchiolio possiamo dire che c'è, senza che questo porti, lo diciamo subito, a un cambio, a un assalto, a un golpe, a un cambio di vertice al Cremlino, però qualcosa sta succedendo, cioè la guerra comincia veramente a sentirsi anche in Russia, o no?
2: Ma che la guerra si sente in Russia ormai non è una novità, e questo avviene da qualche anno, ancora prima nel 2024, ricordiamoci, ma ad agosto saranno 2 anni, vi è stata l'invasione della regione di Kursk, gli attacchi sicuramente con i droni stanno creando difficoltà, poi è tutto da vedere come si possa vincere una guerra soltanto sulla base dei droni, però di sicuro il fatto che l'intensificarsi stia colpendo soprattutto Mosca e anche altre regioni, alcune delle quali parecchio distanti dal fronte, hanno degli effetti. Però noi i puntini li vediamo, ma non vediamo che cosa li possa unire. Manca quello che è un possibile coordinamento, una possibile azione politica che sia in grado appunto di unire i puntini e di portarli alle logiche conseguenze. Questo al momento non c'è, perché da questo punto di vista, ed è una cosa di cui spesso ci dimentichiamo nelle nostre discussioni, la macchina della repressione continua a macinare vite di tante persone che casomai come unica colpa hanno quella di aver sussurrato, di aver scritto, di aver detto qualcosa contro il Cremlino.
1: Ma che cosa a livello di scenario, no? Che cosa possiamo immaginarci dovesse succedere qualcosa, cosa potrebbe succedere? Cioè, guardando anche le dichiarazioni di Zelensky proprio nei giorni della Davos russa e quindi del forum di San Pietroburgo, che tra l'altro è stato salutato con quell'attacco droni proprio a San Pietroburgo, che è anche la città di Putin, quindi è stato proprio mediaticamente un duro colpo per il leader russo. Ricordiamo che Putin si è sì rivolto ai Zelensky si è sì rivolto ai russi, ma più che altro si è rivolto a oligarchi, se vogliamo, ai soli di chi, come dire, bisogna colpire e bisogna convincere che questa guerra non è conveniente la cintura di sicurezza di Putin in qualche modo. Eppure però sappiamo che è una cintura di sicurezza di Putin, ma anche una cintura di sicurezza per gli stessi Solivichi, cioè nel momento in cui cade Putin, oligarchi e Solivichi, che fine fanno?
2: Che fine fanno? Il problema è sempre quello, è provare a capire quale tipo di soggettività politica reale abbiano questi elementi. C'è da sempre un'interpretazione degli oligarchi come detentori di una parte del potere politico. Questo poteva essere vero fino all'inizio degli anni 2000, forse in alcuni casi anche fino all'inizio degli anni 10. Oggi in luce possono, in potenza possono avere delle possibilità, però nei fatti questo non avviene perché un po' si potrebbe dire no, hanno venduto l'anima al diavolo, mettiamola così, non vi è l'interesse a schierarsi contro Putin. Dall'altro, un settore di questi oligarchi dalla guerra ci guadagna, e dall'altro ancora sicuramente viene un altro di settore che vede in quello che è stato il rovinarsi dei rapporti con l'Europa, l'isolamento internazionale, che viene ricordare che però è comunque parziale perché riguarda sì l'Occidente e nemmeno in totale. Ad esempio in Italia ogni volta ci si dimentica di commentare gli ottimi rapporti che intercorrono tra Mosca e Tel Aviv, ancora oggi, e che sicuramente crea delle difficoltà, quindi l'irritazione c'è, però come si possa esprimere questa irritazione al momento non è chiaro come possa avvenire.
1: E poi c'è la regola aurea della storia russa, che in Russia scopri quello che succede solo quando succede.
2: anche questo è vero. Negli ultimi giorni noi assistiamo, anche complice quella che è stata la vicenda Lunin, a un'idea per cui Putin non sappia nulla di quella che è la realtà russa. E anche qui abbiamo un paradosso, perché da un lato abbiamo chi dice che Putin conosca tutto, tenga tutto sotto controllo,
1: esatto,
2: dall'altro lato chi sostiene che in realtà il presidente non sappia nulla. Probabilmente bisognerebbe avere una terza interpretazione, ovvero che Putin sicuramente è a conoscenza di quello che avviene nel paese, però lo interpreta attraverso le lenti della sua personalissima ideologia, visione del mondo, e questo di sicuro crea delle difficoltà a quello che è l'andamento della guerra in Russia, che però, attenzione, è ben lontana dall'essere sconfitta. Noi assistiamo ancora una volta a quelle che sono delle interpretazioni troppo ottimistiche sulla possibilità di riuscire a piegare la Russia, e nonostante gli attacchi si siano intensificati, però non stiamo ancora parlando di quello, di sicuro stiamo parlando di una nuova fase.
1: No, sicuramente anche le azioni militari ucraine, sia per quanto riguarda i droni che per quanto riguarda la Crimea, operano delle pressioni sulla Russia, ma dobbiamo dirlo, siamo assolutamente lontani e non fa parte delle possibilità in questo momento, ahimè, aggiungo io, che l'Ucraina possa, come dire, rimandare indietro l'esercito russo e riconquistare la Crimea. Questo lo dobbiamo dire per senso veramente di verità e realismo. Grazie Giovanni Savino, sempre buona giornata, buon lavoro.
2: Buona giornata, grazie.
1: Grazie. Savino insegna storia all'Università Federico II di Napoli, conosce, per averci insegnato e vissuto per anni a Mosca, molto molto bene la Russia. E dalla Russia spostiamo l'attenzione sul Venezuela. Il bilancio, ahimè, è ancora provvisorio e drammatico: sono 1450 i morti accertati del terribile terremoto. L'area più colpita è quella di La Guaira, dove, ahimè, nelle scorse ore si sono registrati anche più episodi di sciacallaggio che dimostrano veramente la disumanità che certe persone possono arrivare ad avere in questi frangenti così drammatici. Si continua a scavare tra le macerie. A 4 giorni dal sisma sono stati salvati 2 ragazzini di 11 anni, anche il padre, un padre con suo figlio di 4 anni, quindi la speranza resta, però ahimè più che scorrono le ore, più che si fa fatica a pensare di ritrovare ancora in vita un buon numero delle migliaia di persone che ancora mancano all'appello. Buongiorno Marinellis Tremomunno, giornalista italo-venezuelana, corrispondente per Diario Las Americas. Buondì Marinellis.
3: Buongiorno, grazie.
1: Marinellis, quali sono le ultime notizie che tu hai direttamente dai tuoi cari in Venezuela?
3: Purtroppo la situazione è ancora molto difficile, è difficile anche da spiegare, perché è un caos generalizzato, è un paese completamente allo sbando, inginocchiato anche per la tragedia che significa perdere migliaia di vite, perché ancora anche queste cifre non sono chiare. Purtroppo il regime che già in passato era molto rigido, non era trasparente, non consegnava cifre, statistiche di nessun tipo in quanto alla situazione del paese. Immaginate adesso in mezzo di questa tragedia, quindi queste cifre non sappiamo, anche attraverso le denunce delle organizzazioni civili che lavorano sul posto, che non sono trasparenti. Per farvi un esempio, dall'inizio non hanno mai consegnato informazione chiara su gli scomparsi. La gente si è organizzata, c'è stata un'iniziativa privata di un sito web dove le persone segnalano i propri cari scomparsi, e da questo sito web ogni giorno aumentano le cifre. Ad esempio in questo momento sto entrando in diretta, questo sito segnala circa 50.000 persone ancora scomparse. scomparse. Ma immaginate che non tutti hanno accesso a internet e non tutti conoscono, no, questo tipo di strumenti, perché non è una, certo, un sito ufficiale gestito dal governo. Poi sappiamo anche che ci sono tanti ostacoli di diverse brigate private che hanno tentato di entrare in Venezuela, anche ad esempio una denuncia che ha fatto il sindaco di Medellin, che ha mandato i pompieri, e il governo ha ostacolato l'arrivo di queste brigate perfino dalla Spagna, inventandosi la necessità di un permesso da parte del governo per entrare, come se fosse una festa, quando invece serve l'arrivo di aiuti da tutte parti del mondo. E poi sappiamo che ad esempio Starlink ha aperto il collegamento, sì, gratuito a internet sulla zona di disastro, certo, e grazie a questo sappiamo che ancora ci sono persone vive tra le macerie che sono riuscite a collegarsi e stanno avvisando che si trovano anche su quelli palazzi che non sono crollati completamente, ma che si trovano sui palazzi, sui piani superiori bloccati senza poter uscire. Quindi è una situazione, guarda, è una zona di guerra praticamente, per farvi capire qual è la situazione.
1: Però Marinellis, questo comportamento da parte del governo centrale, secondo te da cosa è dovuto? Cioè, si teme che nel caos si perda il controllo, giusto, della situazione, oppure addirittura che ci si possa approfittare del caos di questi 50.000 dispersi per anche qualche resa dei conti?
3: No, io credo che loro tentano in tutti i modi di avere il controllo del paese, che non ce l'hanno, perché la verità, certo, è che passate le 50 ore praticamente tutte le zone colpite non avevano ricevuto nessun tipo di intervento ufficiale, cioè nemmeno la protezione civile. Abbiamo visto all'inizio solo l'immagine di Caracas, sì, che, sì, che peraltro la stessa protezione civile di Caracas aveva denunciato che non aveva le attrezzature a Caracas, quindi immaginate il resto del paese, perché sono 6 regioni colpite, compresa Caracas. Poi, come se non bastasse, ho visto che nelle ultime ore abbiamo avuto anche delle situazioni di inondazioni in altre regioni che non erano state colpite dal terremoto. Quindi parlo di Portoghesa, Lara, Trujillo e Mérida, che in questo momento hanno centinaia di famiglie sfollate per le inondazioni, per le forti piogge. Per la pioggia, perché in questo momento sta passando un'ondata tropicale in quel territorio, anche nelle zone colpite dal terremoto, che potrebbe peggiorare la situazione anche di salvataggio.
1: Mamma mia, situazione veramente drammatica. Tra l'altro io ricordo, insomma, nei collegamenti che abbiamo fatto proprio nelle ore seguenti, successive al terremoto, che all'inizio il governo non aveva neppure tolto il blocco a X, insomma, ai social, proprio per poter permettere anche, no, di comunicare e avere un'idea più completa della situazione, oppure rassicurare parenti e amici rispetto alla propria sopravvivenza. E questo è durato qualche ora, poi evidentemente il governo torto collo ha deciso anche in questa direzione, quindi è stato possibile l'accesso alla rete. Però questo fa capire come, al di là del dramma che c'era davanti, ci fosse proprio panico a livello governativo centrale di dover allargare le maglie del controllo. Cioè, spaventoso tutto questo.
3: Ancora oggi vediamo anche giornalisti minacciati e detenuti dalle forze dell'ordine, giornalisti venezuelani ovviamente, perché loro sono anche molto attenti o provano di non far vedere queste situazioni davanti ai giornalisti internazionali, che poi hanno tentato di tenerli anche costretti a muoversi in quegli spazi dove loro vogliono o credono che possono avere qualche tipo di controllo. Ma la verità è che la popolazione oltre al dolore è molto arrabbiata, quindi certo, si potrebbe anche pensare a un'esplosione sociale se questa situazione va avanti così. Cioè, la gente è disperata per non sapere niente dei suoi cari, di non riuscire nemmeno a arrivare alle zone di disastro, perché il governo, oltre a non assistere in modo giusto, veloce, adesso ha anche bloccato l'accesso, e quindi la gente è disperata, perché inizialmente quelli che si sono salvati grazie all'iniziativa privata di persone che scavavano con mani nude per riuscire a portare la gente fuori. Anche sappiamo di famiglie che hanno dovuto pagare macchinarie pesate per poter scavare e riuscire a prelevare i corpi, le persone già morte, perché ovviamente il governo non è in grado nemmeno di quello. Quindi il rischio che c'è adesso, oltre a tutto questo dramma che lo ha segnalato anche diverse organizzazioni internazionali, e anche le malattie che possono colpire prossimamente, colera, malaria e tante altre, perché già in quel territorio, in tutte quelle zone, si sente l'odore dei corpi adesso arriverà anche un rischio umanitario, oltre alla fame, la povertà, che era già un paese con più dell'80% della popolazione in povertà estrema, secondo la Caritas del Venezuela.
1: Il fatto è proprio questo, no? Che questo terribile terremoto ha colpito in realtà un paese già al collasso da un punto di vista economico, sociale, poi anche politico, certo, e anche sanitario, ovviamente, che segue. Ma ecco, arrivando al giorno prima del terremoto, quale fotografia avremmo scattato del Venezuela oggi, dopo ovviamente l'operazione degli Stati Uniti, l'arresto di Maduro, ma in realtà un regime che, al di là delle prime aperture, è rimasto all'insegna della continuità, no? Perché presidente ad interim è la Delcy Rodríguez, e quindi la vicepresidente di Maduro.
3: Sì, evidentemente Delcy Rodríguez e tutto l'entourage che c'è anche ancora oggi al potere sono lo stesso gruppo che collaborava con Maduro, quindi sono parte, sono gli stessi. Hanno prelevato Alibaba e sono rimasti 40 ladri, per farvi un esempio più chiaro della situazione.
1: Rende benissimo l'idea.
3: Quindi capisco che gli Stati Uniti ha tentato di fare un intervento in modo di non destabilizzare il paese, di spingere una transizione attraverso la pressione anche politica, ma la verità è che questi sono delinquenti criminali in cui non si può fidare, quindi loro in tutti i modi tentano di rimanere aggrappati al potere, e quindi tentano di far credere che c'è un'apertura, ma è vero, hanno liberato oltre 800 prigionieri politici, ma prima del terremoto rimangono ancora oggi circa 500 prigionieri politici, tra cui ci sono ancora una ventina di italiani, ad esempio Daniele Cenabuccia, che si trova nel carcere del Rodeo. Quindi la situazione non è ancora risolta a livello politico, anzi adesso con il terremoto viene più complessa la situazione, perché adesso non sappiamo nemmeno se ci sarà la possibilità di elezioni, perché in questo contesto come si fa a organizzare delle elezioni veramente libere e di avere la serenità di lavorare per la transizione del paese? Certo. Quindi è una disperazione totale. Quello che chiediamo ai venezuelani è una presenza netta della comunità internazionale sul territorio, che adesso ci sono tante brigate, sono arrivate anche militari degli Stati Uniti, e di tutte le forze anche europei, di tanti governi sudamericani. Quindi è il momento di garantire una presenza netta dentro del paese per preservare, per garantire la tranquillità e la pace e soprattutto la transizione democratica del paese. È il momento di intervenire sul serio sul Venezuela.
1: Grazie Marinelli Stremamunno, a presto.
3: Grazie,
1: Marinelli,
3: grazie,
1: un caro abbraccio.
3: Buona giornata, grazie.
1: Marinelli Stremamunno, giornalista italo venezuelana e corrispondente per diario Las America. Se in queste ore anche Caritas italiana, in stretto contatto con Caritas Venezuela, si è mobilitata per garantire raccolta fondi e aiuti dedicati all'emergenza. Buongiorno Lorena Stella Martini, signor Poli, no, ho sbagliato, chiedo scusa. Buongiorno Laura Stopponi, program manager di Caritas Italiana. Buondì.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora, come si è attivata Caritas Italiana? Quali sono le informazioni che avete rispetto anche alle esigenze del paese in questo momento, dove vediamo manca veramente tutto?
4: Sì, infatti noi eravamo già in contatto perché collaboriamo da molti anni con Caritas Venezuela, per cui ci siamo attivati immediatamente, innanzitutto per capire la situazione, per comprendere che cosa stesse succedendo e di cosa avessero bisogno. Caritas Venezuela è una rete molto strutturata, per nostra fortuna, nel paese, forse una delle poche realtà rimaste di organizzazioni, associazioni della società civile, per cui tutto lo staff si è messo, che per fortuna è salvo, questa è anche una buona notizia per loro soprattutto, e si sono messi subito in azione attivando tutto quello che naturalmente la rete ecclesiale ha, e quindi dalle parrocchie, qualunque tipo di luogo di accoglienza disponibile è stato aperto e fornito dei primi beni. Caritas Venezuela, proprio per il lavoro che faceva precedentemente, di assistenza al di là dei programmi di sicurezza alimentare, nutrizione, educazione, aveva però centri di distribuzione di beni alimentari, considerata la situazione già precaria del paese, per cui non ha fatto altro che praticamente potenziare questi centri in modo da poter da una parte rispondere ai bisogni immediati, perché la gente veramente si è trovata improvvisamente priva di tutto, dall'altra però cercare in qualche maniera di capire e di comprendere cosa avesse bisogno la popolazione. Naturalmente i bisogni sono quelli classici di un terremoto, innanzitutto la protezione, cioè le famiglie, le donne, i bambini che si trovano in stato di vulnerabilità, tutto ciò che riguarda alimenti, l'acqua e l'assistenza perché lì c'è una grande carenza di farmaci, le strutture ospedaliere sono carenti.
1: Infatti,
4: quindi
1: addirittura Caracas, no? Immaginiamoci nel resto del paese.
4: Addirittura Caracas, sì. Siccome la zona colpita è estesa, al di là del quartiere, di un quartiere di Caracas, ma c'è tutta la zona limitrofa, ma la zona è molto, molto ampia, come vediamo i numeri sono ampi, perché poi si sta parlando di 50 dispersi, significa che i danni ad edifici e a strutture pubbliche è veramente enorme, per cui loro da quello che ci hanno detto, naturalmente al di là di dare un aiuto per tirare fuori le persone, ma naturalmente su quello sono intervenute le squadre anche che sono provenute da tutti i paesi, ma loro quello che stanno cercando di fare è proprio di avere tanti centri di assistenza, di ascolto, di distribuzione in tutto quello che è ovunque, in tutte le parrocchie, luoghi dove in qualche maniera possono attivare la distribuzione e l'assistenza alle persone.
1: Anche perché lo dicevamo un po' prima anche con Marinelli Stremamonno, questo terribile sisma che ha colpito il 24 giugno settimana scorsa il paese, ha colpito un contesto paese già fortemente destabilizzato, no? Già quasi al collasso, quindi immaginiamo il disastro.
4: Viveva una situazione di grande precarietà, noi stavamo assistendo soprattutto una questione protezione alimentare, sicurezza alimentare, ma anche il grande problema del rientro di tante persone profughi che erano uscite e che per questioni di sopravvivenza erano state costrette, perché espulse dai vari paesi che le aveva accolte, stavano provando a rientrare nel paese, e si diceva proprio che se fossero rientrati tutti quelli che erano usciti praticamente il paese sarebbe collassato, perché le strutture pubbliche non erano più in grado di fornire assistenza alle persone, cioè c'era un grave problema di nutrizione infantile, grande povertà, e quindi il paese era già privo di quelle risorse necessarie per far fronte poi a un'emergenza come questa.
1: No, senza dubbio, e poi c'è anche il timore tutti gli aiuti, e anche per questo l'importanza della collaborazione diretta con Caritas venezuelana, che tutti gli aiuti raggiungano e percorrono veramente i canali opportuni. Cercato di essere
4: questo
1: delicata e blanda.
4: Questo è il grande dramma e la grande preoccupazione di tutti, perché sappiamo che è un paese dove quando c'è tanto bisogno è logico che poi uno tende possibile a mirare alla propria sopravvivenza. Quello che a noi conforta è il fatto che Caritas Venezuela poteva già contare prima del terremoto di più di 30.000 volontari. È una rete molto conosciuta, molto presente sul territorio. Questo ci dà la garanzia che possano raggiungere veramente le persone più vulnerabili, e sono tanti anni impegnati in questo, programmi rivolti alle persone, a bambini, alle famiglie povere e nei quartieri più malfamati, per cui sono anche persone molto preparate, perché è una realtà che da molti anni anche si prepara, perché sappiamo che è una zona sismica, per cui loro avevano anche intrapreso una serie di percorsi di preparazione ad eventi di questo genere. Per cui noi ci affidiamo a loro, siamo vicini, li conosciamo, ci sentiamo regolarmente, si è attivata tutta la rete delle Caritas del network, ci sono diverse Caritas che collaboravano con loro, che si sono attivate, e la mia collega da Panama in stretto collegamento con la direttrice, come noi da Roma, per cui c'è una rete molto attiva che è pronta ed si è già attivata per dare una mano.
1: E questo è determinante. Grazie veramente per tutto quello che fate e che riuscite a fare. Grazie e buon lavoro.
4: Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
1: Buona giornata. Allora, tra pochissimo sapete che ci sono le news delle 9, poi torneremo insieme per l'ultima ora della nostra Buongiorno in Blu, che come tutti i lunedì si concluderà con lo sguardo sportivo, mondiali e dintorni con Ugo Scali. Però sono ancora tanti temi che affrontiamo insieme, a cominciare dalle tematiche di carattere politico, per capire ancora le ripercussioni, implicazioni, se ci sono state, se permangono dopo lo scontro Meloni-Trump, ma sappiamo che il dibattito italiano a livello politico in queste ore è concentrato soprattutto sulla legge elettorale, su quando si andrà a votare. Ormai circola sempre più la data dell'aprile 2027, quindi qualche mese anticipato rispetto alla scadenza naturale, che invece sarebbe dopo l'estate, l'autunno, l'ottobre 2027. Cercheremo di capire, cercheremo anche di comprendere se veramente andremo a votare con una nuova legge elettorale, di che tipo sarà, visto che tra l'altro oggi è la giornata della presentazione degli emendamenti. E la questione non divide soltanto maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza. E a proposito della maggioranza, c'è il caso Vannacci, dentro o fuori? Ieri Salvini ha chiuso la 3 giorni dei giovani della Lega a Milano e ha rilanciato, uno, la sua segreteria per altri 3 anni, 2, ha mandato qualche stilettata al generale in pensione Vannacci, come lo definisce Davide Allegranti. Cercheremo di capire meglio. E poi dobbiamo per forza tornare anche sul caldo estremo di queste ore. Oggi la giornata peggiore, da domani arriveranno le precipitazioni, ma saranno anche di forte, fortissima intensità. Ormai sempre più l'estate sta diventando un periodo, una stagione da cui difendersi, se pensiamo che invece fino a qualche anno fa era la stagione, no, che si conciliava con le vacanze, le ferie, un senso di libertà assoluta. Tutto questo è cambiato nel giro di pochissimo tempo. Comunque staremo a vedere. Spazio adesso alle news, che avranno anche il drammatico aggiornamento dal Venezuela, battuto poco fa dalle agenzie, ovvero si parla ormai di oltre 1.500 morti accertati, e si parlava genericamente di migliaia di persone che mancano all'appello. Questo generico migliaia è stato quantificato dalle autorità in oltre 50.000 persone che mancano all'appello. Parte di questo numero così enorme è determinato dalla difficoltà proprio delle reti telefoniche, ma anche proprio della rete web, nonostante Starlink abbia concesso gratuitamente i suoi servizi. Cioè ci sono proprio delle aree completamente irraggiungibili, e soprattutto ormai l'area di La Guajira, quella che ormai viene definita la città fantasma, è completamente cancellata dal terremoto, e qua ci sono enormi difficoltà nel raggiungere le aree più critiche. Di tutto questo sentirete parlare tra poco nelle news delle 9, e poi ultima ora insieme del Buongiorno in Blu.

0: colonna sonora dell'estate di In Blue 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
3: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Tra attacchi e tentativi di dialogo resta altissima la tensione nel Golfo. I Pasdaran colpiscono le basi statunitensi ospitate in alcuni paesi dell'area. Trump minaccia l'escalation, ma alla fine Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha, mossa antiturchia di Israele che riconosce il genocidio armenio. Torna a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela, devastato dal terremoto, dopo i crolli, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, e dove si cercano migliaia di dispersi. Gli ospedali, dove arrivano i feriti da tutto il paese, sono ormai al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Prego per le vittime del terremoto, così ieri il Papa all'Angelus. Nella preghiera mariana il pontefice ha anche evidenziato distacco, perdite e accoglienza servono per impegnarsi in una relazione d'amore con Cristo.
1: Per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino, è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire.
0: Oggi solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, alle 9.30 nella Basilica di San Pietro. Il Papa presiderà la celebrazione eucaristica, benedirà i palli e li imporrà ai nuovi arcivescovi metropoliti. Alle 12 la recita dell'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta Europa a partire dalla Francia. Oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. La cronaca infine, è stato arrestato per omicidio stradale il motociclista di 20 anni che ieri sera a Messina ha investito una ragazza di 15 anni uccidendola. Giovane è rimasto ferito anche nell'impatto. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: forte, ingenuo nella sua ingenuità e volontà di assecondare Trump, in qualche modo di ammansirlo, ha esagerato, oppure un Rutte che addirittura si è fatto strumento di Trump per colpire ancora una volta Meloni, da qua insomma tutto il dibattito tra maggioranza e opposizione, che già, voglio dire, il dibattito sarebbe molto molto intenso all'interno della maggioranza e all'interno dell'opposizione in vista delle prossime urne, sicuramente 2027, probabilmente non scadenza naturale 13 ottobre 2027, dunque poi voto autunnale, ma un voto primaverile, perché Giorgia Meloni potrebbe decidere di votare nell'aprile 2027 e poi con quale strumento, ovvero con quale legge elettorale. Di questo si sta discutendo e molto, tra l'altro proprio oggi saranno presentati i primi emendamenti. Di tutto questo scenario parliamo con Alberto Ferraresa, capo della redazione politica di Asca News. Vi ricordo, per Altra Vista editore, Politica nuda, riti e simboli del potere. Buongiorno Ferraresa.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Alberto Ferraresa, nella tua newsletter con Lorenzo Consoli ci date già la data, 11 aprile 2027, dando per certo che questa sia la data delle prossime elezioni, comunque per molto probabile che le elezioni legislative si terranno in questo giorno. Perché?
1: Beh, ci sono vari motivi. Innanzitutto, diciamo, ormai è data un po' per acquisita, sì, da tutti, sia a destra, sì, che a sinistra. Votare a ottobre dell'anno prossimo sarebbe complicato per la questione della legge di bilancio, si fa solo in caso di emergenza, come è successo quando è accaduto Draghi, sì, all'inizio di questa legge, prima di questa legislatura. E quindi è in genere una cosa che si evita, votare in autunno. Poi c'è il problema, sì,
0: soprattutto
1: delle...
0: quando sei costretto a mettere a caldo una legge di bilancio che non è che proprio che sia così ricca di cotillone e regali per tutti, no? Quindi,
1: beh, no, ecco, abituati, anche la prossima sarà molto problematica, sì, e quindi, sì, sarà, insomma, difficile da gestire. E poi c'è il problema delle amministrative, si vota a primavera, ad aprile, in tante città importanti, Milano, Roma, Torino, Napoli. Il centrodestra, che in generale nelle amministrative è un po' più debole, teme, diciamo, di perderle o comunque di non andare benissimo, e quindi si tratterebbe di arrivare a settembre sulla scia negativa di una sconfitta. Con un election day ad aprile questo problema si risolve. Non si può votare prima, anche se c'è stata la tentazione, sostanzialmente perché intanto non c'è la legge elettorale, ma insomma, diciamo, su, sì, questo ci stanno lavorando. C'è una questione molto semplice e concreta, ma cioè che i parlamentari alla prima legislatura matureranno il trattamento pensionistico il prossimo 14 aprile, quindi andare a votare prima, anche quando un premier ci ha provato, è stato difficilissimo, perché se i parlamentari si oppongono questa cosa non è superabile. Quindi andando l'11 la legislatura poi termina più o meno un mese dopo, tra le varie pratiche, l'insediamento eccetera, e quindi la pensione dei parlamentari sarebbe salva e quindi si può andare a votare.
0: Esatto, anche perché nei momenti più destabilizzati, ma qualche certezza la nostra politica ce l'ha da sempre, quindi si va a votare dopo essersi assicurati il trattamento, come dire, di anzianità.
1: E poi c'è la legge non scritta, appunto, che quando se si fa la legge elettorale è perché poi si va a votare in tempi ragionevolmente brevi, ed aprile, diciamo, è la prima finestra.
0: E come ci si arriva però a livello di assesto del fronte politico? Perché in realtà il centro-sinistra, ancora famoso campo largo, chiamiamolo come vogliamo, campo progressista, insomma, qualche incognita rispetto anche alla questione primaria con sé la porta, ma dall'altra parte le cose non sono più chiare rispetto all'ultimo elemento che è emerso, ovvero Vannacci dentro o fuori.
1: Sì, è proprio così. Il centro-sinistra, dopo l'entusiasmo per il referendum, ha già iniziato a macerarsi come suo solito e come sa fare benissimo, e quindi bisognerà vedere, c'è tutto il problema di centristi, si mettono insieme, ognuno va per conto suo, e chi sarà il leader, è tutto da verificare. Ma per centrodestra c'è il problema che questa legge elettorale è stata pensata per vincere in una fase pre-Vannacci, poi è arrivato Vannacci e ha complicato notevolmente il quadro.

0: Santo Fede, andando a leggere un po' i sondaggi e guardando i vari incroci di questa nuova legge elettorale, è possibile che se Vannacci va da solo, cosa che da un punto di vista politico probabilmente gli converrebbe molto, e anche il Poletto, diciamo Calenda eccetera, va da solo, potrebbe essere che nessuno raggiunge il famoso premio di maggioranza, e quindi a quel punto bisogna andare a fare un governo tutti insieme o comunque con chi ci sta. E tant'è che non tutti sono convintissimi che alla fine questa legge elettorale arrivi in fondo. Adesso la Camera sarà sicuramente approvata entro il 15 luglio, se serve con la fiducia o meno. Poi deve andare al Senato, e tanti al Senato, parlandoci, dicono non è così detto che questa legge elettorale vada in fondo, perché anche nel centrodestra c'è chi fa questi calcoli e dice però attenzione, perché forse questo modello andava bene prima di Vannacci, adesso no.
1: Infatti è proprio questo, c'è chi dice che anche Meloni a questo punto vorrebbe frenare, ovviamente non può ritirare la legge, bloccare quei giochi, però come dire, fare in modo che la spinta elettorale della legge elettorale si esaurisca un po' da sé senza poi arrivare al risultato, e anche un'anticipazione del voto potrebbe agire in questo senso. Quindi a questo punto per questa volta si va a votare con la legge che già abbiamo.
0: Ma sì, basta, alla fine se non vogliono portarla in fondo, dopo l'approvazione della Camera, il Senato la tira un po' per le lunghe, arriva l'estate e a settembre ce le siamo scordati tutti.
1: Sì, più o meno succede così, però in qualche modo la dovranno chiarire, no? La dovranno sciogliere la questione Vannacci. Ieri la Lega, Salvini, chiudendo la tre giorni dei giovani della Lega a Milano, rispetto a Vannacci dice: non porto rancore, la delusione è più umana che politica, ma comunque non mi frega più.
0: Beh sì, sicuramente questo problema andrà sciolto, si scioglierà solo a ridosso del voto, e sostanzialmente lo scioglierà Vannacci stesso, perché appunto potrebbe avere una convenienza. Ci sono dei sondaggi, delle rilevazioni che dicono che Vannacci all'interno del centrodestra, ed è una cosa anche che si comprende, anche all'interno del centrodestra prenderebbe meno voti che fuori dalla coalizione. La corsa solitaria dell'unico oppositore, come si sta proponendo, è sicuramente più vantaggiosa, però va visto all'ultimo momento. Salvini naturalmente adesso non può rimbarcarsi su Vannacci, Salvini ha già enormi problemi suoi con Zaia, i governatori, è in grandissima difficoltà, quindi al momento deve dare una linea di fermezza. Meloni naturalmente, probabilmente visti i sondaggi, se lo prenderebbe anche, lì si apre però tutto un altro fronte centrista, perché Forza Italia e noi moderati, che sono in Italia i referenti del Partito Popolare Europeo, con Vannacci non ci possono spostare. E quindi copri a destra e scopri al centro. È veramente un'incognita che ha scompaginato un po' tutto e che potrebbe essere determinante. Dall'altra parte ce la stanno mettendo tutta per presentarsi sempre, spezzettati, litigiosi, eccetera. Però questa è una grandissima tradizione.
1: Infatti, anzi, saremmo un po' delusi e stupiti del contrario. Ma come la vedi la lettura che danno alcuni, che in realtà dietro Vannacci ci sarebbe lui, Matteo Renzi, che un po' avrebbe orchestrato tutto, diciamo così, il fenomeno Vannacci nella sua fase propositiva politica, per dar fastidio alla Lega? Ovviamente lo scopo di Renzi è quello di indebolire, creare, diciamo così, frizioni e spaccature all'interno del centrodestra.
0: Ma guarda, questa è una lettura che ogni tanto Calenda ripropone, sicuramente dietro a Calenda c'è anche dell'astio nei confronti di Renzi, diciamo.
1: Sei un malpensante.
0: Che si litigano. Sicuramente Renzi si è ritagliato questo ruolo di consigliere, di gestore della politica, subentrando a qualche vecchio democristiano che ha fatto questo per tanti anni, per esempio un Franceschini, che è sempre stato il creatore nel suo campo e nell'altro, quello considerato il saggio e sa gestire. Quindi ci sta che Renzi qualche consiglio a Vannacci glielo abbia dato, anche appunto per scompaginare il centrodestra. E adesso sta cercando di gestire, dicevo, con Calenda ormai ha litigato, sta cercando di gestire i centristi, però è spuntata fuori questa nuova, a quest'altra figura che vuole essere anche lui protagonista del centro, cioè questo onorato assessore a Roma, e già i due non si prendono, perché si vede, li vedi proprio visivamente che sono due prime donne e nessuno dei due vuol mollare la leadership di questo centro, che poi per ora è veramente, da un punto di vista elettorale, molto, sì, molto, molto piccolo.
1: Assolutamente, al momento non è consistente, ed ovviamente è consistente, può essere importante, anche se non consistente, nella logica di alcune dinamiche, anche appunto a seconda di quello che succede nel centro, nel centrodestra. Tu che conosci molto bene Renzi, anche tuo conterraneo, e anche direi della stessa classe anagrafica, no? Più o meno, sì.
0: Sì, lui è nato il 9 gennaio, l'11 gennaio del 75, io il 9 gennaio del 75, ci concorrono due giorni.
1: Compagni di Narseri forse, a vostra insaputa. Ma è per dire, per capire, tutti riconoscono a Renzi questa grande capacità di visione politica. Ora, se addirittura dire e scomodare la categoria dello statista non lo so, però sicuramente ha una capacità di visione politica che in questo momento storico pochi altri hanno. Però poi arriva sempre, viene in qualche modo questa fagocitata dal carattere. Quanto è vero, quanto tutto il problema di Renzi è un problema di carattere secondo te? Oppure c'è la strategia, nella strategia che noi umili cittadini e osservatori non notiamo?
0: No, è proprio, l'hai detto perfettamente. Renzi ha sicuramente un grande talento politico, una lucidità di analisi probabilmente che nessuno altro ha, c'è il problema del carattere che è quello che lo ha fatto cadere a Palazzo Chigi, perché Renzi quando è arrivato ha gestito Palazzo Chigi come il comune di Firenze, quindi aveva due o tre persone intorno, sì, senza grandi consiglieri, e staccando e perdendo il contatto con il paese, tant'è che quando è caduto lui pensava di essere ancora molto amato. Io me lo ricordo ancora al famoso treno che attraversò tutta l'Italia, e una sera a una delle stazioni mi disse: ma visto sta andando bene, mi disse: guarda Matteo, veramente ti posso dire che ogni volta che scendi dal treno perdi 500 voti, non ti sopportano più. E non se n'era reso conto. Adesso
1: ma quando gli hai detto così, lui come l'ha presa, cioè come l'ha incassata?
0: Ci è rimasto male, non l'ha presa male, ma ha detto: accidenti, forse ho pensato, accidenti, forse ho sbagliato qualcosa. E anche adesso, diciamo, sostanzialmente leggo la voglia di primeggiare, di fare quello che la sa più di lunga degli altri, lo frega un po', ma rispetto al passato ha capito che non avrà mai più probabilmente il seguito elettorale che ha avuto, e quindi si è ritirato a fare il ruolo di consigliere, che fa bene, che sicuramente è uno, ha anche il piacere della politica da transatlantica, politica politicante, la gestione, sì, delle alleanze, gli piace questo gioco che fa.
1: Sì, perché è un po' l'eminenza grigia, no? Quindi è la capacità poi di muovere in certe direzioni i giochi senza poi apparire direttamente. Ma visto
0: che
1: c'è
0: un problema nel centro-sinistra, è che lui fa il kingmaker senza avere un seguito, anzi essendo odiato, cioè odiato da gran parte della classe dirigente del PD, 5 Stelle non ne parliamo, sì, vabbè, nemmeno, certo. Quindi sostanzialmente la sua leadership, diciamo, anche in questo sconta questo problema.
1: Ma secondo te ha veramente rinunciato all'idea di tornare alla ribalta? Cioè sta sì facendo il grande consigliere, chiamiamolo aspirante burattinaio, tutto quello che vogliamo, ma un carattere, un ego come il suo, può veramente rinunciare a pensare un giorno di cogliere il momento un giorno per poi tornare alla luce del sole e delle telecamere?
0: Secondo me alla leadership, a fare il presidente del consiglio non ci pensa più, però bel posto da ministro, ora è andato da Obama con la figlia, sì, bel posto da ministro e può girare il mondo, vedere, incontrare i potenti, eccetera, ci spera sicuramente.
1: chissà se aspetta l'età per diventare presidente della Repubblica. No,
0: questa no, Renzi, troppo divisivo. Esatto. Ci vuole una figura, il presidente della Repubblica è una di quelle, una figura innocua.
1: Sì, da questo punto di vista sì, quantomeno insomma capace di far sintesi e di ricreare unità. Invece Alberto Ferrarese, rumors corridoi, che idea ti sei fatto rispetto alle dichiarazioni di Rutte? Dunque, se un Rutte, il segretario generale della NATO, nel dire quello che ha detto rispetto all'utilizzo delle basi italiane negli attacchi statunitensi contro l'Iran, è stato troppo ingenuo nella volontà di trattenere Trump all'interno della NATO, si è lasciato andare in modo ingenuo, oppure volutamente si è prestato a essere strumento dell'ulteriore attacco di Trump contro Meloni?
0: Ma Rutte ha sempre fatto un po', secondo me, il finto tonto, è quello sempre con la faccia da bonaccione, questo fino a quando era presidente, primo ministro olandese.
1: E lui è stato, che era un po' paravento, glielo dicevano anche nei corridoi di Bruxelles quando c'erano.
0: Allora, diciamo, a Palazzo Chigi credono sicuramente al complotto. Il fatto che dopo quello che ha detto Trump, sapendo che in Italia la situazione è quella che è per la Meloni, andare alla TV trumpiana, la Fox, a dire una cosa del genere, un po' buttata là. Non può non sapere, cioè, dell'ingenuità.
1: Fino a un certo punto.
0: Uno che ha fatto a lungo il primo ministro, poi il segretario generale della NATO, è un po' difficile a credere. Poi c'è anche da dire però che stiamo parlando di una questione di lana caprina, perché sì. 500 voli non cinetici, che non vuol dire non di attacco nel gergo militare, sì, ma logistici. Se tu ospiti un aereo cisterna a cui fai il pieno e poi va a rifornire in voli caccia, dov'è il confine tra l'attacco e la difesa?
1: No, infatti, ma certo, questa,
0: diciamo,
1: è anche un po' l'ipocrisia della politica.
0: Ha giocato molto su diciamo l'incomprensione sul fatto che ci sia un ampio margine di ambiguità tra un tipo di volo e l'altro, ma lo fece anche il governo quando, ai tempi del raid sulla ex Jugoslavia,
1: certo,
0: giocata molto su questa carta della difficoltà, diciamo, di trovare un confine tra volo e volo. Certo, 500 tra l'altro sono molti, quindi nel mezzo, e sono coperti dal segreto, quindi nessuno di noi saprà mai quanto.
1: In realtà anche questo, in realtà è vero, l'ambiguità è garantita proprio dai trattati internazionali che vengono scritti apposta in modo ambiguo.
0: Certo.
1: E poi però è secondo me è dirimente anche un altro aspetto, perché parlando un po' con i militari mi hanno confermato questo, in generale altissimi, cioè che il numero dei voli li può sapere, la NATO non li può sapere, perché questo rientra nei rapporti bilaterali tra i due paesi, quindi li sanno soltanto da parte statunitense e da parte italiana. Ora, non c'è motivo per cui l'Italia li abbia dovuti comunicare a Rutte, e quindi probabilmente a Rutte è arrivata una velina con il consuntivo da parte statunitense. Anche questo corrisponde all'essere, insomma, ad abrogare un'idea di ingenuità di Rutte. Quindi
0: assolutamente
1: vedremo.
0: Adesso lo vediamo. Cioè, in settimana intanto c'è il primo tentativo di riavvicinamento, il 2 luglio c'è il party dell'ambasciata americana
1: nella taverna. Con gli hamburger.
0: Con gli hamburger e gli hot dog, sì, fuochi d'artificio. Non ci andrà Meloni, ma ci andranno, diciamo, vice premier, ministro, un tentativo, diciamo, di ricucitura a livello diplomatico, anche perché quella cosa, per esempio, l'ha fatta proprio al momento di annullare il business forum, è stato probabilmente un errore, che ci vuole le aziende italiane già là, quello è un danno al sistema paese. Almeno, diciamo, quella la parte diplomatica si cercherà di recuperarla. E poi c'è il vertice di Ankara, che può succedere veramente di tutto, dipende molto da come ci arriverà Trump e che cosa vorrà veramente.
1: Sì, infatti bisogna vedere, è brutto dirlo, cioè è brutto, fa strano dirlo, però dobbiamo anche sperare nella capacità di mediazione del padrone di casa Erdogan. Pensate un po' in quali tempi stiamo navigando. Grazie sempre Alberto Ferrarese, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Buon lavoro. Okay. Alberto Ferrarese, caporedazione politica Asca News, vi ricordo per altra vista editore politica politica nuda, riti e simboli del potere. Abbiamo parlato di giorni caldi per la politica italiana, ma sono giorni caldi, caldissimi per tutti. Buongiorno, bentornato Giuseppe Quintavalle, presidente della FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie, e direttore generale della ASL Roma 1.
0: Buongiorno. Buongiorno e grazie per questa telefonata, molto.
1: Grazie a lei, presidente, per essere con noi. Allora, molto si è discusso in questi giorni della tenuta dei nostri ospedali, in modo particolare del pronto soccorso, rispetto veramente a questi accessi esplosi dovuti al caldo. Reggono? Come siamo messi?
0: Allora, guardi, io proprio come FIASO abbiamo avviato, noi abbiamo delle chat. Tutto, quindi praticamente dal nord al centro al sud la tenuta è ottima.
1: Oh,
0: abbiamo un 10-15% di accessi dovuti diciamo indirettamente al caldo, perché sono persone fragili che si recano da noi perché sono magari in scompenso o per altri motivi, ma comunque il caldo diventa fattore predominante per l'accesso, ma non necessariamente è il primo problema. Mentre invece, proprio mentre parlavamo, questa mattina ho letto un decalogo tratto dal nuovo piano che l'OMS ha redatto, no?
1: Sì.
0: Dobbiamo ragionare come Europa. Come Europa c'è effettivamente, mentre fino a ieri, fino all'anno scorso, si parlava di ondata di caldo come fattore straordinario, oggi l'ondata di caldo diventa fattore ordinario, cioè nell'ambito delle programmazioni e quindi di tipo preventivo, dobbiamo iniziare a ragionare su quei mesi particolari, quindi direi da maggio fino a settembre, ottobre, dove le temperature salgono e con esse sale anche l'umidità da paese a paese. La cosa che ho notato è quindi strutturale non solo il pronto soccorso, perché come lei ben sa il pronto soccorso è veramente ad oggi la struttura, specialmente in particolare equa, universale, gratuita, aperta H24 per tutti. È evidente però che non basta il pronto soccorso. Oggi dobbiamo iniziare dal prossimo anno a ragionare in termini strutturali. Quindi, e cosa voglio dire? Vuol dire avere una mappatura, quindi tramite anche dei percorsi, delle linee operative con i medici di medicina generale, con i pediatri, con il territorio, con le case di comunità, con il distretto e anche con gli ospedali, di tutte quelle condizioni di fragilità che hanno bisogno ancor più in questa fase di un ulteriore controllo, quindi controllo delle terapie, aderenza al farmaco, necessità di riduzioni dovute al caldo. Immagini un iperteso, è evidente che se prende normalmente durante diciamo le temperature ordinarie o fredde determinati quantitativi di farmaci, deve essere ridosato proprio alla luce di questa,
1: certo.
0: E questo è uno. Poi il fattore idratazione naturale, il fattore idratazione preventiva artificiale. E quindi questo lo dico. E poi immagini i paesi del nord Europa, io riflettevo su un aspetto che noi a volte non pensiamo, immagini in Polonia, in Germania, noi abbiamo normalmente temperature di meno 30, meno 20, oggi si trovano a 30-35 gradi, ma non sono attrezzati come impianti di condizionamento o climatizzazione.
1: Certo, fino all'altro giorno non ce n'era bisogno, no? Quindi.
0: E noi italiani siamo forse, per certi versi, in gran parte d'Italia già più pronti. È evidente però che anche l'uso del condizionatore va dosato, e questo perché lo dico? Perché ultimamente abbiamo visto molti accessi in strutture pediatriche di bambini molto molto piccoli che erano stati troppo a diretta esposizione di condizionatori, e questo poi lo sbalzo di temperatura, il sudare e il raffreddarsi naturalmente può generare problematiche. Quindi io ad oggi permango in linea con le linee guida del Ministero, che naturalmente hanno adottato, e le regioni sono state pronte ad far recepire alle aziende caso che poi cara è conosciuto da tutti, cioè non, noi sapremmo in genere non mangiare troppo, stare a casa quando, quando c'è il caldo eccessivo. È evidente che oggi dobbiamo pensare anche non solo ai cosiddetti fragili, ma a tutta la popolazione, perché se io vado a correre a luna, no, a luna, io fra poco esco e comincio a fare un bel, una bella corsa, è evidente che sono esposto, perché in questo momento ci sono 36 gradi, un'umidità particolare, e quindi dobbiamo anche in questo caso, le persone tra virgolette sane, dosare meglio le loro abitudini.
1: Certo, perché dobbiamo pensare che di fronte a questo tipo di temperature siamo tutti vulnerabili. Non sì, i fragili, ecco. Sì.
0: Siamo
1: questo...
0: vulnerabili, ma però in questa fase noi, le assicuro dai dati che mi sono pervenuti e che i colleghi del pronto soccorso, anche la Simeo, che è la società che si occupa in Italia della medicina d'urgenza, proprio evidenzia chiaramente la diretta correlazione dell'accesso a squilibri, scompensi di persone fragili, di persone anche non sane, sì, ma sì, che hanno avuto il cosiddetto colpo di calore. Il colpo di calore diventa pericoloso se e dovremmo cercare di evitarlo. Ecco.
1: Ma per quanto riguarda poi, come dire, la preparazione strutturale della popolazione a vivere ormai delle estate così estreme, non sarebbe anche opportuno, perché mi veniva adesso in mente col colpo di calore, anche aumentare e potenziare la preparazione dei cittadini? Sto pensando al primo soccorso, no? Quanto sarebbe importante farlo nelle scuole, farlo in tutti i luoghi di lavoro, per capire anche come affrontare colpo di sole, colpo di calore, avere quelle indicazioni igienico-sanitarie a affrontare al meglio tutto quello che stiamo raccontando in questi giorni.
0: Io condivido in pieno quello che dice, nel senso che allora la comunicazione e l'informazione al cittadino è doverosa. Le dico peraltro che le ASL, la Croce Rossa, già sono molto attive in questo senso. È evidente però che dobbiamo strutturarci e rendere questa formazione permanente, come deve essere permanente lo strutturare di linee guida sull'ondata di calore che, ripeto, non è più occasionale. Cioè nel futuro noi non ci aspettiamo una diversità di temperature, noi ci aspettiamo a questo oppure ancora più caldo, perché i dati danno questa evidenza, e questo io condivido in pieno. E noi come in Regione Lazio abbiamo dato una comunicazione importante, che è quella di recarsi nelle case di comunità del territorio, che le dico peraltro che sono attive, aperte, e sono H12 quelle SPOC, H24 quelle HUB, qualsiasi problema che può essere legato al caldo e che non è un problema di soccorso. E la nostra casa, per esempio, della Roma 1 di via Fra Albenzio mi comunicava ieri che ha avuto moltissimi accessi, e tutti naturalmente trattati adeguatamente con refrigerio, eventuale idratazione, consigli ai caregiver e alle persone anziane. Quindi iniziare anche attraverso il territorio a strutturare delle bolle di che non sono climatiche ma sono umane, perché lei mi insegna che alla base di tutto il sistema valoriale della nostra sanità è l'empatia verso il paziente, l'attenzione particolare al fragile, che noi non dobbiamo mai perdere. Giusto. Una situazione invece da considerare ancor più è strutturare tutta una parte legata alla fragilità mentale, che come lei ben sa è direttamente correlata all'aumento degli accessi in servizi psichiatrici di diagnosi e cura, quindi in acuto, propriamente legati proprio all'estate, per due ragioni: la mancanza dei caregiver, la non aderenza al quella solitudine che purtroppo caratterizza quella tipologia di paziente, e quindi dobbiamo, secondo me abbiamo tutti gli strumenti, ma dobbiamo scrivere una nuova ricetta, e che sì, ci stiamo già pensando, e sono certo che faremo come sempre il meglio. Insomma, l'Italia si vanta di avere molto molto strutturato e buono, non bisogna sottovalutare i cambiamenti, come lei ben sa.
1: E io la ringrazio per queste parole, grazie Presidente, buon lavoro, buona giornata.
0: Mi consideri a vostra disposizione.
1: Guardi, subito, arruolato. Buona giornata, buon lavoro. Grazie,
0: buongiorno.
1: Giuseppe Quintavalle, Presidente della FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie, Direttore Generale della ASL Roma 1. E appunto, cambiamenti climatici ormai assolutamente innegabili anche nelle implicazioni, e questo unito a un periodo in cui la riflessione si associa anche alla forte instabilità internazionale, alla nuova crisi energetica. In questo contesto domani sarà presentata la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano Mattei, che rappresenta ovviamente un momento di riflessione, analisi sulle prospettive, sul futuro del piano e su quello che l'Italia ha e può avere come strategia su più fronti proprio legata al piano Mattei. In questo senso una riflessione importante è stata realizzata proprio da EcoClimate, il think tank italiano per il clima, in un interessante convegno nei giorni scorsi, proprio nell'attesa della relazione sul piano Mattei. Io subito do il buongiorno a Lorena Stella Martini, analista politica estera di EcoClimate. Buondì.
2: Buongiorno a tutti.
1: E grazie per essere con noi. Ecco, nel contesto attuale, no, l'abbiamo detto, complesso su più fronti, instabilità internazionale, crisi energetica, vediamo quanto stiamo dipendendo da Hormuz, ancora prima la crisi ucraina, e poi un cambiamento climatico che quantomeno dovrebbe darci un segnale rispetto alla lotta e al contrasto della CO2. Ecco, tutto questo declinandolo e contestualizzandolo al piano Mattei, possiamo pensare che veramente il piano Mattei possa essere in qualche modo declinato in termini di sviluppo, sicurezza, dialogo e stabilità nell'area, dove per sicurezza intendo anche la sicurezza energetica?
2: Allora, grazie mille della domanda, e penso che fare questo collegamento tra il piano Mattei, la questione energetica e la questione del cambiamento climatico sia assolutamente fondativo, e peraltro il piano Mattei è finanziato per la sua maggior parte dal Fondo Italiano per il Clima, quindi diciamo che questo, certo, questo collegamento deve essere assolutamente alimentato. Il fatto che il piano possa avere come suo nucleo strategico, come veicolo, proprio la questione della transizione energetica, secondo i ragionamenti che stiamo portando avanti in ECCO ormai da anni e che abbiamo anche discusso la scorsa settimana presso l'evento che menzionava alla Camera dei Deputati, appunto si tratta di una deduzione razionale oltre che strategica. Perché? Certo. Perché il piano si propone di porre le basi per una posizione che non sia paternalistica, ma che sia invece alla pari verso i partner africani e che possa contribuire allo sviluppo economico di lungo periodo di questi paesi partner. Però affinché questo avvenga, ovviamente affinché veramente ci sia qualcosa di innovativo in questo piano, bisogna ovviamente fare dei passi in avanti rispetto a quelle che sono state le modalità relazionali del passato tra l'Italia e i paesi africani, e quindi erigere la questione della transizione energetica a nucleo del piano e a nucleo più ampiamente, questo è un punto importante, di quelle che sono le relazioni tra l'Italia e i paesi africani, non significa solo dare più spazio a una cooperazione settoriale, ma significa veramente mettere i mattoncini per poi generare nuovi modelli di cooperazione che siano basati sulla resilienza anche climatica, ovviamente, oltre che economica, e lo sviluppo. E questo ovviamente assume ancora più rilevanza strategica, come giustamente diceva, nel contesto geopolitico e geoeconomico in cui ci troviamo oggi, dove abbiamo visto come la dipendenza dagli idrocarburi va a incrementare la nostra vulnerabilità a rischi e shock geopolitici e di mercato e va anche a mettere a repentaglio la nostra sicurezza energetica ed economica. Quindi in questo senso diciamo che anche nella relazione Italia-Africa questo ragionamento ovviamente deve essere riflesso, perché queste narrative tradizionali che per tanto tempo hanno caratterizzato le relazioni tra le parti e che hanno visto poi gli idrocarburi come chiave per lo sviluppo del continente sono sempre più in contraddizione con la promozione di una crescita inclusiva, stabile e sostenibile per i partner africani e di riflesso anche opportunità ovviamente per l'Italia nella relazione economica con i paesi africani.
1: Ecco, ma concretamente allora quali devono essere gli elementi che devono fare un po' da bussola, no? Da segnali di indicazione?
2: Ma allora sicuramente dobbiamo partire da quelle che sono anche le potenzialità del continente africano, che è un continente che ha delle potenzialità enormi in ambito per esempio di energie rinnovabili, che possono davvero essere il motore di un cambiamento anche a livello economico. Quindi sicuramente investire nel settore delle energie rinnovabili è centrale, ma facendolo è necessario dare priorità a quella che è la domanda locale di energia prima di dirigersi invece verso la dimensione dell'export e ovviamente contribuire perché le l'Italia non lo può fare, ma dare comunque una mano nel farlo e creare poi dei sistemi industriali economici che siano alimentati dalle energie rinnovabili mette poi in moto tutto un sistema di diversificazione economica, soprattutto in quei paesi africani che a oggi si sono fondati principalmente sulla vendita delle proprie risorse, per esempio sulla vendita dell'oil and gas. C'è poi una questione importante che è quella dell'adattamento al cambiamento climatico, che è la preoccupazione, una delle preoccupazioni prioritarie per gli stati africani ed è una precondizione per la programmazione dello sviluppo, perché ovviamente io posso anche tentare di procedere sulla via della crescita economica, ma se lo faccio senza adattare i miei interventi a quelle che sono le realtà del cambiamento climatico non, ovviamente non funziona, si pensi solo al settore agricolo per esempio.
1: Per forza,
2: e è vero,
1: certo,
2: che il piano Mattei già presenta un focus sull'adattamento tra i suoi principali piani d'azione e sicuramente questo va rafforzato e l'adattamento va messo al centro di tutti i vari pilastri che informano il piano.
1: Ecco, ma di per sé il piano Mattei è come dire un unicum, è un'iniziativa solo italiana, prevede il coinvolgimento di altri paesi oppure convive ed è compresente insieme ad altre attività e iniziative internazionali con l'Africa?
2: Allora, sicuramente il piano Mattei ha fatto dell'internazionalizzazione, soprattutto negli ultimi due anni, uno dei suoi grandi assi strategici, quindi la volontà di agire in sinergia con altre iniziative europee, come per esempio l'iniziativa Global Gateway o con altre iniziative internazionali nel quadro del G7 e oltretutto anche cercato di spingere la partecipazione italiana a una serie di progetti di istituzioni finanziarie, come per esempio la Banca Africana per lo Sviluppo, e questo è necessario sia a livello finanziario per aumentare i fondi e l'ampiezza dell'impegno italiano, ma anche per rafforzarne la credibilità e ovviamente amplificare la scala del piano. Quindi da una parte vediamo che il livello multilaterale può rafforzare l'impegno bilaterale dell'Italia, però può anche essere vero il contrario, nel senso che il nostro paese può fare leva su relazioni consolidate con i partner africani che sono comunque rafforzate dal piano Mattei, appunto fare leva in ambito europeo, in ambito G7, G20, nei vari fori internazionali, nelle conferenze per il clima, per cercare di orientare gli impegni multilaterali verso delle politiche che siano in linea con quelle che sono gli obiettivi del piano Mattei, anche ovviamente nel quadro del nesso clima, energia, sviluppo di cui parlavo prima.
1: E a livello proprio di risorse umane, di professionalità in campo, come siamo messi? Nel senso, c'è bisogno di individuare nuove figure oppure possiamo ben lavorare sulle figure che già abbiamo e che già hanno anche una certa esperienza sul campo?
2: Ma allora, secondo me è necessario più che aumentare, fare sistema, nel senso che le risorse comunque sono state aumentate, anche negli ultimi anni è stata aumentata anche la presenza istituzionale dell'Italia nei paesi africani, sicuramente fare di più, fare partner, anche per quanto riguardano, per quanto riguarda i vari enti che si occupano di internazionalizzazione. Quindi da una parte aumentare le risorse, ma dall'altra anche cercare di razionalizzare queste forse verso l'obiettivo.
1: Certo.
2: E poi ci sono tutti dei punti di forza di quello che è il cosiddetto sistema Italia, quindi il nostro sistema paese, come le piccole e medie imprese, che possono essere un punto di forza importante nella cooperazione tra i partner africani, per far sì con i partner africani, per far sì che non sia semplicemente una cooperazione portata avanti da gruppi industriali grossi, dalle grandi aziende, ma che coinvolga il tessuto delle piccole e medie imprese da ambo le parti. C'è un importante ruolo per la cooperazione scientifica, quindi il ruolo dei nostri atenei, e poi è fondativo ovviamente un maggiore coinvolgimento dei partner africani, che rimane uno degli obiettivi fondamentali del piano, che è stato definito sin dall'inizio come un piano costruito, quindi le autorità decise insieme con i partner africani, ma anche della diaspora africana in Italia e di quella che è la società civile italiana, anche a livello di monitoraggio e di confronto sul piano, che rimane un piano comunque portato avanti anche con risorse pubbliche.
1: Chiarissimo, grazie Lorena Stella Martini, Senior Policy Advisor, esperta di politica estera per EcoClimate. Buona giornata.
2: Grazie mille, buon lavoro.
1: EcoClimate vi ricorda il think tank italiano per il clima. E adesso vi avevo promesso un approfondimento da un punto di vista diverso, cioè parliamo ancora di risico bancario che ha occupato spazio e approfonditi dibattiti, quindi parliamo della mossa di Banca Intesa su Montepaschi. Ci è stato spiegato che in realtà dietro il vero obiettivo, le generali, è creare maxi gruppi, va benissimo. Però quello che ci interessa capire veramente, tutto questo per noi cittadini, per noi consumatori, per noi risparmiatori, che cosa implica nell'immediato e in prospettiva, anche proprio come dire, come qualità e settore inteso nella sua completezza del credito e dunque dell'economia. Buongiorno e ben trovata Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. Buondì.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, questo ormai è stato definito risico bancario, sembra appunto il racconto quasi fumettistico in uno scontro tra i titani della finanza. Ma per noi famiglie, risparmiatori, cittadini, come si traduce? Ha un effetto oppure no? Possiamo sentirci fuori dai giochi?
3: No, fuori dai giochi non possiamo sentirci. Spesso si guarda questi grandi deal finanziari in ottica, possiamo dire, sistemica, agli impatti che queste operazioni di fusione e acquisizione possono produrre sul nostro sistema paese, sulla competitività del sistema finanziario europeo, sui mercati finanziari. Credo invece sia importante affiancare a questa visione sistemica anche dei fotogrammi che siano zoomati sui singoli portatori di interesse che ruotano intorno ad una banca, no? Quindi principalmente i correntisti, le famiglie, le piccole e medie imprese. Così come allo stesso tempo ritengo sia importante montare sulla nostra fotocamera anche un obiettivo quadrangolare, perché il rischio è quello di cogliere o di fare attenzione solo alle implicazioni del risico bancario sugli intermediari coinvolti e sui loro clienti, ma abbiamo bisogno anche di aprire ad una visione più ampia che includa una valutazione più generale sul benessere collettivo, sui risparmiatori nel loro complesso, sui cittadini e le cittadine che hanno necessità di accedere al credito, perché a mio avviso il rischio più grande di queste operazioni potrebbe essere l'eccessiva concentrazione del settore che può portare alla potenziale perdita di biodiversità bancaria, e questo può generare un detrimento dell'inclusione finanziaria e anche della capacità di valutare quelle che sono le implicazioni di un prestito al di là di quella che è la capacità di produrre margini economici per la banca nel breve periodo.
1: Certo, perché ci è stato detto che è un po' naturale e anzi necessario che si creino dei gruppi del credito a livello europeo, quindi dei big nel mercato del credito, proprio perché questo rende di per sé il sistema più solido e dunque questo tutela tutti noi. Però allo stesso tempo si ha sempre più l'idea di un rapporto sfilacciato con il territorio, no? Dove dunque si fa fatica poi ancora di più a entrare in contatto, a creare una relazione, recuperando anche il senso primario della banca, che oltre a trattare di alta finanza, a volte sempre più virtuale, sempre meno reale, proprio per tenerla in qualche modo adesa, attaccata all'economia reale.
3: Sì, guardi, su questo le posso riportare i risultati del report sulla finanza etica in Europa, che è giunto ormai la sua 8ª edizione, che è stato presentato lo scorso dicembre al Parlamento europeo e che potete, insomma, tutti scaricare liberamente dal sito di Fondazione Finanza Etica. E questo report pone a confronto proprio le grandi banche europee cosiddette significant, quelle direttamente vigilate dalla BCE, con un campione di banche etiche europee. E in questo confronto viene utilizzato un modello chiamato CAMEL, che è lo stesso modello utilizzato anche dalle autorità di vigilanza quando vogliono verificare la capitalizzazione delle banche, la qualità dei loro asset patrimoniali, la qualità del management, la profittabilità, i rischi di liquidità. Ecco, quello che emerge chiaramente da questa analisi non è la differenza nel grado di solidità tra i due gruppi di banche esaminate. Le banche etiche più piccole, cosiddette less significant, infatti non si caratterizzano mediamente per minore patrimonializzazione, minore qualità o profittabilità rispetto alle grandi banche. Ciò invece che emerge come evidente differenza tra i due campioni esaminati è il modello di business.
1: Ecco.
3: Le banche infatti più piccole, le banche etiche, si caratterizzano per un maggiore orientamento a quella che lei definiva proprio l'attività di intermediazione creditizia pura, quindi la raccolta del risparmio e la concessione di prestiti. È questa, ecco, la differenza principale tra i grandi gruppi. Certamente possiamo dire che tra i grandi gruppi e le banche più piccole la dimensione è voluta a livello sistemico per, diciamo, assecondare l'imperativo della competitività. Ma non dobbiamo dimenticare che la grande dimensione comporta anche un incremento dei rischi sistemici, quindi visto che la crisi di una singola entità innesca poi un effetto domino, no? Sull'intero sistema economico finanziario. È questo il motivo per cui le autorità di supervisione e le autorità di vigilanza chiedono requisiti di patrimonializzazione di struttura finanziaria più stringenti per le banche più grandi.
1: Chiaro.
3: Ma questo non significa necessariamente maggiore solidità. È un po' quello che accade ad esempio alle auto e alle moto che gareggiano in pista, no? Rispetto alle altre. Sicuramente dovranno essere dotate di freni e di ciclistica più performanti, ma questo perché la velocità che possono raggiungere, quindi i rischi che corrono,
1: sono aumentate esponenzialmente,
3: no? Quindi, dobbiamo verificare sempre quello che è anche l'aspetto di impatto sui territori, impatto sulla tutela delle comunità locali, capacità di valutare e misurare anche gli impatti ambientali e sociali che un prestito è in grado di generare.
1: Certo.
3: E che sono elementi che evidentemente non possono essere colti da meri modelli di scoring economico-finanziario o dall'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale, ma hanno bisogno di banche attente a quelli che sono gli obiettivi di sviluppo dei territori, appunto gli obiettivi di inclusione finanziaria.
1: Stata molto chiara e interessante, Federica Jelasi, che ringrazio. Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie, altrettanto.
1: Grazie, Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. E bentornato, buongiorno Ugo Scali.
4: Ciao Chiara, un saluto a tutti.
1: Diamo uno sguardo veloce ai mondiali di calcio. Il Canada ha battuto il Sudafrica ed è la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, tra l'altro la prima volta nella sua storia, e già questo ci dice molto di questi mondiali.
4: Sì, un mondiale ci vorrebbe una bustola particolare per intercettarlo. Sì, la partita di ieri sera, lasciamelo dire, ne abbiamo viste di più belle, diciamo, nella storia.
1: Sì, ma anche nel campetto dell'oratorio.
4: Ecco. E poi era un po' tipo tra il Sapanò ed Evviva il Parroco, con tutto il rispetto per l'Evviva il Parroco. Comunque passa il Canada, se la vedrà tra l'altro con la vincente di Olanda Marocco, che giocheranno questa notte alle 3, ma questa sera, diciamo così, tentiamo di rialzare un po' la testa, almeno per quanto riguarda la tecnica. Scende in campo alle 19 ore italiana il Brasile, che affronta il Giappone, che ha delle velleità che non diresti, ma invece è un Giappone tutto sommato che, non dico che fa tutta questa paura alla squadra di Ancelotti, però potrebbe essere una bella partita e speriamo davvero che sia così.
1: Sì, beh, nel contesto attuale sicuramente anche il Giappone può portare a casa dei risultati confortanti. Tra l'altro leggevo, tra i dati che mi interessano di più, che questi mondiali a 48 paesi, questi mondiali monster, senza l'Italia, ha fatto finora per la fase a gironi oltre 4 milioni e mezzo di spettatori e sono stati venduti oltre 300.000 hot dog.
4: No.
1: Sono quei dati che...
4: Tanti sono andati negli Stati Uniti proprio esclusivamente per assaggiare l'hot dog nella patria di questo piatto così prelibato. No, beh, ma è un campionato comunque veramente dai mille colori e dai mille spunti. E ripeto, il tasso tecnico per ora, al di là di tutto, è quello che è. Però ripetiamo che da qui in poi vedremo sicuramente delle cose importanti. Se si dà uno sguardo ai due cartelloni, da una parte troviamo la Francia, da una parte troviamo l'Argentina, da una parte troviamo la Germania o il Brasile. Insomma, i soliti sospetti poi saranno sicuramente quelli.
1: Senza dubbio. Grazie sempre, Ugo Scali. Buona giornata. Io, prima di salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, vi ricordo che se volete seguire tutta l'attività questa mattina di Papa Leone è sufficiente collegarvi con TV 2000, che dalle 9.30 è accesa e punta direttamente sulla Basilica di San Pietro per la messa celebrata da Papa Leone XIV nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, e poi segue la benedizione, l'imposizione dei palli ai nuovi arcivescovi metropoliti, e poi alle 12 l'Angelus da Piazza San Pietro. Quindi restate collegati con TV 2000. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è per domani, puntuali, puntualissimi su In Blu 2000 col nostro Buongiorno in Blu. Grazie a Daniele Caruso e Gabriele Miletti in regia.
5: Buongiorno in Blu 2000. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it.
8: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
9: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
10: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
11: Soul.
10: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
9: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
12: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
13: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
14: Attenzione, tutti in studio.
13: È pronto Giacomo?
14: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
13: Un nuovo inizio per tutti noi.
15: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000. TV

0: In blu 2000 news.
1: Studio Ugo Scali, tra attacchi e tentativi di dialogo resta altissima la tensione tra USA e Iran, i Pasdaran colpiscono le basi americane nel Golfo, Trump minaccia l'escalation ma alla fine l'annuncio dello stop agli attacchi reciproci, l'incontro fissato per domani a Doha. L'Iran ha anche annunciato poco fa che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa ritrovata con gli Stati Uniti. Torna comunque a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela devastato dal terremoto, dopo i crolli, allarme, sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito l'Europa a partire dalla Francia, oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature, Torino, Milano, Napoli, Roma, le città bollenti con 40 gradi e minime sopra il 25. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati proprio alle alte temperature. Mentre andiamo in onda in Vaticano, Papa Leone sta celebrando la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della capitale e della diocesi di Roma. In corso la messa e nel corso del rito il pontefice benedirà e imporrà i sacri palli a 35 arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno. Alle 12 l'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. La cronaca, una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, il conducente del mezzo a due ruote è stato accusato di omicidio stradale. Un'altra giovane vita spezzata nel Catanzarese, un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne deceduto in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 236 tangenziale Guidizzolo in provincia di Mantova. L'auto del giovane si è scontrata contro un camion. Lo sport, il Canada, prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica nel recupero. I canadesi attendono la vincente di Olanda-Marocco che scenderà in campo la prossima notte alle 3 italiane. Oggi alle 19, sempre ora italiana, in programma Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, torniamo alle 11.
2: Previsioni meteorologiche, 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
4: Disco incontri in blu della settimana.
5: Salita del vuelo con destino alla

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Oniro Label.
2: Thank you.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana. Tieni il tempo.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

chiudiamo con uno dei tormentoni più forti degli ultimi anni. Nel 2018 Giusy Ferreri, Takashi Ketra e Sean Kingston firmano Amore Capoeira. Per settimane è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Un mix perfetto di ritmo, estate e leggerezza. Arriva quindi Amore Capoeira, Giusy Ferreri, Takashi Ketra.

nostro viaggio. Abbiamo attraversato decenni di musica, passando da classici intramontabili a tormentoni moderni che hanno conquistato milioni di ascoltatori. Grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e vi aspetto nella prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nuove curiosità, nuove canzoni e tanti ricordi da condividere, perché ogni estate è una colonna sonora e la musica fa buon sangue. A presto!

0: Eccoci di nuovo in diretta qui a Radio Fa Buon Sangue. Un grande grazie ad Andrea Collalto per averci fatto viaggiare tra i 10 tormentoni più caldi del momento. Grazie mille Andrea. E avete sentito anche all'interno la nuova produzione Soulful Mashup del DJ Kiko, che da questa settimana entra ufficialmente nella playlist delle nostre puntate. Energia pura! Adesso continuiamo a respirare aria d'estate con un brano che ha fatto la storia della musica italiana, Paradiso Beach di Alan Sorrenti, ma in una versione appunto remixata. Alan Sorrenti, voce inconfondibile degli anni 70 e 80, è stato uno degli artisti italiani capace di fondere pop, disco e sonorità internazionali. Paradiso Beach è uscita nel 1983, proprio quell'atmosfera da spiaggia, libertà e notti estive. Il remix che ascolteremo adesso dà nuova vita a quel classico, mantenendo il suo spirito solare ma con il groove moderno. Questo incredibile remix è stato possibile grazie al nostro amico DJ Kiko, che ce lo ha regalato. Grazie mille, fantastico! Paradiso Beach, musica!
1: Ciao figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue, sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri, allora se puoi darci una mano, anzi un braccio.

0: amici, bentornati. Ci siamo fatti veramente una cultura con il presidente Antonio Rinaldi di Avis Monte Sant'Angelo e continua la nostra chiacchierata. Uno dei momenti più attesi del 14 giugno sarà sicuramente la consegna delle benemerenze ai donatori. Per chi non conosce il mondo Avis, cosa rappresenta ricevere una benemerenza?
1: Rappresenta una gratitudine, possiamo chiamarla così, è, diciamo, è un piccolo gesto che l'Avis fa verso il donatore, che si distingue per il numero delle donazioni che ha effettuato nell'arco della propria esistenza, della propria vita di donatore. Quindi premieremo più di 60 donatori, partendo dalla prima benevolenza, che è quella di rame, che è quella più semplice, fino a che il primo step, dico sempre ai donatori, è il primo gradino, poi si aumenta fino ad arrivare all'oro, addirittura abbiamo 2 oro rubino con 80 donazioni. E quindi si cerca di ringraziare in questo modo.
0: Scusami presidente, scusa se ti interrompo, ma quando guardi una sala piena, oppure la piazza come piena che era quel giorno, bellissima, a parte un po' di freschino, ma era bellissima la piazza, non la ricordo il nome, scusami, perché sono passati tanti.
1: Piazza De Galganis.
0: De Galganis, bellissima, abbiamo fatto una serata incredibile. Ma quando guardi queste piazze piene che hanno donato decine e decine di volte nel corso degli anni, cosa provi come presidente? Cioè, ti viene in mente qualche volto, qualche storia subito in mente?
1: Sì, a me a parte un'emozione, però se posso raccontarti una storia, un ragazzo a scuola, è la storia che io spesso racconto anche a scuola, perché quando faccio attività
0: allora
1: formativa nelle scuole.
0: Allora me la racconti la prima parte e poi me la racconti nella seconda, dai, intanto iniziamo così lasciamo vivo il pensiero, dai, vai.
1: Allora, il ragazzo un po' spavaldo, sai, un po' bulletto, non aveva intenzione di donare assolutamente. Siccome io quando vado a scuola spesso faccio il gruppo sanguigno al momento ai ragazzi, lui si presenta per fare il gruppo sanguigno,
0: certo.
1: E quindi io glielo faccio e il ragazzo esce. Che
0: adesso però tu non mi spoilare la prossima parte, perché voglio parlare di giovani nella prossima parte, quindi me la dici il finale dopo, e quindi adesso andiamo ad ascoltare la musica che piace ai giovani. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate. Yeah.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati nell'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia sempre del presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Allora, stavi facendo con questo ragazzo, ti ho interrotto, dimmi.
2: E questo ragazzo, sai, venne e dice: no, io non devo donare, mi devo fare dei tatuaggi. Ho detto: va bene, sei libero di fare quello che vuoi, ma se vuoi il gruppo io te lo faccio. E lui: sì, me lo fai, faccio il gruppo. E il ragazzo esce zero negativo. Vedo che il ragazzo cambia proprio espressione di volto. Mi guarda e mi dice: dai, vengo a donare. E io gli dico: e i tatuaggi? E lui mi fa: no, non me li faccio più.
1: Che bello.
2: E quindi lui ha capito effettivamente il senso di responsabilità, oltretutto essendo zero negativo, perché sappiamo è il donatore universale, di poter aiutare qualcuno. E quindi ha detto: no, non mi faccio più i tatuaggi, vengo a donare.
1: Ah, che bella storia, che bella storia che ci hai raccontato, presidente. Ma guardiamo il futuro di Avis Monte Sant'Angelo, quali sono gli obiettivi che ti sei posto, che vi siete posto per i prossimi anni, e quale messaggio vuoi lanciare ai cittadini che ancora non hanno fatto il primo passo verso la donazione?
2: Gli obiettivi sono sempre quelli di migliorarsi, di guardarsi attorno, di copiare tra virgolette quello che fanno Avis più grandi, o comunque con sorelle, perché ci deve essere, c'è collaborazione. L'obiettivo uno l'abbiamo già raggiunto quest'anno, Enrico, perché noi venivamo da una fase calante, facevamo al massimo 300 sacche l'anno, 3-4. L'anno scorso abbiamo chiuso a 1.003 sacche.
1: Ma quindi gli abbiamo dato una grossa mano noi.
2: Esattamente, anche. C'è stata un exploit. Stiamo cercando di migliorare ancora sul numero dei donatori e delle donazioni, tant'è che in questo primo semestre siamo già più 80 rispetto all'anno scorso. Ma la cosa fondamentale è far passare il messaggio della donazione. Cioè, non bisogna aspettare che ci accada da qualcosa, e quindi vediamo la necessità, tocchiamo la necessità del bisogno di sangue con le nostre mani. Quindi, prima di arrivare a questo, sappiamo che c'è gente che effettivamente ha bisogno ogni giorno di sangue, e quindi bisogna effettivamente donare.
1: Noi lo facciamo anche ricordando, dai, la data del 14 giugno, ore 18:30, dove?
2: Presso la Biblioteca Comunale Ciro Angelilis di Monte Sant'Angelo, un evento patrocinato sia dal Comune che dall'assessorato al welfare, che tu hai avuto modo anche di conoscere, certo, i nostri sindaco e assessore. Quindi vi aspettiamo, perché la cittadinanza è invitata. Finiremo il tutto con un buffet, non ci sta male, e quindi pensiamo di passare una bella serata in famiglia, perché l'Avis è famiglia.
1: Conoscendovi sicuramente lo farete, perché so che siete veramente bravissimi. E dietro, come sempre, ogni storia c'è una persona che ha scelto di tendere una mano a chi ne aveva bisogno. Grazie ad Avis Monte Sant'Angelo, grazie al presidente Antonio Rinaldi e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi continuiamo con il nostro grande, anche le nostre grandi rubriche, e quindi andiamo, e una buona estate, una buona musica a tutti. Ciao Antonio.
2: Ciao Enrico, un saluto a tutti.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Team Blu 2000 News.
1: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, che sta celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, ma ascoltiamo un passaggio della sua omelia.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità e della carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: Ora il Venezuela, dopo i crolli, l'allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma e dove si cercano migliaia di dispersi, si scava ancora nel paese devastato dal terremoto, gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Alta tensione nel Golfo, ma si guarda al tentativo domani a Doha di riportare il dialogo tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi reciproci delle ultime ore. L'Iran ha anche annunciato stamane che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa che era stata trovata nei giorni scorsi con gli Stati Uniti. Sono le ultime ore per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta l'Europa. Oggi primi temporali previsti nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. Intanto Torino, Milano, Napoli e Roma sono state nelle ultime ore le città più bollenti, con massime vicino ai 40 gradi. Ed è tutto per questo flash, torniamo a mezzogiorno.
3: Previsioni meteorologiche, 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
7: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Angelus di Papa Leone in piazza San Pietro tra poco, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo. Stamane nella Basilica Vaticana il Pontefice ha presieduto la messa con l'imposizione agli arcivescovi metropoliti del palio, il paramento liturgico che esprime l'impegno di ogni pastore a prendere sulle proprie spalle il gregge di Dio. Nell'omelia della messa l'invito alla comunione nella Chiesa che non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro della verità. Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è 1.400, oltre 50.000 i dispersi. Poco fa la notizia che è stato recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo, 58 anni. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha, ma sul terreno la tensione resta comunque altissima. Il Libano ha respinto l'accordo con Israele e Hezbollah denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco, rimarcando: ci riserviamo il diritto di difendere la patria. Teheran avvia con l'Oman i colloqui sul futuro dello stretto di Hormuz. Il prezzo del gas intanto torna a salire sui mercati europei dopo gli attacchi incrociati del fine settimana alla borsa di Amsterdam, il guadagno dell'1,71%. Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza legata all'ondata di calore. In Italia salgono a 22, domani arriveranno a 25, ma a nord iniziano già i primi segnali di scendimento dell'ondata di grande caldo con l'arrivo nelle zone interne dei primi temporali. Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, il conducente è accusato di omicidio stradale. Un altro giovane nel Catanzarese è morto alla guida della sua auto che si è scontrata contro un albero dopo essere uscita di strada. Stamane un 19enne infine deceduto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Mantova. La sua auto si è scontrata con un camion. Torniamo alle 13.
2: Previsioni meteorologiche 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio, una miscela di notizie per colmare ogni sete, a cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra fontana del villaggio. Vi voglio far ripercorrere oggi una bella storia, la storia di pontefici che hanno saputo dimostrare una grande attenzione per l'uomo, figura speciale del creato. Partiamo da Papa Giovanni XXIII, il nostro Papa buono, tutti lo ricordiamo. Nel discorso di apertura del concilio che lui aveva indetto, siamo nell'ottobre 1962, il famoso discorso alla luna, queste furono le sue parole: date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Ecco, queste parole sono state la dimostrazione di un inchinarsi del Papa davanti ai genitori e ai piccoli. Ancora ha detto: noi chiudiamo una grande giornata di pace, gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Adesso pensiamo ad un altro grande pontefice, Paolo VI, che si trovò a vivere nel maggio del 1978 una vicenda

scelta di risparmiare la vita di un essere umano. Adesso passiamo a Giovanni Paolo II, nostro Papa Wojtyla. Il 27 dicembre del 1983 Papa Giovanni Paolo incontrò il suo attentatore, il terrorista turco Mehmet Ali Aşa, che lo aveva gravemente ferito. Fu il pontefice a recarsi personalmente nella sua cella per rivolgergli le parole del suo perdono, un colloquio privato, riservato, terminato con un gesto di profonda compassione. Chi ricorda le immagini del Papa con Ali Aşa le porta ancora nel cuore. L'uomo non è la sua colpa, vale ben oltre il suo peccato. Infatti Papa Wojtyla disse: oggi ho potuto incontrare il mio attentatore e ripetergli il mio perdono. Ci siamo incontrati da uomini e da fratelli, e tutte le vicende delle nostre vite portano a questa fratellanza. Ecco, il fratello, anche se sbaglia, vale molto di più del suo peccato. Andiamo adesso a Papa Francesco, un pontefice che portiamo tutti nel cuore. E c'è un'immagine che ha fatto il giro del mondo. Francesco in ginocchio fino a terra per baciare i piedi di due contendenti politici cristiani, uno cattolico e uno protestante del Sud Sudan, per supplicarli di fare la pace. Siamo nell'aprile 2019. Il Vaticano aveva aperto le porte per proporre un ritiro spirituale al presidente e vicepresidente del Sud Sudan. Era una lotta in quel paese, una lotta terribile tra due etnie, i Dika e i Nuer, che aveva immerso il più giovane paese del mondo in una guerra spaventosa. Un papa che non punta il dito, che non urla, non reclama, non dice basta, ma si china a terra e bacia i piedi per chiedere la pace. E infine Papa Leone, il nostro Papa Leone, l'11 giugno del 2026 è stato protagonista di un viaggio

della Gran Canaria, da cui tanti migranti partono per viaggi di speranza che spesso si trasformano in viaggi di morte. Cari migranti, prima di dirvi qualsiasi altra parola, ha detto Papa Leone, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Siete persone con una famiglia, una casa che vi siete lasciata alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Grande riconoscimento questo, l'inchino del Papa davanti agli esseri umani tra i più poveri di questo mondo, che per sopravvivere e vivere devono migrare in paesi che innalzano barriere di sicurezza e non di

accoglienza. E sono solo dei ricordi di momenti vissuti con i nostri pontefici, ma veramente momenti che ci fanno capire l'attenzione della Chiesa nei confronti della persona umana.

E questa è la storia di Antonio Mumolo, avvocato di strada, raccontata in vita.it. Un avvocato di strada che difende senza dimora in tutta Italia. Non esistono cause perse, questo è lo slogan dei volontari che offrono assistenza legale gratuita alle persone senza tetto che vivono in strada. Come sono nati e perché lo racconta in un libro il fondatore e presidente nazionale dell'associazione Antonio Mumolo, che un'associazione che oggi coinvolge più di 1000 volontari a 62 sportelli attivi in ogni regione d'Italia, con una battaglia principale, la residenza anagrafica fittizia, senza sia completamente invisibile. Avvocato e strada sono due parole che a leggerle attentamente sembra che abbiano poche cose in comune. Il capitolo La guerra di Piero però aiuta a far chiarezza su come queste parole da 25 anni convivano insieme, perché racconta la prima battaglia legale vinta da avvocato di strada che apre le pagine del libro. Non esistono cause perse, e Antonio Mumolo ha scritto insieme al giornalista Giuseppe Baldessarro questo libro per condividere il cammino fatto dallo studio legale più grande d'Italia con più di 1000 volontari, ma anche quello che fattura di meno. Gennaio 2001, Piero, che a Napoli aveva una moglie e dei figli, entra nello studio di Bologna dove aspettano i volontari. Nessuno immaginava che attraverso la sua causa sarebbe cambiata la sua e la vita di migliaia di senza dimora come lui, perché da subito la mancanza della residenza si è manifestata in tutta la sua drammaticità. Senza residenza non hai diritti, non puoi avere contratto di lavoro, medico di base, alloggio popolare. Senza residenza si è completamente invisibili. Per questo, dopo mesi di battaglie legali, l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Bologna segnò non solo la vittoria di Piero e dei volontari che lo avevano accompagnato in quel percorso di affermazione di un diritto, ma di tutte le persone senza dimora che ancora oggi hanno la possibilità di richiedere e ottenere la residenza anagrafica fittizia nei comuni in cui risiedono. Un diritto soggettivo di ogni cittadino italiano e di ogni cittadino straniero regolarmente soggiornante, condizione indispensabile per accedere al servizio sanitario nazionale, ai servizi sociali, a un percorso di reinserimento sociale, così spiega Mumolo, che nel libro parla dell'esperienza nata dopo aver conosciuto da volontario la vita di senza dimora di Bologna, portando loro un po' di tè caldo la sera, parole di conforto, ma anche mettendo a disposizione le sue competenze giuridiche, consigli, richieste, pareri. Di lì, dopo aver condiviso la sua idea con la moglie Paola, ha preso forma l'associazione Avvocato di Strada, presente ad oggi in 62 città italiane, che offre assistenza legale gratuita alle persone senza dimora. Nel libro le storie hanno preso vita, offrendo un'occasione per riflettere sul tema della povertà e della grave esclusione sociale. È un libro che nasce dall'esigenza di raccontare questa straordinaria avventura di avvocato di strada. Siamo nati 25 anni fa, dice, siamo partiti che eravamo praticamente in due, con l'idea di dedicare una parte del nostro tempo libero al volontariato, utilizzando però la nostra professione, che è la professione di avvocati.
Ci siamo resi conto, infatti, che in strada c'era una grandissima fame di diritti. Queste persone, diventate talmente povere da dover dormire in strada, non avevano nessuna possibilità di ottenere l'assistenza di un avvocato perché non avevano disponibilità economiche. Poi, a poco, l'avvocato di strada da Bologna ha iniziato a aprire sportelli in altre città italiane. Oggi siamo presenti in tutte le regioni italiane, abbiamo oltre 1.000 volontari, abbiamo aperto oltre 50.000 pratiche. L'idea è stata quella di raccontare questa avventura, di raccontarla anche attraverso casi concreti, aneddoti di cose che sono accadute durante questo periodo, persone che sono venute da noi, che abbiamo difeso, che in molti casi sono usciti dalla strada, vicende giuridiche assolutamente paradossali, che però sono reali, sono cose che accadono e che abbiamo pensato fosse utile raccontare anche per una questione culturale. Nel corso degli anni la povertà è aumentata, è cambiata anche la tipologia delle persone senza un tetto sulla testa. Fino a pochi anni fa finiva in strada chi aveva altre problematiche oltre alla povertà, per esempio problemi di dipendenza da alcol o droga, disturbi psichici, malattie particolari. Oggi sono tantissimi gli uomini e le donne, i minori, che prima di finire in strada avevano un lavoro, una famiglia, non avevano mai avuto esperienze di esclusione. Oggi si può finire in strada per una separazione, per la perdita del lavoro, una pensione troppo bassa, una malattia, e appena si finisce in strada si diventa vittime dello stereotipo per cui la povertà è persino una colpa. In Italia c'è questa idea che chi è povero è colpevole, perché si è diventato povero perché magari non si è sacrificato abbastanza, non ha lavorato abbastanza. La povertà viene vissuta e pensata come una colpa, non come uno stato, una condizione in cui chiunque può trovarsi. Questo stereotipo culturale produce gravissimi danni. Con il libro che ho fatto, dice, cerchiamo di ribaltare quest'idea. La povertà è qualcosa che può accadere a chiunque. Lo Stato dovrebbe preoccuparsi di trovare modalità di aiuto per le persone che si trovano in difficoltà, fare in modo che non cadano in povertà e si diventano poveri, aiutarli a riprendere una vita normale. Questo è quello che cerchiamo di far comprendere nel libro. La povertà è qualcosa che può accadere a tutti. Si può uscire dalla povertà se c'è uno Stato che aiuta, se c'è una società che aiuta. I treni a vapore di Ivano Fossati. Con questa canzone termina la Fontana del Villaggio oggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci, tutti i giorni dal lunedì al venerdì trovate il nostro programma alle ore 12:06 e alle 18:15 sulle frequenze di Radio Incontri, ma ascoltateci anche in DAB quando siete in auto. Alla lettera I come Incontri trovate i nostri podcast e su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi. D'Africa a chiamare.

0: Buongiorno, buon inizio di settimana. Queste le notizie del GR Valdichiana di oggi, lunedì 29 di giugno. In redazione Giorgio Fanelli. Inaugurata a Capucea la nuova farmacia comunale. Più spazi, più servizi per gli utenti. Il sindaco Luciano Meoni.
1: Farmacia comunale precedente aveva bisogno davvero di un rinnovo sostanziale. Abbiamo deciso di ampliare i locali proprio a fianco della precedente, dando più spazi, una farmacia davvero fruibile, dinamica, molto moderna. Davvero sono molto soddisfatto, ringrazio il direttore dottor Cortellini per l'impegno profuso in questi giorni, soprattutto per lo spostamento dei locali, ma anche diamo più servizi alla nostra cittadinanza. Quindi abbiamo il laboratorio galenico, ma abbiamo anche due ambulatori dove possiamo misurare la pressione e fare anche PUP, quindi più servizi al cittadino, perché oggi le farmacie sono anche questo, quindi una risposta concreta a quelli che sono i bisogni e le esigenze di un territorio. La nuova farmacia di Capucea è davvero un'eccellenza.
0: Francesco Coltellini, responsabile della farmacia comunale di Capucea.
2: I servizi che abbiamo introdotto sono, appena gli adempimenti ce lo consentiranno, quindi sono in via di ultimazione, sono il servizio PUP, poi inizieremo con alcuni servizi di telemedicina, con l'elettrocardiogramma, l'holter cardiaco e l'holter pressorio. Poi, come ricordava il sindaco, la presenza di due ambulatori ci consente di, nel tempo, anche in base anche alla risposta dei cittadini e anche alle esigenze, di introdurne di nuovi. Mi viene in mente la possibilità di fare le analisi con gli apparecchi, quindi con prelievo di sangue capillare, la prova dell'udito e poi vediamo anche in base a quello che ci sarà la risposta dei cittadini. La presenza di tutti questi cittadini oggi mi riempie di orgoglio, è motivo anche di stimolo, perché penso che la farmacia sia sì un'attività commerciale, come ha ricordato il sindaco, ma anche e soprattutto un presidio per la salute e per il benessere, perché il farmacista ad oggi rimane una figura di riferimento anche e soprattutto per la salute, quindi anche per un consiglio professionale mirato e l'ascolto dei cittadini e dei pazienti.
0: A Cortona completato il progetto di illuminazione alla chiesa di Santa Maria Nuova. Il presidente del Rotary Cortona Valdichiana, Piero Bracciali.
3: Questo è un sogno di una notte non di mezz'estate ma di settembre, quando ci venne in mente di fare questo progetto con l'amico Maurizio Lovari, che purtroppo non c'è più. E quella... abbiamo sentito forte, forte, fortissimo il dovere di fare questo progetto. Complicato, molto complicato. Però non so perché sono andate bene tutte. Printendenza, comune, tutte abbiamo superato in maniera, come dire, a volte sorprendente, gli ostacoli che ci sono posti davanti. Forse perché Maurizio lassù ci ha dato una mano, ci ha sempre dato una mano, ci è stato con noi. Noi devo dire che tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto si sono impegnati tanto e spero che il risultato si possa vedere stasera.
4: Ecco, come è stato concepito il progetto di illuminazione?
3: Molto complicato, perché la facciata che vedete qui è facilissima da illuminare, perché abbiamo tutto questo piazzale qua davanti, ma la facciata, quella che vede la valle, è proprio a ridosso della strada e quindi è difficilissima da illuminare, ma non la facciata, ma soprattutto la cupola. Tant'è che fino adesso si vedeva una chiesa mozza, non si riusciva a comprendere di notte illuminata la chiesa nella sua interezza. Con gli studi e con le simulazioni, innumerevoli simulazioni fatte, siamo addivenuti ad una soluzione tecnologica che ci ha permesso di illuminare anche la cupola senza salire sui tetti, che sarebbe stata una cosa molto più complicata anche dal punto di vista sia dei tempi e della onorosità del progetto.
0: Andrea Cardoni, presidente della Banca Popolare di Cortona.
5: Sì, è un'iniziativa che ha incontrato subito il nostro supporto convinto, perché fa parte della storia di Cortona, ha tanti elementi comuni con la nostra identità, questa bellezza rinascimentale che grazie a questa anche illuminazione si affaccia al mondo, rappresenta per noi un elemento, no, di sicuramente rinforzare anche l'identità cortonese, rivitalizzarla, essere di supporto al club, al Rotary Club, che compie oggi i 25 anni di storia, per cui un club importante che ha realizzato progetti importanti. Noi ovviamente siamo una banca di comunità e tutte le espressioni vitali della comunità ci sentiamo, diciamo, il dovere nella nostra missione è quello di supportarle e valorizzarle, per cui abbiamo anche elementi comuni con questa chiesa, perché l'architetto che avviò i progetti di questa chiesa è il Cristofanello, che è lo stesso che ha progettato il nostro palazzo della nostra sede storica. anche il direttore Lucarini, il direttore generale Lucarini, che ha segnato un'importante fase di sviluppo della nostra storia, è stato anche il fondatore di questo club, per cui come sempre una banca di comunità è radicata nella comunità, ne vive le vicende, ne supporta gli sviluppi e ne appoggia con grande convinzione quelle che sono le aspirazioni e i sogni.
0: Andrea Migliavacca, vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro.
6: È una serata che vuole valorizzare l'arte, ma nello stesso tempo la capacità comunicativa dell'arte, perché il vedere un'opera artistica trasmette messaggi di umanità, di religiosità, di speranza. E allora illuminare questa bellissima chiesa vasariana è una modalità, è una scelta che intende renderla un luogo che anche nel buio possa parlare, possa lanciare il messaggio di armonia. Ecco, credo che il messaggio sia quello dell'armonia e la luce, l'illuminazione che è stata realizzata e inaugurata questa sera offre questa armonia da incontrare e da realizzare anche nella propria vita. Per cui grazie e complimenti a Rotary di Cortona Valdichiana.
0: Il sindaco della città di Cortona, Luciano Meoni.
7: Sì, un grandissimo progetto quello del Rotary, che sposiamo appieno, perché evidentemente va a valorizzare quella che è una chiesa che amano tutti i cortonesi, non solo la chiesa di Santa Maria Nuova. Nel 1500 alcune persone, transitando da questa strada lato, videro un'immagine della Madonna, Madonna dell'Ellera, poi dell'Edera, e quindi da lì è nato tutto il culto di Santa Maria Nuova, quindi la chiesa della Madonna, e poi nel 1550 circa sono partiti i lavori della chiesa che oggi vediamo, una chiesa vasariana, una chiesa che è davvero ricca di arte, storia e di spiritualità. Quindi illuminarla bene, farla vedere anche da valle, per noi è molto importante, un gesto di cuore da parte del Rotary.
0: Ancora da Cortona, inaugurata la mostra dedicata a pittori e scultori cortonesi. Ingresso libero fino al 31 di agosto. Silvia Speziarati, assessore al Comune di Cortona.
8: Una bellissima mostra di pittori tutti cortonesi, che dà il là a quello che sarà poi la nostra estate cortonese con la mostra di Severini. Tutti i pittori cortonesi che esibiranno qui le proprie opere hanno preso qualcosa dai nostri artisti cortonesi, quindi c'è una contaminazione in ogni opera, e ogni opera rappresenta il bene che ciascun pittore vuole a Cortona, come vede Cortona, e paesaggi, ma non solo, nature morte, ma anche, diciamo, raffigurazioni appunto che rimandano alle tecniche pittoriche anche di Severini e non solo.
0: Nicola Caldarone, presidente comitato tecnico MAIC.
9: Beh sì, Cortona ha questo privilegio di essere una città d'arte e non lo deve mai dimenticare. Quindi noi abbiamo ricordiamo spesso i vari Luca Signorelli, Pietro Berrettini e Gino Severini in modo particolare, che è un pittore più vicino a noi. E ora la presenza di questa mostra vuole proprio dare stimolo a questa, all'arte della pittura, all'arte della scultura, che sono manifestazioni dell'animo e del pensiero più che della mano. Quindi ecco l'importanza delle arti in generale. I greci, sappiamo, avevano come musa ispiratrice le cosiddette muse, che erano delle divinità che ispiravano i poeti, i pittori e gli artisti a creare le loro opere. Quindi nell'opera c'è qualche cosa di straordinariamente superiore. Ecco perché è importante questa mostra, per anche risvegliare questo concetto che nell'opera d'arte c'è tutta l'umanità. L'umanità pacifica, l'umanità amorosa, l'umanità che cerca soltanto il rapporto pacifico con il mondo. Questa è l'importanza dell'opera d'arte. Quindi noi speriamo che questa opera possa svegliare questo sentimento artistico presente nella città di Cortona sin dalle origini, sin dalla sua nascita etrusca. Quindi sin da allora Cortona ha manifestato questo suo particolare aspetto, che con questa mostra si cerca noi di rispolverarlo in maniera vigorosa, con la presenza di pittori che hanno dato buona dimostrazione di essere degli artisti.
0: Altra mostra a Cortona, quella di Aldo Gallorini. Rita Adriani, la curatrice.
10: Questa mostra intende riqualificare la figura di un artista straordinario come Aldo Gallorini, che è stato molto operativo durante tutta la sua carriera, dagli anni 50 fino agli anni 2000, e che meritava di essere ricordato.
11: È una forte emozione perché sinceramente non c'era, avevamo sempre pensato di fare qualcosa per nostro padre, però non si trovava mai il tempo e anche il coraggio. Poi un bellissimo giorno, esattamente l'anno scorso, un nostro carissimo amico ci disse: vi vogliamo fare una sorpresa. E ci hanno detto: siccome è il centenario di nostro padre dalla nascita, stiamo organizzando una mostra. E da lì è partito tutto, quindi è stata una cosa che da piccola è diventata molto grande, che ci ha preso in modo enorme. È un ricordo abbastanza, come si può dire, no? Particolare, perché poi mio padre non ne parlava molto di questa esperienza fatta in guerra. Credo che ho conosciuto molto di mio padre nella vita, nel suo diario che ha scritto, che però poi ho letto soprattutto dopo la morte.
1: Quindi oggi questa mostra, ringrazio Rita Adriani ma tutti i relatori, è stata veramente un'apertura intensa dal punto di vista dell'emozione, ma anche di altissimo livello. Quindi ringrazio tutti gli organizzatori per l'impegno profuso e sempre viva Porto.
0: Con questo inno alla città che amministra Luciano Meoni chiudiamo il GR di oggi. Vi ringrazio per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. È davvero tutto. Adesso vi invito all'ascolto della pagina sportiva che seguirà.
12: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Un saluto a tutti, un buon inizio di settimana, soprattutto buon ascolto di quella che è la pagina sportiva di oggi, lunedì 29 di giugno, penultimo giorno del mese. La nostra pagina si apre con la vittoria di Simone Campedelli al 46esimo Rally Internazionale del Casentino. Campedelli ha vinto alla guida della GR Yaris Rally 2, questa manifestazione internazionale, con tanti partecipanti, con tanto pubblico, soprattutto a seguire le prove speciali. Il pilota romagnolo sulla vettura schierata dal team T-Racing, cioè la Toyota GR Yaris Rally 2, conquista la seconda vittoria in carriera sulle strade della provincia di Arezzo. È stata la Toyota GR Yaris Rally 2 di Simone Campedelli la vettura più veloce del 46esimo Rally Internazionale del Casentino. Il pilota romagnolo, affiancato da Tania Canton, sull'esemplare schierato dal team T-Racing, si è imposto a conclusione di 8 prove speciali, tratti che hanno espresso oltre 118 km competitivi. Una vera e propria progressione quella di Campedelli, vincitore per la seconda volta in carriera nell'appuntamento organizzato da Scuderia Etruria SCRL, valido sia per l'International Rally Cup che per la Mitropa Rally Cup. 3 le prove speciali vinte da Simone Campedelli, altrettante quello in cui è risultato più veloce la Skoda Fabia RS dello sloveno Bostian Adveli, leader della classifica provvisoria fino alla foratura che nella quarta prova speciale lo ha appesantito di oltre 3 minuti, relegandolo al di fuori della top 10. A garantirsi 2 scratch è stato il parmigiano Marcello Razzini, messo fuori causa da una foratura accusata nell'ultimo tratto in programma sui poco meno di 30 km espressi dalla prova speciale di Talla. Nel secondo gradino del podio si sono elevati Giuseppe Di Palma e Cobra, chiamati al confronto sulla Skoda Fabia RS di Jack Sport Rent, seguita in terza posizione da quella portata in gara da Gianfranco Pisani e Nicola Biaggi, terzi assoluti a Bibbiena. Quarto, dopo aver accusato un testacoda nella via di gara, si è elevato Rudy Michelini, impegnato il pilota lucchese con Nicola Angiletta. Alle note sulla Skoda Fabia RS di PA Racing, ha preceduto la Skoda Fabia RS di Antonio Rusce e Gabriele Zanni, quinti all'arrivo sulla vettura di Roger Toning. Sesta posizione per Giacomo Scatolon e Francesco Magrini su Skoda Fabia RS, seguiti con analoga vettura dai francesi Tristan Carpentier e Florian Barral, tra gli interpreti della FIA European Rally Championship. In ottava posizione hanno concluso Roberto Cresci e Fabio Ciabatti alla loro 30ª partecipazione al Rally Internazionale del Casentino su Skoda Fabia RS, vettura comune anche ai nonni classificati Albert von Tarn, Ann Taxis e Yara Ain. A chiudere la top 10 è stata la Skoda Fabia RS di Emanuele Danesi e Jacopo Innocenti tra gli interpreti di International Rally Cup. Nel confronto delle vetture a due ruote motrici ad elevarsi è stata la Lancia Y Rally 4 di Niccolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli, 17ª assoluta e conclusione di un confronto che ha coinvolto la provincia di Arezzo, caratterizzato dalle alte temperature proposte all'intero fine settimana. Tra le vetture storiche la più veloce è stata la Ford Escort RS di Rino Muratore e Cristiana Del Bello, esemplare di secondo raggruppamento che ha prevalso sulla Ford Sierra RS Cosworth di Alessandro Puls e Stefano Jerman, vettura che ha prevalso nel quarto raggruppamento. Sul terzo gradino del podio si sono insediati Alessandro Fedolfi e Jessica Fernia, su autobianchi a 112 Abarth, Nicolas Ciacci e Veronica Orazzi su Subaru Impreza si sono imposti nel confronto riservato alle auto classiche. Torniamo a parlare di calcio e della società sportiva Arezzo. Cutolo è in procinto di annunciare un paio di acquisti. Lo faremo e vi diremo i nomi appena ci sarà l'ufficialità. Per il resto vi avevamo detto della società di scopo nata per gestire i lavori di ampliamento dello stadio comunale Città di Arezzo. Ecco, la società di scopo sarà presieduta dal presidente Manzo, una nuova sfida che il presidente si è assunto in prima persona. A giorni incontrerà il comune con il neo sindaco Comanducci, presenterà la pratica per richiedere l'omologazione aumentata di curva sud e di curva nord, deciderà comunque su questo la commissione prefettizia. Una cosa è certa, per il presidente Guglielmo Manzo e per tutta la società sta per chiudersi una stagione incredibile, coronata dalla promozione in Serie B, arrivata a seguito di investimenti sempre più cospicui. L'obiettivo era riportare la piazza nella seconda serie italiana e dotare il club di un impianto moderno, in grado di garantire maggiori comfort ma soprattutto maggiori introiti. È su questa linea che continua comunque a muoversi l'Arezzo. Ascoltiamo Guglielmo Manzo.
13: Io faccio sempre una battuta a chi mi conosce, dico: quando sono morto accertati che mi sono liquefatto, perché c'è rischio intorno. Pensa quanto tengo le mie cose. Quindi in questo momento io ho fatto 6 anni di lotte vere, nottate in bianco, discussioni, arrabbiature, di tutto, mettici qualunque aggettivo, metticelo, tanto l'abbiamo passato, per arrivare a raggiungimento di una categoria importante e la progettazione e la realizzazione e la partenza dello stadio. Quindi oggi chiunque si vuole mettere seduto con noi, ok, può farlo da sponsor, mai sponsor, vuoi dare nome allo stadio, quello che ti pare, però oggi devi venire da noi a metterci seduti e ragioniamo, perché sono due cose distinte e separate. La società Arezzo Calcio partecipa alla società di scopo, la quale costruirà e gestirà poi gli indotti dello stadio che verranno retrocessi all'Arezzo Calcio. Su questo sono stato categorico dall'inizio, non è se costruisce lo stadio per speculare e dire sapete che nuovo c'è, no, contrario. Lo stadio deve essere il veicolo per permettere all'Arezzo Calcio che il giorno che non c'è Guglielmo Manzo, chi subentra sa che c'è comunque l'indotto fisso anno che arriva da lì, come fanno tutte le società serie, programmare quello che deve diventare, deve succedere proprio in futuro.
0: Adesso è il momento di parlare di calcio dilettantistico per rendere omaggio ad una squadra che non si iscriverà al prossimo campionato di terza categoria. La voce circolava da qualche settimana ma adesso è ufficiale. Dopo 8 anni termina la storia del Kerigma. La società di Ponticino ha deciso che non si iscriverà al prossimo campionato di terza categoria. Una società nata con dei valori e una storia particolare che si è sempre distinta per correttezza, disciplina e soprattutto riconoscimento dei valori dello sport. Ragazzi, ripensateci. Quella che sto per darvi non è una notizia della nostra redazione, ma bensì una lettura di una pagina di un social che sta girando per tutto il fine settimana. Lo Spoiano può festeggiare ripescaggio in prima categoria. Lo Spoiano finalmente può ufficialmente festeggiare il ripescaggio in prima categoria dopo aver vinto i play-off regionali. I gialloblu erano quinti in graduatoria delle vincenti dei ripescaggi. A disposizione c'erano solo 4 posti liberi, occupati rispettivamente in ordine da Impruneta Tavartuzze, Olympic Sarteano, Capraia e Capanne. In attesa di capire il destino del Certaldo a rischio iscrizione in promozione e del Grassina che ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D, arrivano ottime notizie da Pistoia. La società quarata Olimpia 1 di prima categoria e Olimpia quarata di seconda categoria hanno deciso di fare una fusione e ripartire dalla seconda categoria, motivo per cui ecco liberato il posto per lo Sboiano che dopo un solo anno di purgatorio tornerà a giocare in prima categoria. Premesso che durante la nostra trasmissione Obiettivo Sport della domenica abbiamo seguito per 8 mesi le vicissitudini dello Sboiano e saremmo felicissimi che ciò avvenga e che quindi lo Sboiano possa tornare velocemente in prima categoria, conquistata meritatissima dopo aver vinto tutte le partite di spareggio in playoff, ma contattato il nostro corrispondente da Sboiano ci segnala che nessun comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano è giunto a Sboiano e che dice che la formazione locale è stata ripescata in prima categoria, quindi non c'è nessuna ufficialità da Sboiano che dice questa notizia sia ovviamente ufficiale. Tutti quanti a Sboiano, ma anche gli amici sportivi della Val di Chiana, ne sarebbero felicissimi per il ritorno dello Sboiano in prima categoria, ma ripeto, per il momento non ci sono ufficialità che possano darci per confermata questa notizia. Anzi, da Sboiano ci segnalano che bisognerà aspettare almeno dopo il 15 di luglio, quando le squadre si saranno iscritte, per capire e quando arriverà il bollettino del Comitato Regionale Toscano che ufficializzerà tutto questo. Chiudo altresì con il dire che la fusione fra le due formazioni di Pistoia, quarata e quarata 1, naturalmente non è una cosa nuova perché è avvenuta a fine maggio. Una notizia proveniente da Monte San Savino, perché Zupa, che aveva già deciso di rinnovare e di rimanere a Monte San Savino, invece ha deciso di lasciare la società del presidente Iacomoni. Situazione complicata quindi in casa San Savino: l'attaccante classe 2007 Federico Zupa, dopo aver raggiunto l'accordo con gli Arancioblu proprio 10 giorni fa, ha deciso di interrompere unilateralmente il rapporto e andarsene via. È troppo presto per capire quale Tegoletto vedremo nel prossimo campionato di prima categoria o se il Tegoletto potrebbe avere la fortuna magari di essere ripescato in promozione, però insomma il direttore sportivo e il nuovo allenatore si stanno dando tanto da fare. Le prime parole di mister Alessandro Violetti al microfono dei colleghi di Calcio Dilettanti.
14: Con mister Alessandro Violetti, da buonasera. Pochi giorni, diciamo quasi poche ore, poche nuovo ore, mister sì. Del Tegoletto.
15: Pochi giorni.
14: Mister, bentornato. Grazie. Dopo un anno di sosta, la bellissima salvezza di Ciomaggio.
15: Assolutamente, sì, ho scelto di prendermi un anno di riposo, perché secondo me ogni tanto fa bene.
14: Quindi riparti però da una società importante, ambiziosa come il Tegoletto.
15: Assolutamente, una spiacevole sorpresa, insomma, quando mi hanno contattato per fare due parole e vedere se erano le condizioni per poter lavorare. Ho trovato un ambiente, non l'avevo mai vissuto da dentro Tegoletto, me l'ero sempre un pochino immaginato così, per come l'ho trovato, nella sua semplicità ma allo stesso tempo con la sua grande passione e dedizione da parte delle persone che portano avanti, insomma, questa società di cui i passati non devo stare io a ricordarli, i presenti sono fatti anche di tanta ambizione per sperare di rifare quello che in passato, insomma, Tegoletto ha portato al giro non solo nella provincia di Arezzo ma in tutta la regione.
14: Tra l'altro viene il Tegoletto viene da una stagione importante, finale di Coppa, terzo posto in campionato, Final Four degli spareggi, con una squadra che gioco forza si è visto già qualche movimento di mercato cambierà, Beoni, Vicchi, insomma soprattutto Mirko lascia un vuoto importante a Tegoletto.
15: Certo, io credo, insomma, che negli ultimi 3 anni in modo particolare hanno sempre lottato per le posizioni che contano e poi i dettagli spesso fanno la differenza e fanno sì che uno possa raggiungere o meno un obiettivo, però io ho il mio modo di pensare che, cioè, l'obiettivo è importantissimo, però come appena detto poi i dettagli lo determinano, ma è il percorso che ti porta all'obiettivo che secondo me è la parte speciale di un gruppo e loro, insomma, hanno dimostrato in questi anni che i percorsi l'hanno sempre fatti di altissimo livello, quindi da una parte è uno stimolo per continuare e migliorarsi, al tempo stesso è anche una bella responsabilità.
0: La pagina sportiva termina qua, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
12: Il meteo in Valdichiana a cura di Alessio Argentelli.
16: Previsioni meteorologiche. 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
17: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
18: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Papa Leone celebra la messa nella ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo e impone il palio a 35 nuovi vescovi metropoliti. In Venezuela si scava tra mille difficoltà, il fenomeno dello sciacallaggio colpisce la Guarina, città completamente distrutta dal terremoto. USA-Iran, Teheran smentisce la notizia di nuovi colloqui domani a Doha dopo che nel fine settimana la tensione è salita nuovamente. Primi temporali al nord per spezzare l'ondata anomala di caldo, l'Europa fa il conto delle vittime dell'afa. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ecco un passaggio della sua media.
1: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
0: All'Angelus di mezzogiorno il Pontefice, riferendosi ancora ai patroni della Chiesa di Roma, ha ricordato come hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Si scava con ogni mezzo e cautela per riportare alla luce una mamma con i suoi tre figli dai 10 ai 7 anni raggiunti dai vigili del fuoco italiani, che stanno operando a Macuto nello stato di La Guarina. Il bilancio dei morti in Venezuela si fa ancora più drammatico. Lucia Ascione.
2: Un TikTok in vivo e espuso la chiamata.
3: La conferma che Dilinge Gonzalez, mamma di tre figli e viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare Dilinge, i nostri vigili del fuoco del team ITA 02 che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Non si placano le contestazioni dei sopravvissuti contro il governo. Vogliamo sostegno, vogliamo mezzi pesanti, gridano i venezuelani che giorno e notte scavano a mani nude con pale e picconi recuperati alla meglio. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Resta sempre alta la tensione in Medio Oriente. L'Iran in tarda mattinata ha smentito la notizia di una nuova tregua e di colloqui domani in Qatar. Pier Achille Dolfini.
4: Annunci e smentite su uno spiraglio di dialogo dopo gli attacchi reciproci che nelle ultime ore hanno fatto vacillare la tregua siglata tra Stati Uniti ed Iran. I due paesi avrebbero concordato di sospendere i lanci di missili e droni ed incontrarsi domani a Doha in Qatar, ma l'Iran smentisce questa possibilità. Teheran comunque, tramite il presidente Pezeshkian, fa sapere che l'Iran presto riceverà 6 dei 12 miliardi dei suoi beni congelati grazie al memorandum d'intesa siglato con Washington. Sul campo intanto la tensione resta alta. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. E mentre Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Tensione anche sul fronte del Libano, con Hezbollah che denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco dopo l'intesa con Israele. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina ora, 4 morti di Dnipro, mentre sul fronte diplomatico Mosca torna a parlare di possibili negoziati con gli Stati Uniti. Raffaella Frullone.
5: Nelle ultime ore il bilancio più pesante arriva da Dnipro, dove un raid russo ha provocato almeno 4 morti e una decina di feriti, ma anche Kiev attacca. L'erogazione dell'energia elettrica è stata interrotta del tutto nei distretti della regione di Kherson per via degli attacchi da parte dell'esercito ucraino. Sul piano politico Putin afferma che Mosca è pronta a proseguire colloqui con l'amministrazione statunitense non appena Washington sarà meno impegnata nella gestione della crisi iraniana. Il presidente russo parla di nuovi contatti per discutere possibili intese e riferisce che sono allo studio proposte per limitare le ostilità in 4 regioni. L'Ucraina ha infatti chiesto di limitare le ostilità ai territori di Kherson e Zaporizhzhia, il Donetsk e il Lugansk per ottimizzare le forze delle truppe fiaccate da anni di guerra. Putin dalla sua ammette una certa carenza di carburanti che tuttavia rimarca non è grave. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Ancora allerta caldo in Italia e in Europa, ma l'AFA ha le ore contate. Beatrice Bossi.
6: Parigi si sveglia con 14 gradi, stamattina piccola tregua in Francia. Dopo le temperature record dei giorni scorsi il termometro è sceso di oltre 20 gradi. Anomalie anche in Germania e Polonia. L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti. 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca. Una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, un'altra giovane vita spezzata invece nel Catanzarese. Un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un

0: MES. Ci rifacciamo però con la scherma e la nazionale che è tornata nei giorni scorsi vittoriosa dagli europei di Anthony in Francia. Diego Confalonieri è il CT della squadra di spada che ha conquistato 2 ori.
1: È stato un exploit sicuramente, perché è una squadra giovane, quella di spada maschile. Abbiamo rinnovato, abbiamo veramente 3 ragazzi giovani, abbiamo un ragazzo di 21 anni, uno di 23, uno che deve fare 25 anni, quindi una squadra giovane. Sicuramente l'europeo è un banco di prova importante, in attesa poi dei mondiali di luglio a Hong Kong, che sarà poi l'evento più importante della stagione. E sicuramente è un percorso che è iniziato 1 anno e mezzo fa, con tante difficoltà, e quest'anno abbiamo fatto 3 volte secondi, perdendo 2 volte con Svizzera, 1 volta con la Francia, e qui agli europei abbiamo vinto con la Svizzera in semifinale, con la Francia in finale, quindi ci siamo ripresi la rivincita, e siamo pronti adesso per preparare il mondiale.
0: Formula 1, Russell domina su Antonelli in Austria, vince e avvicina il compagno di squadra che è giunto terzo nella classifica piloti, seconda la Red Bull di Verstappen, male le 2 Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc è giunto 8°. Prima di chiudere uno sguardo alla borsa di Milano, inizio di settimana debole, il FTSE MIB guadagna lo 0,11%. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La Chiesa festeggia oggi i Santi Pietro e Paolo. Papa Leone all'Angelus di Mezzogiorno, riferendosi ai patroni di Roma, ha ricordato che entrambi hanno sperimentato il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta e vissuta in prima persona. Questo ha contribuito in modo determinante, ha spiegato il pontefice, a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. In Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio già molto pesante dei morti e dei feriti provocati dal disastroso terremoto del 24 giugno scorso, e poco più di mezz'ora fa c'è stata un'altra forte scossa di terremoto di 5.1 gradi Richter, ma vengono ancora salvate vite di persone sepolte sotto le macerie, anche grazie alle squadre di vigili del fuoco inviate dall'Italia.
2: Un TikTok in vivo e puso la chiamata.
3: La conferma che di Linge Gonzalez, mamma di tre figli e viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare di Linge i nostri vigili del fuoco del team ITA 02 che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petugna, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Lucia Scione, linea allo studio.
1: In Italia e in Europa continua l'ondata di caldo record e aumentano le città italiane contrassegnate dal bollino rosso dell'alto rischio per colpi di calore. Oggi sono ben 22 i capoluoghi in allerta massima, domani martedì 30 giugno saliranno a 25. E le alte temperature l'AFA non mollano però per ora l'Italia e nemmeno l'Europa, anche se le previsioni parlano di temporali in arrivo e calo termico già a partire da mercoledì 1 luglio. Europa e lavoro: nei prossimi 4 anni le imprese tedesche rafforzeranno i propri investimenti fuori dalla Germania e dal vecchio continente, e già quest'anno saranno a rischio circa 100.000 posti di lavoro nella Repubblica Federale Tedesca. Lo evidenzia un sondaggio sulle strategie imprenditoriali entro il 2030 pubblicato dal giornale economico Handelsblatt in prima pagina in un articolo dal titolo "L'industria tedesca pianifica l'esodo, in vetta alle priorità delle imprese", si spiega, c'è risparmio sui costi con il 60% delle aziende pronto a fare forti tagli in patria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Con Max Occhiato.
1: Sì, apriamo ufficialmente la stagione estiva con il contenitore del pomeriggio di Blu 2000 in versione fresh, in versione estiva, in versione mare, montagna oppure piscina al momento al lago, ovunque voi siate, oppure nella calura cittadina, perché è il caso di dirlo, ormai le nostre città insomma sono un bollore letteralmente, 22 le città con bollino rosso in questa giornata, domani aumenteranno ancora se volete a 25, ma in arrivo anche le prime piogge, i primi temporali che dovrebbero dare una sorta di sospiro di sollievo. Allora io sospiro anche di sollievo perché c'è qualcuno che mi accompagna in regia anche oggi e anche per questo primo appuntamento delle parole dell'estate. Ringrazio Lorenzo Sada che mi accompagnerà per questa prima ora, naturalmente una prima ora ricca di musica come il solito ingrediente fondamentale della nostra programmazione, canzoni attuali, tormentoni estivi di quest'anno, anche quelli del passato, naturalmente il giusto mix di musica dal passato e anche musica attuale che ci contraddistingue e vi piace anche parecchio, giudicare anche dei vostri messaggi. Abbiamo detto, ho detto messaggi? Allora siete i principali protagonisti di questo pomeriggio insieme fino alle 16 con tutte le vostre mail. Vi do subito l'indirizzo, è diretta @radiumblu.it per raccontarmi un po' cosa state facendo in questo momento, magari sul posto di lavoro, vi state annoiando, vi state divertendo, insomma qualunque cosa voi facciate in questo momento. Naturalmente vi accompagna la musica di Blu 2000 delle nostre parole dell'estate. Iniziamo con Vasco.

0: senti che bello.
1: Beh, abbiamo iniziato con un bel pezzo del 90, proprio degli anni 90, 1996, Sally di Vasco Rossi, parlando della sua scaletta perfetta, così l'ha definita il comandante, anche con i pezzi sconosciuti, i pezzi mancanti, come li ha definiti lui, ha letteralmente sorpreso tutti, anche nelle ultime date sold out. Tra l'altro oggi si replica ancora una volta allo stadio, a Udine. Nel 2027 Roma ospiterà i 10 concerti di Vasco, un mese di festa anche per celebrare i 50 anni di carriera con la più grande residency mai realizzata nel nostro paese, ed è un bilancio molto semplice ma anche il più efficace. Abbiamo visto anche purtroppo delle note negative con alcune truffe legate ai biglietti dei concerti proprio nelle tappe ultime di Udine, però un tour che è consegnato alla storia molto più di una straordinaria successione di concerti, un viaggio dal primo all'ultimo secondo da chiunque si sia trovato a sentire anche una sola nota del concerto e chi era lì anche per lavorare e per aiutare appunto Vasco Rossi. Con oltre 3 milioni di biglietti venduti, Vasco Live di quest'anno è diventato uno dei più importanti progetti di musica dal vivo in tutta Europa, ma i numeri non bastano a raccontarne ovviamente la portata, il significato. Tutto è iniziato a Rimini il 29 e 30 maggio e da quel momento il tour è diventato questo lungo racconto collettivo. Ogni città poi ovviamente ha aggiunto un capitolo, ogni concerto ha rafforzato un legame, quindi si è distinto sicuramente per questa straordinaria insomma apoteosi di Vasco, la possiamo definire così, con tutti gli annessi e connessi. Siete stati ai concerti di Vasco di quest'estate? Allora raccontatemi naturalmente con un bel messaggio via mail diretta a radioinblu.it, salutando tutti quelli che ci ascoltano anche in questo momento dal luogo di lavoro. L'abbiamo detto prima, potete scriverci, naturalmente siete i benvenuti, e anche potete seguirci dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it.

sempre di problemi sentimentali, più o meno si parla anche in queste canzoni romantiche. FDV, che è l'acronimo di Francesco Da Vinci, primo genito del noto Sal Da Vinci, per l'appunto. La sua nuova canzone si intitola Signorina. Appena ascoltata all'interno delle parole dell'estate, quante parole si sprecano quando c'è il Made in Italy di mezzo. Ho scoperto che c'è un nuovo fenomeno che punta sulla somiglianza, ne abbiamo parlato spesso anche in altre occasioni, con il Made in Italy e quanto ci costa all'anno con tutte queste belle, anzi brutte imitazioni. Si chiama Italian Sounding. Secondo un'analisi della Coldiretti, questo fenomeno vale 2 miliardi per gli agricoltori e si aggiunge ai 40 miliardi di Italian Sounding Made in USA. Che cos'è? Praticamente è una replica anche nel suono di quelli che sono prodotti tipici del nostro paese, che insomma spiccano per qualità, tradizione, reputazione del nostro Made in Italy in tutto il mondo. Quindi siamo nel settore agroalimentare, e quindi prodotti realizzati all'estero che utilizzano nomi, immagini, colori, simboli o riferimenti geografici che evocano il nostro paese, pur non avendo alcun legame con il nostro paese, ma neanche nei sapori proprio di questi prodotti. E allora è un bel danno questo Italian Sounding, che non coincide propriamente con la contraffazione, perché nella maggior parte dei casi non viola marchi o denominazioni protette, ma sfrutta elementi evocativi dell'italianità per aumentare l'attività commerciale di questo prodotto. Quindi il fenomeno rappresenta una delle principali sfide per il nostro Made in Italy, perché può generare confusione ovviamente tra i consumatori che vanno a fare la spesa e vedono il tricolore evocato magari in alcuni prodotti che richiamano al parmigiano reggiano in confezioni decorate più o meno con la nostra bella bandiera, il nostro bel tricolore, ma che nulla hanno a che fare proprio con il parmigiano reggiano DOC, giusto per fare un esempio. E la denuncia è arrivata anche dalla Coldiretti, no? Quindi questa trasformazione del codice doganale che costa 2 miliardi ai nostri agricoltori si aggiunge ai 40 miliardi, lo diciamo prima, secondo quanto denunciato in questa analisi diffusa in occasione della giornata inaugurale del Summer Fence Food di New York. Secondo la Confederazione, oltre che una perdita anche in termini di opportunità di export negli Stati Uniti, si pone un grave problema sulla salute anche dei cittadini. Accanto a questo Italian Sounding nel nostro paese resta il problema della fiorente industria americana del falso, dalla quale escono poi ogni anno prodotti per un valore stimato di 40 miliardi di euro. E quindi andiamo nel dettaglio. Il fenomeno nel settore lattiero caseario, ad esempio, ha raggiunto dimensioni veramente imponenti. Negli USA vengono prodotti ogni anno circa 222 milioni di chili di parmesan, è così viene chiamato da loro, 170 milioni di chili di provolone, e qui è rimasta la dicitura uguale a quella italiana, 23 milioni di chili di pecorino romano e quasi 40 milioni di chili di altri formaggi che richiamano la tradizione del nostro paese e che sfiorano come danno, diciamo, 2,7 miliardi di chili. Pensate che bel danno, che bella, diciamo che bel prodotto. La produzione concentrata soprattutto negli stati del Wisconsin, della California e di New York, da cui proviene circa questo 90% dei formaggi. Anche i salumi e il vino, nel comparto dei salumi proliferano le imitazioni di prodotti simbolo del Made in Italy, dai falsi prosciutti di Parma e San Daniele fino alle versioni estere di mortadella Bologna e salame Milano. Non meno rilevante poi è il caso anche del vino, dove vengono purtroppo commercializzati questi kit e preparati che consentono addirittura di riprodurre in casa o artificialmente alcune delle più celebri denominazioni del nostro paese attraverso l'utilizzo di polveri e aromi. Non vorrei neanche immaginare proprio la ciofeca che ne viene fuori, che poi ti bevi. Questo è quanto. Il danno del nostro paese, ricordate, si chiama Italian Sounding.

Allora, di Ravellini, ma in buona compagnia quella di Dominic Fike per Reputation. Allora, un saluto lo mandiamo ai nostri amici che ci hanno raggiunto tramite mail. L'indirizzo, lo ricordo, diretta a radioinblu.it, anche per raccontarci le vostre emozioni legate al concerto di Vasco. Proprio dall'ultima tappa di Udine ci scrivono Paola e Maggie, che hanno ovviamente apprezzato il loro idolo e scrivono per sempre Vasco. Quindi grazie anche per la vostra testimonianza qua quasi in presa diretta direttamente dalla live di Vasco. Poi un saluto lo mandiamo a Giulia, che invece insomma rimarca l'argomento di cui abbiamo parlato prima, dell'Italian sounding, cioè quei suoni o comunque quei colori che richiamano la tradizione del Made in Italy, anche quei sapori soprattutto, ma che nulla hanno del Made in Italy se non nel fare un danno proprio al nostro paese. Lei ha detto che in America, durante un suo viaggio, ha visto proprio con i suoi occhi e non ha avuto il coraggio ovviamente di acquistare il parmesan, anzi questa imitazione squallida del parmigiano reggiano, quindi non può capire, sapere e riportarci anche il gusto di questo parmesan. Ma Giulia, tranquilla, anche qui crediamo che sia terribile il tutto, quindi hai fatto bene a non acquistarlo, comunque non neanche assaggiarlo. Guarda, io non avrei nemmeno il coraggio di farlo. 14:29, continuate a scriverci, naturalmente ci sarà l'occasione anche per parlare di novità legate a quest'estate, soprattutto anche per quelli che sono stati gli appuntamenti che proprio fino all'altro ieri abbiamo vissuto, anche ad esempio con le classifiche che insomma si vestiranno di nuovo anche per questa stagione estiva. Ne parleremo tra poco. Intanto un grande classico che arriva dritto dagli anni 60 di Aretha Franklin.

Cara mia, sei volata via, come nella canzone di Ron appena ascoltata, qui su In Blu 2000. Questa è l'estate in cui si può volare letteralmente sulle due ruote, se siete appassionati della bici, perché insomma vengono premiate anche le mete del cicloturismo per questo 2026, ovvero i percorsi più belli del nostro paese da scoprire in bici. Magari qualcuno tra voi li ha già affrontati questi percorsi in questa o nelle precedenti estati, e naturalmente dalle sponde del lago Trasimeno si va alle scogliere della Toscana, si passa per il Gargano. L'Italia si conferma una destinazione davvero molto importante per chi ama esplorare il territorio senza fretta, e lo dimostrano gli Oscar praticamente del cicloturismo di quest'anno, assegnati lo scorso 19 giugno a Sanremo nell'ambito del Green Road Award, che è questo premio che valorizza da 11 anni gli itinerari praticamente cicloturistici più affascinanti della nostra penisola. Allora, diciamo che vince l'Umbria a mani basse con la ciclovia del Trasimeno, la regina del cicloturismo di quest'anno. È questa ciclovia che è lunga 58,4 km, articolata in 7 tappe, segue praticamente le rive del lago attraversando località come Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago e Tuoro, senza dimenticare i borghi ricchi di storie come San Feliciano e Sant'Arcangelo. Allora, è un percorso prevalentemente pianeggiante e percorribile durante tutto l'anno, adatto sia ai cicloturisti più esperti sia alle famiglie che vogliono vivere davvero questa vacanza all'insegna della natura e della tranquillità. Poi l'Umbria ovviamente ha un territorio con questo percorso molto importante, che ha un ritorno al successo di quest'anno, cioè la regione aveva già conquistato il primo posto nel 2015, anno della prima edizione di questo premio, grazie a un'altra ciclovia, Assisi, Spoleto e Norcia. Secondo gradino del podio, secondo posto per il Gargano, medaglia d'argento che va alla Puglia con il giro ad anello del Gargano, denominato GAG, che è un itinerario di circa 350 km che attraversa il Parco Nazionale del Gargano, per l'appunto. Questo percorso conduce i viaggiatori tra le faggete della foresta umbra, gli eremi di Pulsano e Varano, e anche i trabucchi iconici molto importanti che caratterizzano la costa pugliese. Questa è un'esperienza ideale non solo per chi ama pedalare, ma anche per gli appassionati di trekking, le passeggiate e le escursioni a cavallo. Andiamo al terzo gradino del podio, medaglia di bronzo per il Piemonte ma anche il Lazio, ciclovia del mare. Il Piemonte conquista terzo posto con questa ciclovia, che è un itinerario di oltre 470 km che collega le Alpi al Mar Ligure. Lungo questo tragitto si attraversano alcuni dei paesaggi più suggestivi della regione, dai laghi dell'Ossola e del Verbano alle risaie del Vercellese, giusto per fare un esempio. E poi terzo posto e pari merito, ciclovia Etruria, che condivide appunto con il Lazio grazie a questa ciclovia, un percorso che porta alla scoperta delle tracce lasciate dall'antica civiltà etrusca. Ci sono i laghi vulcanici, vie cave, la ciclovia attraversa alcuni dei posti più affascinanti di questo luogo, collegando borghi come Calcata, Civita di Bagnoregio e Viterbo, in un viaggio tra storia, archeologia e davvero paesaggi naturali indescrivibili, ma soprattutto indimenticabili, fatti solo in bici.

notte romana in uno stadio olimpico strapieno. Il cantautore parla di prodigio e parliamo di Tiziano Ferro con Perdono, dal suo grande classico del passato, i suoi primi grandi successi dal ricordo, anche degli esordi alla dedica latina, fino ai duetti sul palco con Achille Lauro e Giorgia. Tiziano ha dimostrato che il pop è ancora una lingua in cui riconoscersi e naturalmente anche in barba alle critiche e a tutto quello che è emerso anche dai social, perché nel bene e nel male, ragazzi, l'importante è che se ne parli, ma chi se ne importa di quelli che poi lo criticano. Nella sua voce c'è ancora lo stupore di quel ragazzo di Latina, quello che ha cominciato a cantare sentimenti grandissimi quando gli spazi per farlo erano magari ancora ristretti. Adesso un bello stadio tutto per lui, un olimpico strapieno che ha avuto modo di connetterlo ancora di più con tutti i suoi fan, da Sere Nere a Imbranato, non me lo so spiegare, tutti i suoi grandi successi, naturalmente anche Perdono, di cui è in circolo anche la versione insieme a Lazza, che è uscita appunto per festeggiare questo grande traguardo di Tiziano. Oh, ritornando velocemente alle ciclovie, il cicloturismo, gli Oscar che sono stati assegnati quest'anno, vogliamo segnalare una menzione speciale del premio Stampa, che è andato in Sardegna alla Sciardana Bike Venture, che è questo itinerario di 102 km che collega Bosa a Cabras lungo la costa occidentale appunto dell'isola. E poi è un premio tra i tanti che sono stati assegnati che mi ha colpito, c'è il premio Silenzio, di cui dovremmo insomma mettere l'accento un po' tutti, praticarlo questo silenzio in un periodo in cui c'è tanto rumore intorno a noi. La Toscana è stata premiata con questa menzione grazie al Grand Tour Costre gli Etruschi, che è questo percorso di 347 km tra Rosignano Marittimo e Piombino. Se amate il silenzio, ragazzi, è il posto vostro. A fare la differenza è stato questo progetto, Il Senso del Silenzio, che ha trasformato 5 aree naturali in vere e proprie stazioni di ascolto, cioè dedicate alla riconnessione con l'ambiente. Il percorso è collegato anche a 11 stazioni ferroviarie, favorendo l'integrazione tra bicicletta e treno. Ah, dove non siano in ritardo i treni, ovviamente, che poi è importante anche mettere in conto quello, e tutti i giorni insomma se ne sentono anche da quel punto di vista lì. Comunque è importante il silenzio, in questa zona della Toscana è stata premiata proprio per questa iniziativa molto particolare, per riconnetterci tutti alla natura, del tipo c'è chi abbraccia un albero, c'è chi va nei prati a distendersi e a meditare, c'è chi come Lorenzo Sade invece sta qui con noi a tenerci compagnia, si riconnetterà tra poco con la natura alla fine di questa prima ora delle parole dell'estate, in cui ci fa ascoltare anche questo successo dei Corner Shop.

mi è sempre piaciuta molto questa canzone fin dalla sua uscita, devo dire gli anni 90 dei Corner Shop, questo classico ormai che sta molto d'estate, Brimful of Ash. E attenzione, l'estate, la stagione deputata ai matrimoni, quanti si sposano in questo periodo? Tantissimi. Pensa poi quando ti arriva l'invito in queste giornate a 40 gradi all'ombra, che vorresti stracciare seduta stante la partecipazione e l'invito e non presentarti, perché effettivamente è un po' troppo, diciamo così, a rischio sofferenza, ecco, diciamo così, partecipare ai matrimoni con 40 gradi. Si è sposata Francesca Michelin, tanti auguri, fiori d'arancio per lei, e naturalmente è in pista già il matrimonio, forse già questa settimana, di una nota cantante internazionale, che è Taylor Swift, che sposerà il suo campione sportivo Travis Kelce a breve, pochissimi giorni per lei.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatoria con almeno 5 persone morte in Germania. Il grave fatto di sangue è avvenuto a Stade, in Bassa Sassonia. Teatro della strage sarebbe stato un centro giovanile. Secondo la polizia, giunta in forza nella cittadina di 50.000 abitanti, 5 persone adulte sarebbero state uccise a colpi d'arma da fuoco. 2 sospettati sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine, mentre altre fonti parlano invece di un solo arrestato. La comunione nella Chiesa non si costruisce rigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando Dio nei cuori di tutti. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone, celebrando nella Basilica Vaticana la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione, il pontefice ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ascoltiamo un passaggio della sua omelia odierna.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati come altrettanti agnelli del gregge del Signore.
1: Tornano oggi a crescere i prezzi internazionali del petrolio, col Brent europeo salito a 72,6 dollari al barile, più 0,93%, e il WTI americano a 70,11 dollari, più 1,27%, in netto recupero quindi dal minimo degli ultimi 4 mesi, toccato alcuni giorni fa dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la cessazione degli attacchi reciproci in vista dei colloqui di pace di questa settimana. Nell'Interland di Milano opera tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per una donna alla guida di un'auto colpita venerdì sera al parabrezza da un sasso lanciato o caduto da un cavalcavia della tangenziale milanese. Il sasso potrebbe anche essere stato sbalzato dal passaggio di un mezzo pesante. Ha infranto il parabrezza dell'auto proprio vicino al posto del conducente. La donna, che la mattina di sabato è andata a sporgere denuncia ai carabinieri, ha avuto anche l'accortezza di ricoprire con cellophane il sasso per consentire il possibile rilievo di eventuali impronte digitali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

che finalone, ragazzi. Born in the USA 1984, il boss Bruce Springsteen, anche se qualcuno nel frattempo, prima di approdare in regia, si è fatto una cultura non sul boss ma sugli U2. Ecco, un a caso che ho qui davanti il nostro Sabino D'Alessandro, che insomma fa il cambio della guardia dopo Lorenzo Sada in regia. Grazie Sabino, pronti ad affrontare questa seconda ora insieme delle parole dell'estate, la versione estiva delle parole che insomma sono state condotte per tutta la stagione scorsa da Marco Parce, che ritroverete e ritroveremo a luglio anche con il meglio di della stagione precedente, con tutte le interviste e anche le chiacchiere del caso. Tutti i nostri contenuti tra l'altro li trovate sull'app scaricabile gratuitamente Play 2000 e anche sul sito play2000.it nella sezione dei podcast. Allora, dicevamo, un'estate torrida per tantissimi di noi, e in tutta Europa ovviamente si boccheggia, ci sono anche dei morti purtroppo, la Francia ne è un esempio palese, e a Parigi, giusto per restare in tema di caldo, è diventato talmente intenso il caldo torrido di queste ore da scatenare una bizzarra tendenza social, perché dobbiamo prenderla anche con il giusto grado di leggerezza questo caldo, no? Lo dobbiamo combattere in qualsiasi modo. E sul web sono ormai diventati virali video in cui praticamente le uova vengono cotte direttamente sull'asfalto rovente, ma non solo le uova, anche le bistecche. Vedevo stamattina anche in un video realizzato a Milano, si può cuocere tranquillamente una bistecca senza il gas, senza nulla, senza induzione,

testa bistecca o qualche, insomma, qualche gabbiano di turno. Tra loro il creator, dietro un account che ha a che fare con le mode di Parigi, come diventare un parigino, ha conquistato il web con questo video decisamente comico in cui si cimenta nella preparazione di questa bistecca cotta direttamente sul balcone di casa, e ci sono le prove che effettivamente si cuoce, ragazzi. Quindi il filmato mostra l'intero processo culinario: si parte dal taglio delle cipolle, si aggiunge un tocco di burro in padella e poi si posiziona tutto all'esterno. Sabi, tu che sei un cuoco provetto, ecco, prova a farlo quando ritorni questa sera. Forse la temperatura sarà un po' più bassa rispetto, diciamo, al mezzogiorno, però potresti provarci sfruttando il calore naturale della città. Se non altro, il cuoco improvvisato può godersi una splendida vista magari sulla Torre Eiffel, in questo caso durante l'attesa. Nel giro di poco tempo la carne appare cotta, pronta per essere servita, e in fondo chi ha bisogno di un forno tradizionale in questi giorni, quando c'è il sole non solo di Parigi ma in tutta Europa, che ci cuoce veramente anche i pensieri? E quindi proviamoci, provateci ragazzi, poi fatemi sapere se l'esperimento casalingo funziona. Anche il nostro Sabino domani cucinerà nel suo giorno libero di ferie le bistecche fuori dal balcone e poi ci farà sapere. 15:10, ritorniamo alla musica con i Coldplay.

0: A Sky Full of Stars nel pomeriggio di Blue 2000, le nostre classifiche cambiano veste ovviamente durante l'estate e ogni giorno, solo per i fortunelli che seguono le parole dell'estate, ci saranno delle anticipazioni sulle canzoni che ascolteremo poi nel weekend.
1: Le classifiche dell'estate.
0: E infatti

Tutti i weekend, sabato e domenica, l'occasione in un'ora di ripercorrere le emozioni del passato legate a una classifica in particolare, a un anno in particolare, e poi mixeremo il tutto con il presente, perché è giusto fare anche dei distinguo, anche insomma confrontare le classifiche del passato per quanto riguarda i tormentoni estivi di una volta e le canzoni attuali che poi vanno a riempire la nostra classifica di Blue 2000 e anche quella di Irwan, che viene aggiornata ovviamente tutti i venerdì. Ma partiamo dall'anno che toccheremo proprio sabato prossimo all'interno delle classifiche dell'estate, nei weekend di Blue 2000, vi ricordo sabato e domenica dalle 14 alle 15. Non vi dico la posizione di classifica di ogni canzone che ascolteremo in anteprima. Oggi in anteprima ascolteremo appunto le canzoni delle classifiche del passato dell'estate del 1980, e in una di queste posizioni c'è una canzone storica, un celebre riff di My Sharona dei Knack, grande successo internazionale, è un riff tra i più riconoscibili del rock, che fu scritto dal chitarrista della band Burton Aber molto tempo prima che egli si unisse a The Knack e agli esordi della formazione fra le ragazze che seguivano insomma le classiche gruppi che potremmo definire adesso il gruppo in tutti i concerti, li seguivano dappertutto, c'era tale Sharona Halperin, della quale il cantante frontman Doug Figger si innamorò perdutamente. Dichiarò in seguito che ogni volta che pensava a Sharona gli veniva appunto in mente il riff di chitarra del suo collega. I due poi lavorarono insieme alla struttura, alla melodia del brano, proprio partendo da questa associazione di idee e anche di sentimenti, e tra poco capirete il perché. Perché tra la Halperin e Figger nacque effettivamente un legame sentimentale destinato a durare circa 3 anni e mezzo, e Sharona comparve anche sulla copertina del 45 giri a lei dedicato con sottobraccio questa copia dell'album Get the Knack, si chiama così. Dopo la fine della loro relazione Sharona si sposò, si trasferì a Los Angeles, divenne un agente immobiliare e insomma fece una vita anche per i fatti suoi, dopo i 3 anni passati insieme, ma sono rimasti molto amici. Grande successo degli anni 80.

Rick Mascherona, che sarà contenuta nella classifica degli anni 80 per rivivere l'estate del passato e i grandi successi di quell'anno all'interno delle classifiche dell'estate. Nuovo appuntamento, nuova stagione da sabato qui su In Blu 2000 a partire dalle 14. Ma tra le canzoni che ascolteremo, non vi dico ovviamente la posizione di classifica, c'è un altro grandissimo personaggio della musica internazionale. Già queste prime note vi fanno drizzare le antenne e le orecchie per riconoscere il grandissimo Stevie Wonder, che durante una delle fasi più geniali della sua carriera da artista pop internazionale ha detto queste parole. Alcuni molti anni fa mi dissero: tu hai tre tare, sei cieco, nero e povero, ma Dio mi ha detto io ti arricchirò dello spirito di ispirazione per trasmetterla ad altri e perché con la tua musica tu possa incoraggiare il mondo a proseguire l'unità, la speranza e la positività. Ho creduto a lui e non a loro. Queste le parole di Stevie Wonder, che insomma ottenne anche la laurea di dottore della musica.

grandi emozioni che ci regala Stevie Wonder, anche lui tra i protagonisti delle classifiche dell'estate. Nel prossimo weekend su Mju 2000, nuovo corso insieme anche per scoprire quali erano le canzoni del passato che più ci hanno colpito, che hanno fatto la classifica e la differenza nel nostro paese. Ovviamente una volta non si chiamavano ancora tormentoni, però quest'anno qualcuno dice che il tormentone estivo è defunto, ce lo siamo dimenticato. In realtà non è morto, perché ha cambiato pelle, anzi in due è meglio, cioè i nostri duetti del momento, e funzionano parecchio. Ad esempio Angelina Mengoni, Emma Fabri Fibra, che è una delle sorprese di quest'ultimo periodo, e per rimanere in territorio italiano anche il duetto tra Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

sì, si sono divertiti parecchio a realizzarle insieme questa canzone, Giovanotti Alfa, Buon Vento, qui su In Blu 2000, all'interno delle nostre parole dell'estate. Le parole che continuano tra poco, e continuano anche musica con tante belle novità, perché è arrivato il momento, la combinazione non cambia nemmeno nel periodo estivo, perché alle 15:30, su di lì o giù di lì, arriva il nostro nuovo disco In Blu 2000 della settimana. Intanto ci gustiamo Funky Bahia.

0: Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombo.

Everybody's Ready, il nuovo di Sombra. Questo fenomeno ha appena 20 anni, pensate, Sombra continua a distinguersi nel panorama della musica underground, uno dei più grandi artisti e giovani, aggiungiamo noi, emersi dopo l'uscita del suo album di debutto, che gli ha garantito singolo dopo singolo, che poi ha sfornato singoli e nell'ultimo periodo ce ne siamo accorti parlando di lui anche nelle classifiche durante l'ultima stagione, ha veramente sfornato singoli uno dietro l'altro di grande successo a livello mondiale. E Sombra è il protagonista del nostro Disco in Blu 2000 della settimana. Allora, attenzione, parliamo di un altro protagonista, ovviamente cambiamo totalmente zona e ritorniamo nel nostro paese per parlare di Eros, con una nota amara che è arrivata dal suo ufficio stampa, carica comunque di immutata determinazione. Eros si ritrova purtroppo costretto a premere il tasto pausa a causa di questo delicato problema di salute. Infatti la notizia è arrivata diciamo nella giornata di sabato scorso, è stata diffusa dallo stesso artista attraverso i suoi canali social proprio alla vigilia della data conclusiva del suo tour negli stati, molto fortunato, è andato in scena l'ultimo appuntamento il 27 giugno scorso, che ha rappresentato il capitolo finale di una trionfale striscia di 7 appuntamenti dal vivo, ma ha anche segnato l'inizio di un grande periodo di stop forzato purtroppo per il cantautore romano. Ovviamente parliamo di Eros Ramazzotti. Per il musicista non si tratta di un'esperienza inedita, già nel corso, forse i fan lo ricorderanno, nel 2019 dovette abbandonare temporaneamente le scene per sottoporsi a questa delicata operazione chirurgica resa necessaria da un marcato ispessimento delle corde vocali. E a distanza di 7 anni da quel primo stop la storia si ripete, ma ovviamente con molto entusiasmo anche nell'affrontare un nuovo periodo della vita che sicuramente dopo l'intervento andrà molto molto meglio, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo per diciamo questo ennesimo intervento che è capitato, purtroppo capiterà a Eros Ramazzotti, che ha aggiunto sui suoi post sui social: ora mi riposo un po' prima dell'operazione che dovrò rifare le corde vocali e poi ritornerò in diciamo in forma più smagliante di prima, e noi ovviamente glielo auguriamo e lo ascoltiamo adesso. Tu

da fagiolo, questa canzone di Take That, You Are Superstar, stelle, firmamento, e guardiamo un po' in su perché abbiamo bisogno anche di una bella luna piena d'estate, la cosiddetta microluna delle fragole, che sarà visibile proprio questa notte tra il 29 e il 30 giugno. Tutti col naso lì in su, alla differenza delle altre lune appare molto più piccola del solito, si chiama infatti microluna. Si troverà a una distanza dalla Terra maggiore rispetto alla media, circa 405.254 km invece che 382.500, per questo motivo appare tra il 12,5% e il 14,1% più piccola. Dai nativi americani in poi veniva chiamata luna delle fragole perché segnava l'inizio della stagione in cui si raccoglievano appunto nel Nord America. In Europa invece veniva chiamata luna di miele o luna calda o luna di fieno, quindi ci sono queste varie opzioni. Luna di miele perché era il periodo appunto dei matrimoni, dove si offriva e si sorseggiava durante i matrimoni l'idromele, questa bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele, e agli sposi ne veniva regalata una quantità da consumare in un mese appunto dopo il matrimonio. In ogni caso la microluna sarà visibile anche a occhio nudo, e questa è la fortuna, raggiungerà la sua pienezza il 30 giugno 2026, quindi questa notte alle 1:56 ora italiana, ma per tutta la notte tra il 29 e il 30 dovrebbe restare visibile, quindi diciamo che non ci possiamo lamentare, perché con diciamo i cieli sereni anche di queste notti torride possiamo vederla ovviamente nel suo splendore, pur se micro. Attenzione, se volete immortalare questo evento vi consigliamo di scattare le foto subito dopo il sorgere della luna, quando è ancora bassa sull'orizzonte, ed essendo la prima luna piena effettiva estiva resterà bassa sull'orizzonte tutta la notte, quindi un consiglio è quello di cercare di godervi lo spettacolo lontano il più possibile dalle luci della città. Se siete già in vacanza qui il discorso è diverso, perché il posto ideale potrebbe essere la spiaggia oppure una montagna, e in ogni caso dove non ci sia inquinamento luminoso, e questi sono i consigli per vedere questa luna romantica, diciamo così, delle fragole, sperando che porti positività e benessere a tutti. 15:46 arriva Madonna, questa è la Isla Bonita.

Grandi classici dagli anni Ottanta, in questo caso Madonna con La Isla Bonita, che non figura, non figurerà almeno nella classifica dell'estate del weekend, perché l'anno in questione è il 1987, era la canzone appena ascoltata, e noi parleremo invece del 1980, lo ribadiamo all'interno del nostro appuntamento del fine settimana. Vi parliamo all'interno delle parole dell'estate anche di festival, e ogni tanto buttiamo l'occhio sulle arene, in questo caso l'arena del Teatro Sociale di Como, ma anche piazze, giardini, cortili e spazi storici della città che diventeranno scenari importanti per concerti, performance, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionante anche attraverso la bellezza della città di Como e la potenza della musica. Tutti appuntamenti di questa rassegna intorno al festival e a ingresso gratuito, che sono sparsi per la città in questi luoghi che sappiamo essere incantevoli ovviamente. Vi segnalo ad esempio Una Sera all'Opera, celebri arie d'opera per il 1° luglio al parco dell'Hotel Sheraton, all'interno di una rassegna intorno al festival Como Città della Musica 2026, dove ci saranno giovani cantanti vincitori di un concorso alla prova con queste meravigliose arie e duetti d'opera. E poi anche Como Youth Sound, anche in questo caso giovani artisti finalisti di un contest musicale all'interno della rassegna che è spettacolo del Comune di Como, anche qui un appuntamento con ingresso libero, e poi tantissime altre occasioni, belle vibrazioni, passeggiate in musica, dopo il successo dello scorso anno viene riproposta anche la passeggiata in musica di Villa Olmo, con gli appuntamenti anche dei pomeriggi musicali di domenica 5 luglio dalle 17:45 alle 20. Maggiori informazioni ovviamente sul sito del Comune di Como.

ricordiamo anche nella versione ovviamente di Rihanna, Don't Stop the Music, Jenny Callum, a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, il primo di questa stagione. Grazie in regia per questa seconda ora Sabino D'Alessandro, e ringraziamo ovviamente tutti voi per essere stati presenti anche con la nostra musica. Tra poco non mancate con tutti gli appuntamenti di Blue 2000 di questo pomeriggio insieme di lunedì. Vi lascio con i Police, ci risentiamo domani alle 14.

0: parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Germania scossa da un gravissimo fatto di sangue avvenuto nella Bassa Sassonia. 5 persone sono morte, altre sarebbero rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile a Stade, cittadina di 50.000 abitanti non lontana da Amburgo. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi poco dopo le 13 nel centro storico della cittadina tedesca. 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia, le persone uccise sarebbero tutte adulte. Non è ancora chiaro se il fatto sia avvenuto dentro o vicino al centro giovanile. Le forze dell'ordine presidiano comunque tutta l'area e chiedono ai cittadini di non avvicinarsi. E oggi nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, nel paese devastato dai potenti movimenti tellurici del 24 giugno scorso. Oggi un nuovo sisma ha colpito la costa dello stato di La Guaira, con una magnitudo stimata tra i 4.2 e i 5.1 gradi Richter. La scossa è stata avvertita fino alla capitale, Caracas, dove è scattato lo stato di massima allerta per la popolazione. Intanto, nelle aree più devastate del Venezuela continuano le operazioni di scavo e soccorso, con persone che vengono ancora trovate vive sotto le macerie. Ma il bilancio ufficiale dei morti nel sisma sfiora già le 1.500 persone, mentre i dispersi rimangono migliaia, come pure i feriti e gli sfollati. In Italia e in Europa il caldo record non molla la presa e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore. Ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido.
1: L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1.300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti, 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca. Una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E salutiamo anche Maria Cornelia Prosertio, che è assessora alla cultura del Comune di Saronno. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, con voi parliamo dell'estate divina e del festival Reverie a Saronno. Il festival sarà di 3 giorni, insomma entrerà nel vivo proprio dal 9 all'11 luglio. Invece l'estate divina è, possiamo dire che è proprio tutta l'estate, è iniziata a giugno e finirà a metà settembre. Allora Massimo, la prima domanda la fai tu, visto che sei del posto.
1: Allora, chiediamo immediatamente di che cosa si tratta, in modo da introdurre subito coloro che volessero venire a Saronno ad assistere agli spettacoli di teatro, circo contemporaneo, danza e musica, appunto, di entrare più nel dettaglio da parte dell'assessore.
2: Sì, allora buongiorno di nuovo. Reverie è un festival, un'edizione zero di un festival che, come ha detto Massimo, comprende vari tipi di spettacoli. La direzione artistica è degli Eccentrici Dadarò, che sono una compagnia di spettacolo di Saronno, di territorio, e vedranno in questi 3 giorni degli spettacoli che provengono dall'Edimburgo Fringe Festival, dal Festival Wow di Milano, uno spettacolo di Stefano Panzeri di teatro di prosa che parla dello Stretto di Messina, insomma vari pubblici, vari generi, e quindi speriamo di accontentare tutti con questa prima edizione.
0: Certo, insomma, poi compagnie importanti, itineranti. Prima di entrare ancora meglio nel merito, di parlare anche dell'altra iniziativa, mi viene una domanda. Questo lo posso fare tranquillamente a tutte e due, perché è una cosa che viviamo un po' tutti, ma sentiamo prima l'assessora. Viene in mente che prima, fino a un po' di anni fa, le città, grandi o piccole che fossero, si svuotavano e quindi le iniziative erano anche molto meno, oppure si concentravano nei mesi più periferici. Il fatto che adesso si fanno tutte queste iniziative significa che c'è molta più gente che resta in città o no, assessora?
2: Allora, per me sì, c'è molta più gente che rimane in città. Il programma del festival ovviamente è di soli 3 giorni, ma l'estate divina prende tutti i giorni, soprattutto tutta l'estate, soprattutto anche agosto, quindi è un presidio importante per chi resta in città, perché per controllare la città e per fare in modo che chi resta in città non si senta solo, quindi può uscire e divertirsi, bere una birra e assistere a degli spettacoli, dei concerti, in modo da farli sentire un po' in vacanza anche se siamo
0: anche
2: a Saronno,
0: se stanno a casa e non in vacanza. Quindi
2: esatto.
0: Massimo, se c'è ovviamente l'offerta vuol dire che c'è la richiesta, altrimenti anche il comune non metterebbe in piedi tutti questi eventi. Massimo.
1: Sì, penso che questi ultimi anni magari la richiesta sia aumentata, tuttavia anche negli anni passati, anche decine di anni fa possiamo dire, nel mese di luglio soprattutto nelle nostre zone, non è che la città si svuota completamente, quindi come è giusto mantenere un presidio nel mese di agosto, è giusto anche invece nel mese di luglio animare comunque la città, perché non tutti partono per il mare o per i monti, ma la abitano e quindi abitandola possono comunque viverla e rendere comunque la città un luogo che
0: gradevole.
1: Non è abbandonato a se stesso,
0: certo.
1: Gradevole, con tante iniziative.
0: Allora, Proserpio, volete che questo appuntamento, avete detto che diventi fisso, sperate che
2: esatto.
0: Diventi fisso dell'estate a Saronno, un Natale d'estate, cosa vuol
2: esatto.
0: dire?
2: Dunque, un Natale d'estate perché deve essere un avvenimento che tutti aspettiamo come il Natale, e per calarci un po' più nell'atmosfera abbiamo voluto vestire la città con delle lucine, delle luci che non saranno ovviamente come quelle di Natale, ma nel centro, nei luoghi di spettacolo saranno appunto ci saranno delle luci serali, in modo da farli vivere un po' l'atmosfera, ripeto, non natalizia, però qualcosa che succede una volta all'anno in cui sai che devi stare a Saronno perché succede quella cosa lì. Quindi un po' un Natale, no? Il 25 si sta a casa con i parenti, a metà luglio si sta a Saronno perché c'è il festival.
0: Perché c'è il festival, le luci sottolineano. E tra l'altro un'altra, insomma, degli scopi che voi avete con questo festival è di far incontrare da vicino gli artisti e il pubblico.
2: Sì, abbiamo diverse iniziative. Oltre agli spettacoli abbiamo un laboratorio teatrale per i bambini, delle presentazioni di libri, Estate Divina ci aiuta con delle realtà del territorio che si esibiranno in quei tre giorni, quindi proprio l'idea di dare un'offerta a 360 gradi, quindi il circo, la letteratura, i laboratori per bambini, insomma, e vorrei continuare a sviluppare questo festival con molte altre collaborazioni con le realtà del territorio, che sono quelle che poi ci danno da vivere, cioè fanno vita, certo, tutto l'anno.
0: Certo. E poi lo ricordiamo, Massimo, chiudi tu ricordando appunto invece l'Estate Divina, che dura tutta l'estate.
1: L'Estate Divina durerà tutta l'estate, è iniziata la settimana, diciamo una decina di giorni fa, si protrarrà fino al 13 settembre in centro a Saronno, in Villa Gianetti. Ogni sera da mercoledì a domenica c'è musica, c'è buon cibo e in alcune serate del mese, che si possono consultare sul calendario comunale, c'è anche musica live, potremmo dire, con band o solisti.
0: Senti, mi dici una specialità gastronomica di Saronno, una?
1: Lo chiedi a Massimo o all'assessora?
0: A Massimo.
1: L'amaretto di Saronno.
0: Ma no, un piatto, l'amaretto di Saronno, dai.
1: Beh, adesso devo fare propaganda,
0: ho capito, ma una specialità culinaria che viene dalla cucina proprio, un piatto.
1: Ma estivo devo dirti che proprio io non me li ricordo,
0: invernale?
1: Non so l'assessore, invernale abbiamo la cassuela.
0: Oh, l'abbiamo detto.
1: Insieme va. Di verze cotte con carne varia, sì. Non è adatto in questa stagione.
0: Prego,
2: assessore. La russumada.
0: Cos'è?
2: La russumada, che è il bianco d'uovo sbattuto con lo zucchero e il vino per restare freschi.
0: Hai capito, quella è una cosa particolare. Allora, con la russumada noi ci salutiamo. Massimo, grazie.
2: Grazie mille.
0: Grazie a Maria Cornelia Proserpio. Buon proseguimento.
2: Grazie.
0: Arrivederci. E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, per parlare, anzi noi andiamo poi a Lecce da Brindisi, per parlare dell'attenzione verso i poveri che non va in vacanza, perché adesso ovviamente noi parliamo delle iniziative che riguardano i cittadini o che riguardano anche i turisti. Immaginiamo che a Lecce l'estate sia piena di turisti, visto la ricchezza artistica che offre con quella pietra bianca, il barocco leccese, insomma una città particolarissima, però anche a Lecce ci sono tante persone che hanno difficoltà ad avere accesso al cibo, a dove dormire, insomma i poveri, o anche famiglie in difficoltà che non vivono per strada ma lo stesso hanno problemi di vitto, e quindi la Caritas è sempre aperta. Siamo collegati con Mirto De Rosario, buon pomeriggio.
3: Ciao Federica, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, per i poveri c'è sempre una porta aperta.
3: Federica, perché parliamo nello specifico della Caritas della diocesi di Lecce. Come dicevi, la povertà e il bisogno certamente non vanno in vacanza e non conoscono sosta. Ma per fortuna non va in vacanza nemmeno lo spirito di servizio, la disponibilità o l'altruismo dei volontari della Caritas diocesana. Ci sono difficoltà, come certamente si può immaginare, sempre più crescenti, e di fronte e dinanzi a queste difficoltà in cui si imbattono famiglie e singoli, lo specificavi tu poco fa, l'assistenza della Caritas diviene
0: fondamentale,
3: imprescindibile, assolutamente.
0: E allora voi avete sentito il responsabile della Caritas diocesana di Lecce, Don Nicola Macculli, ascoltiamolo.
4: Durante il periodo estivo la Caritas diocesana prova a mantenere un minimo di servizi, dalle mense ai punti ristoro. Ci sono un po' di ferie nei confronti di qualcuno, però assicuriamo sempre in servizio, come anche un gruppo di volontari prova a rispondere alle varie necessità che ci possono essere. Qualcuno è sempre a disposizione anche per raggiungere piccoli servizi nei confronti di persone sole, come prendere delle medicine o accompagnarle per qualche visita. Insomma, non c'è sosta, perché grazie ai volontari c'è questa disponibilità, pur riducendo qualche servizio che riprenderanno a tempo pieno nel periodo di settembre. Proviamo a rispondere a qualche necessità, e in questo periodo di caldo non sono poche le occasioni in cui proviamo a venire incontro ai soggetti più fragili.
0: Infatti io stavo limitando troppo il discorso, invece il discorso è molto più ampio, Mirto, aiutare persone ampio, sole, sì, che hanno delle esigenze che non sono, insomma, il pasto alla mensa, ma che se non vengono assistite, insomma, la situazione diventa abbastanza complicata, no?
3: Sì, assolutamente vero. Guarda, il prossimo intervento che ascolteremo, che è quello della responsabile della Caritas diocesana, dà proprio l'esatta dimensione di cosa si sta vivendo in questo periodo nella diocesi di Lecce. Voglio darti anche io qualche dato, innanzitutto quello che riguarda l'aspetto climatico, perché il caldo che sta imperversando in questo periodo moltiplica anche da questo punto di vista le richieste di aiuto e i volontari della
0: Ti sentiamo male, Mirto, ti sentiamo male, se ti sposti un pochino. Il caldo peggiora queste situazioni, ovviamente. No, ti sentiamo ancora un po' male. Sì, parla.
3: Ecco, volevo dirti che ti do qualche dato anche io riguardo a quelle che sono le statistiche più recenti.
0: Sì.
3: La provincia di Lecce, in base a ciò che è venuto fuori riguardo al 2025, si attesta intorno al 90° posto sulle 107 province italiane riguardo al reddito disponibile. Ecco, questo è un dato emblematico sul livello della qualità di vita che la provincia sta attraversando.
0: Allora, Don Damiano Madaro, che è parroco della parrocchia di Santa Rosa, dove c'è la mensa Caritas cittadina, sentiamolo.
5: L'attenzione alla carità è enorme. Siamo a Lecce, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Santa Rosa. All'inizio degli anni 2000 è nata la mensa parrocchiale, all'inizio con un piccolo servizio che man mano si è allargato, oggi più o meno dà da mangiare o accoglie 60 persone ogni giorno. La maggior parte di chi arriva alla mensa sono persone sole, la maggior parte sono senza tetto, persone anche che dormono un po' per strada, per cui la mattina vengono a fare la doccia, e sono persone anche pensionati. Naturalmente c'è anche quello che esce dal carcere e che non sa dove andare, oppure quello che i servizi sociali accolgono, gli danno il tetto, però per mangiare vai alla mensa di Santa Rosa. Praticamente la mensa all'inizio è nata come opera di carità della parrocchia, però poi quando i numeri diventano grandi hai bisogno di un supporto. La mensa è per noi è diventata la possibilità di essere la mano di Dio, che a volte carezza, che a volte dà da mangiare, che a volte ascolta le povertà dei fratelli più poveri.
0: Ecco, ha detto una cosa assolutamente vera, che questi luoghi, in questo caso la mensa, sono anche dei posti dove poi le esigenze a mano vengono fuori, cioè non è solo quello, ma è tanto altro, perché ti possono anche dare un consiglio, indirizzare.
3: Sì, ma Don Damiano lo specificava con molta proprietà, insomma, di ciò che lui vive quotidianamente, perché la fascia di assistenza è, come dicevo, molto ampia, quindi comprende non solo che si trova a non avere il necessario per mangiare,
0: certo, è diversificata.
3: Ecco, e qui entra in gioco quell'assistenza che non è soltanto materiale, ma consiste anche nel conforto morale.
0: Non c'è dubbio. Mirto, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Ribera, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè collegato con noi. Buon pomeriggio, Mimmo.
6: Ciao a tutti.
0: Allora, con te ricordiamo un grandissimo scrittore, possiamo dire intellettuale con la I maiuscola, che è Leonardo Sciascia, raccontato da chi l'ha conosciuto. Mimmo.
6: Sì, è una grande iniziativa del presidente Giuseppe Iati del Circolo Culturale Giovanni Meli di Montallegro, che ha chiamato per giorno 4 luglio Gaspare Agnello, un critico letterario molto famoso qua nell'Agrigentino, ma anche in tutta la regione. Tra l'altro è un grande amico personale di Leonardo Sciascia, con i suoi 92 anni ancora si mette al lavoro e prepara questo libro che racconta i giorni sopra la terrazza della Noce nella campagna vicino Racalmuto, dove si incontrava con Sciascia, parlavano.
0: Racalmuto, il paese di Leonardo Sciascia, e quindi parlavano, ovviamente non lo sappiamo, noi non c'eravamo, però di letteratura, insomma, vista la levatura dei personaggi. Gaspare Agnello l'ha intervistato, sentiamolo.
7: Sono stato un collaboratore di Leonardo Sciascia, presidente del premio letterario Racalmare. Con lui io discutevo dei libri da premiare, quindi i nostri discorsi erano prettamente letterari. Ho voluto, prima che si perdesse questa memoria, scrivere in un libro tutti i discorsi che abbiamo avuto con Leonardo Sciascia. È venuto fuori un libro di 110 pagine in cui nella prima parte c'è uno squarcio della letteratura italiana di fine Novecento: Sciascia, Consolo, Bufalino, Collura, Manuel Vasquez, Montalbano, Mario Rigoni, Stern e così via. Nella seconda parte c'è tutto Sciascia e la mafia e la giustizia e poi soprattutto la morte e la religiosità di Sciascia. Quindi in 110 pagine io dico che, specialmente ragazzi, consiglio questo libro perché attraverso una lettura di 110 pagine possono entrare nel mondo letterario di fine Novecento e nel mondo letterario di Leonardo Sciascia.
0: Chi l'ha pubblicato questo libro, che si intitola Con Leonardo Sciascia, memorie e contributi biografici? Chi è l'editore, Mimmo?
6: L'editore, che tra l'altro nella prefazione di Daniela Marcheschi, studiosa tra le più autorevoli della lettura italiana contemporanea, che ha saputo illuminare con rara profondità il senso di questo libro, il suo posto nel panorama della critica di Sciascia. E poi si dice che è un libro che chiama Sciascia ed è un libro che viene scoperto per la prima volta per chiunque creda che la letteratura, quella vera, non finisca mai di avere qualcosa. È un
0: dubbio.
6: Libro della edizione ETS.
0: Edizione ETS?
6: Sì, sì, edizione ETS, editore.
0: Ma è di giù, è siciliano?
6: Sì, è un editore della Sicilia.
0: Della zona. E speriamo che si trova anche in giro, bisognerà, perché deve essere molto interessante, Mimmo.
6: Te lo facciamo trovare, non ti preoccupare.
0: Te lo facciamo trovare. La differenza tra il centro e il nord e il sud è di una generosità, è subito fatto, è subito risolto. Non verrà mai riconosciuta questa cosa, questa dote. Si parla sempre solo, come tu sai, dei difetti. Secondo te, ce l'abbiamo ancora un altro minuto, Mimmo, che cosa ci ha lasciato, insomma, poi Racalmuto è vicino, che cosa ha lasciato secondo te di più importante poi per il nostro secolo Sciascia?
6: Guarda, Sciascia, proprio partendo da Racalmuto, che è una realtà piccolissima della Sicilia, della provincia di Agrigento, ha avuto il grosso merito, tra l'altro, di mettere in evidenza, negli anni in cui non si parlava proprio della mafia con la M maiuscola, questa grande piaga siciliana, a partire dal 4 gennaio 1947, quando fu ucciso Accursio Miraglia, e Sciascia da lì scrive quel capolavoro poi appartenico, è stato girato tutto il film in una zona strettamente mafiosa, del giorno della civetta, che è davvero il libro capostipite, sì, di tutta la mafia, con degli attori straordinari che meritano di essere visti almeno una volta all'anno, quel film che ci ha fatto davvero capire cos'è la mafia.
0: Hai ragione. E quindi tu dici che è stato ispirato dall'uccisione di Accursio Miraglia?
6: Sì,
1: Sì, sì, lo ha dichiarato lui.
0: Ah, lo ha dichiarato lui.
1: Lo ha dichiarato lui e da lì è partito appunto il famoso collegamento mafioso con la realtà siciliana dell'epoca. Miraglia nel 47 è stato un caso eclatante. Come Carnevale, come la strage di Portella della Ginestra. Il 47 è stato un anno davvero terribile.
0: Proprio terribile, forse poi ci torneremo, ci torneremo sopra, Mimmo, perché è importante. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: In regia Livio Cosentini, Il Territorio Parla torna domani.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La Media Company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
0: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.
0: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
6: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
5: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm losing it.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela si è verificata sulla costa dello stato di La Guaira e ha toccato magnitudo 5.1. Intanto continua l'opera di ricerca e soccorso dei dispersi sotto le macerie, ma il bilancio ufficiale dei morti supera già le 1.450 persone. Calore implacabile, due morti a Genova per le eccessive ondate di calore. Domani saranno 25 le città italiane col bollino rosso dell'alto rischio, ma sul nord sarebbero in arrivo piogge e temporali che dovrebbero dare un poco di respiro. Sparatorie in Germania, 6 persone uccise a colpi d'arma da fuoco e varie altre ferite nei pressi di un centro giovanile d'accoglienza a Stade, piccola cittadina della Bassa Sassonia, non lontana da Amburgo. La polizia arresta 2 persone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano resta il devastante terremoto che il 24 giugno ha colpito duramente il Venezuela e oggi un'altra forte scossa intorno ai 5.1 gradi Richter ha interessato la costa dello stato della Guaira, facendosi sentire sino alla capitale Caracas, dove è scattato lo stato d'emergenza. Intanto si continua a scavare alla ricerca di eventuali superstiti ancora vivi sotto le macerie, ma il bilancio di morti e feriti cresce ogni giorno. Marino Galdiero.
2: Una terra che ancora trema. L'ultima scossa di assestamento è stata di magnitudo 5.1, l'epicentro vicino alla Guaira, una delle città maggiormente colpite dalla tragedia di 5 giorni fa, a circa un'ora da Caracas. Il movimento tellurico ha coinvolto anche la città di Macuto, dove da 20 ore sono impegnati i vigili del fuoco italiani per cercare di liberare una donna con 2 dei suoi 3 bambini. Hanno dovuto interrompere i soccorsi sia per i rischi di crollo che per assenza di segnali di vita provenienti dalle macerie. Gli interventi per tirare fuori altre persone sepolte dagli edifici caduti diventano di giorno in giorno più complessi, tanto che il bilancio ufficiale delle vittime, almeno 1.450, è difficile ritenerlo definitivo. Infatti il numero delle persone scomparse raggiunge quasi 50.000, in parte calati rispetto a ieri. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo oggi. Il salvataggio è durato 43 ore. Insomma, si continua a sperare. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In Italia e in Europa il caldo record non molla la presa e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore, ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido. Intanto purtroppo però si registrano 2 decessi per colpi di calore a Genova, sono 2 persone anziane che erano già state ricoverate in ospedale. David Murgia.
3: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani. La mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1.300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Un po' va meglio in Italia, le temperature sono in lieve calo al nord-ovest dove sono previste precipitazioni. Comunque domani le città da bollino rosso passeranno da 22 a 25 con valori fino a 10-12 gradi oltre la media climatica di riferimento. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murgia. Linea allo studio.
1: E nelle carceri italiane già sovraffollate di detenuti, il caldo rovente di questo inizio d'estate può diventare davvero un inferno, come ci racconta Beatrice Bossi.
4: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il caldo rovente. Assenza di ventilatori, ora d'aria sotto il sole e istituti sovraffollati rendono la stagione estiva un inferno. Ci sono detenuti che escono dalla cella tra le 13 e le 15, le ore più torride, quelle più cocenti, dove nel mondo libero viene impedito anche di lavorare. Una circolare del Dipartimento di Amministrazione penitenziaria a marzo suggeriva ai direttori degli istituti alcuni accorgimenti per affrontare la stagione più calda, dai nebulizzatori ai punti idrici, dalle aree ombreggiate alla distribuzione di acqua in bottiglia. Tutte misure che in gran parte ancora oggi però risultano disapplicate. Nell'immediato servono più ventilatori e frigoriferi, dice il garante, ma ci vogliono interventi strutturali per ridurre anche il sovraffollamento. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E parliamo di chiesa. Oggi in Vaticano Papa Leone ha presieduto i riti dedicati ai patroni di Roma, i santi Pietro e Paolo. Durante la messa ha trovato spazio anche la tradizionale cerimonia della consegna del pallio agli arcivescovi metropoliti. Cristiana Caricato.
5: Il paglio bianco macchiato dalle croci, simbolo di unità e segno di comunione con la sede apostolica. Leone XIV lo impone agli arcivescovi metropoliti nella Basilica Vaticana, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, le colonne della Chiesa. In 35 si inginocchiano per lasciarsi coprire dalla fascia tessuta con la lana di agnelli che li riconosce pastori del gregge di Dio. La festa dei patroni della diocesi di Roma è l'occasione per richiamare la comunione nella Chiesa, in riferimento alle chiavi di Pietro che aprono e chiudono affinché i blocchi si sciolgano, permette al Papa di richiamare la questione dell'accoglienza.
6: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
5: Il gesto di comunione concreto, la preghiera sulla tomba di San Pietro insieme al metropolita di Calcedonia e poi l'Angelus. Leone torna sui due apostoli, diversi per provenienza, formazione e carattere, ma mai avversari. Occasione per chiedere di evitare ciò che logora e lede la comunione e di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Strage in Germania, dove almeno 6 persone sono morte in una sparatoria in Bassa Sassonia, a Stade, cittadina non lontana da Amburgo. Gli spari nei pressi di un centro giovanile, fermati dalla polizia, 2 sospettati, si ipotizza una strage familiare. Pierachille Dolfini.
7: Gli spari alle 13.15 a Stade, cittadina di 47.000 abitanti della Bassa Sassonia, ad ovest di Amburgo. La strage nei pressi di un centro giovanile che ospita anche strutture residenziali per mamme con bambini. 2 le persone fermate, tra cui il presunto autore materiale della sparatoria. Tutte adulte le vittime, mentre sono diversi feriti, alcuni dei quali gravi, portati in ospedale, e non si esclude per questo che il bilancio possa aggravarsi. Per ora non è stata diffusa l'identità delle vittime dalla polizia, che non esclude una strage familiare e che invita la popolazione a non diffondere notizie false sui social che potrebbero intralciare il lavoro delle forze dell'ordine. Non ci sarebbe pericolo per la popolazione, ribadiscono gli inquirenti, che però chiedono ai cittadini di evitare di recarsi sul luogo della tragedia. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: In Medio Oriente la situazione rimane sempre molto tesa, nonostante le trattative tra Stati Uniti e Iran proseguano sotto traccia e con vari fraintendimenti. Ma la situazione più delicata al momento rimane quella del Libano, sempre sull'orlo della guerra civile. Marco Burini.
8: Trattano, ritrattano, contrattano, ma soprattutto si maltrattano, a parole e con le armi, Stati Uniti e Iran, come Israele e Libano. Attualmente il fronte più incandescente è il Libano. Il sud del paese è costantemente martellato dall'esercito israeliano, il cui obiettivo dichiarato è dare la caccia ai miliziani di Hezbollah, ma il metodo è lo stesso di Gaza: radere al suolo interi centri urbani, facendo un numero enorme di vittime tra la popolazione. Il movimento sciita filo-iraniano dice che i re di Zala sono una violazione del cessate il fuoco e si riserva il diritto di difendere la propria patria. Hezbollah ostenta forza perché il regime di Teheran è ancora forte. Sta vincendo la battaglia di Hormuz, avverte il Wall Street Journal. Tuttora pochissime navi passano dallo stretto. Stando alle ultime, Witkoff e Kushner domani vedranno i capi del Qatar. Dopodomani incontri separati delle delegazioni di Washington e Teheran con i mediatori qatarioti e pakistani. Marco Burini, linea allo studio.
1: Intanto una clamorosa notizia giunta nel pomeriggio dagli Stati Uniti. La Corte Suprema ha infatti deciso di consentire a Lisa Cook, governatrice della Federal Reserve, la banca centrale americana, di rimanere al suo posto, respingendo i tentativi di licenziarla messi in atto dal presidente Donald Trump. In Ucraina si continua a combattere. Le ultime incursioni aeree delle forze di Kiev su raffinerie russe stanno costringendo Mosca a razionare il carburante in molte zone del paese, ma intanto Putin invita Zelensky a un tavolo di pace da tenersi nella Repubblica Satellite della Bielorussia. Pierluigi Vito.
9: È costretto ad ammettere Vladimir Putin che gli attacchi ucraini su raffinerie e impianti petroliferi stanno causando difficoltà. È una realtà che i suoi concittadini scontano nel proprio portafoglio ogni volta che si trovano a fare rifornimento alla pompa di benzina. Il presidente russo ha dichiarato alla televisione di Stato che aumenterà le importazioni di carburante e accelererà i lavori di riparazione per porre fine al deficit temporaneo di greggio. Sotto pressione anche il comparto bellico, da un lato per migliorare le difese aeree e dall'altro per sferrare attacchi contro i nemici. Quelli delle ultime 24 ore hanno causato almeno 15 morti e 118 feriti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi, presi di mira i civili, compresi bambini e ragazzi. Eppure Putin parla di possibili trattative di pace da tenersi in Bielorussia. Difficile che Kiev possa accettare sia il luogo, una repubblica satellite di Mosca, sia la base negoziale proposta, praticamente una resa alle posizioni del Cremlino. Pierluigi Vito, allo studio.
1: E parliamo di panorama internazionale e barriere commerciali. Da dopodomani, 1 luglio, scatta infatti il dazio europeo di 3 euro sui mini pacchi di prodotti acquistati online.

0: professionali, dalle grosse piattaforme di e-commerce, ma purtroppo in un secondo momento verrà ribaltata sui consumatori.
1: Il provvedimento entrerà in vigore fino al 1 luglio 2028, quando entrerà in campo il Data Hub, canale europeo per l'e-commerce. I dazi allora verranno calcolati in base al valore effettivo della merce importata, considerando anche l'origine e la classificazione doganale dei prodotti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Un campus estivo in un luogo d'eccezione, il Duomo di Milano. Per 6 settimane il complesso monumentale della cattedrale, simbolo del capoluogo lombardo, apre infatti le porte a piccoli dai 6 agli 11 anni. Elisa Mantia è vice direttrice del Museo del Duomo di Milano.
3: Sono 5 settimane organizzate appunto in giornate che alternano momenti di visita in alcune parti del monumento sempre diverse, quindi dal museo al Duomo interno, all'area archeologica, alle terrazze, l'archivio della fabbrica del Duomo, quindi proprio per dare la possibilità di scoprire a 360 gradi il Duomo, dal tetto, diciamo, dai piedi della Madonnina fino all'area archeologica. I bambini entrano al mattino intorno alle 9, rimangono con noi appunto per queste attività di visita tutta la mattinata, pranzano al sacco insieme a noi e poi il pomeriggio ci sono delle attività più pratico-ludiche per mettere un po' come dire alla prova praticamente quello che hanno potuto vedere, osservare e apprezzare durante le visite al mattino.
2: Ed era l'ultimo servizio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
4: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
5: a cura di Alessandro Ferri e
6: Carlo Paspi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Buongiorno, buon inizio di settimana. Queste le notizie del GR Valdichiana di oggi, lunedì 29 di giugno. In redazione Giorgio Fanelli. Inaugurata a Capucea la nuova farmacia comunale. Più spazi e più servizi per gli utenti. Il sindaco Luciano Meoni.
1: La farmacia comunale precedente aveva bisogno davvero di un rinnovo sostanziale. Abbiamo deciso di ampliare i locali proprio a fianco della precedente, dando più spazi, una farmacia davvero fruibile, dinamica, molto moderna. Davvero sono molto soddisfatto, ringrazio il direttore dottor Cortellini per l'impegno profuso in questi giorni, soprattutto per lo spostamento dei locali, ma anche diamo più servizi alla nostra cittadinanza, quindi abbiamo il laboratorio galenico, ma abbiamo anche due ambulatori dove possiamo misurare la pressione e fare anche PUP, quindi più servizi al cittadino, perché oggi le farmacie sono anche questo, quindi una risposta concreta a quelli che sono i bisogni e le esigenze di un territorio. La nuova farmacia di Capucea è davvero un'eccellenza.
0: Francesco Coltellini, responsabile della farmacia comunale di Capucea.
2: I servizi che abbiamo introdotto sono, appena gli adempimenti ce lo consentiranno, quindi sono in via di ultimazione, sono il servizio PUP, poi inizieremo con alcuni servizi di telemedicina, con l'elettrocardiogramma, l'holter cardiaco e l'holter pressorio, poi come ricordava il sindaco, la presenza di due ambulatori ci consente di, nel tempo, anche in base anche alla risposta dei cittadini e anche alle esigenze, di introdurne di nuovi. Mi viene in mente la possibilità di fare le analisi con gli apparecchi, quindi con prelievo di sangue capillare, la prova dell'udito e poi vediamo anche in base a quello che ci sarà la risposta dei cittadini. La presenza di tutti questi cittadini oggi mi riempie di orgoglio, è motivo anche di stimolo, perché penso che la farmacia sia sì un'attività commerciale, come ha ricordato il sindaco, ma anche e soprattutto un presidio per la salute e per il benessere, perché il farmacista ad oggi rimane una figura di riferimento anche e soprattutto per la salute, quindi anche per un consiglio professionale mirato e l'ascolto dei cittadini e dei pazienti.
0: A Cortona completato il progetto di illuminazione alla chiesa di Santa Maria Nuova. Il presidente del Rotary Cortona Valdichiana, Piero Bracciali.
3: Questo è un sogno di una notte non di mezz'estate ma di settembre, quando ci venne in mente di fare questo progetto con l'amico Maurizio Lovari, che purtroppo non c'è più. E quella abbiamo sentito forte, forte, fortissimo il dovere di fare questo progetto. Complicato, molto complicato. Però non so perché sono andate bene tutte. Printendenza, comune, tutte abbiamo superato in maniera, come dire, a volte sorprendente, gli ostacoli che ci sono posti davanti. Forse perché Maurizio lassù ci ha dato una mano, ci ha sempre dato una mano, ci è stato con noi. Noi devo dire che tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto si sono impegnati tanto e spero che il risultato si possa vedere stasera.
4: Ecco, come è stato concepito il progetto di illuminazione?
3: Molto complicato, perché la facciata che vedete qui è facilissima da illuminare, perché abbiamo tutto questo piazzale qua davanti, ma la facciata, quella che vede la valle, è proprio a ridosso della strada e quindi è difficilissima da illuminare, ma non la facciata, ma soprattutto la cupola. Tant'è che fino adesso si vedeva una chiesa mozza, non si riusciva a comprendere di notte illuminata la chiesa nella sua interezza. Con gli studi e con le simulazioni, innumerevoli simulazioni fatte, siamo addivenuti ad una soluzione tecnologica che ci ha permesso di illuminare anche la cupola senza salire sui tetti, che sarebbe stata una cosa molto più complicata anche dal punto di vista sia dei tempi e della onorosità del progetto.
0: Andrea Cardoni, presidente della Banca Popolare di Cortona.
5: Sì, è un'iniziativa che ha incontrato subito il nostro supporto convinto, perché fa parte della storia di Cortona, ha tanti elementi comuni con la nostra identità, questa bellezza rinascimentale che grazie a questa anche illuminazione si affaccia al mondo, rappresenta per noi un elemento, no, di sicuramente rinforzare anche l'identità cortonese, rivitalizzarla, essere di supporto al club, al Rotary Club, che compie oggi i 25 anni di storia, per cui un club importante che ha realizzato progetti importanti. Noi ovviamente siamo la banca di comunità e tutte le espressioni vitali della comunità ci sentiamo, diciamo, il dovere nella nostra missione è quello di supportarle e valorizzarle, per cui abbiamo anche elementi comuni con questa chiesa, perché il l'architetto che avviò i progetti di questa chiesa è il Cristofanello, che è lo stesso che ha progettato il nostro palazzo della nostra sede storica, anche il direttore Lucarini, il direttore generale Lucarini, che ha segnato un'importante fase di sviluppo della nostra storia, è stato anche il fondatore di questo club, per cui come sempre una banca di comunità è radicata nella comunità, ne vive le vicende, ne supporta gli sviluppi e ne appoggia con grande convinzione quelle che sono le aspirazioni e i sogni.
0: Andrea Migliavacca, vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro.
6: È una serata che vuole valorizzare l'arte, ma nello stesso tempo la capacità comunicativa dell'arte, perché il vedere un'opera artistica trasmette messaggi di umanità, di religiosità, di speranza. E allora illuminare questa bellissima chiesa vasariana è una modalità, è una scelta che intende renderla un luogo che anche nel buio possa parlare, possa lanciare il messaggio di armonia. Ecco, credo che il messaggio sia quello dell'armonia e la luce, l'illuminazione che è stata realizzata e inaugurata questa sera offre questa armonia da incontrare, da realizzare anche nella propria vita. Per cui grazie e complimenti a Rotary di Cortona Valdichiana.
0: Il sindaco della città di Cortona, Luciano Meoni.
7: Sì, un grandissimo progetto quello del Rotary, che sposiamo appieno, perché evidentemente va a valorizzare quella che è una chiesa che amano tutti i cortonesi, non solo la chiesa di Santa Maria Nuova. Nel 1500 alcune persone, transitando da questa strada lato, videro un'immagine della Madonna, Madonna dell'Ellera, poi dell'Edera, e quindi da lì è nato tutto il culto di Santa Maria Nuova, quindi la chiesa della Madonna, e poi nel 1550 circa sono partiti i lavori della chiesa che oggi vediamo, una chiesa vasariana, una chiesa che è davvero ricca di arte, storia e di spiritualità. Quindi illuminarla bene, farla vedere anche da valle, per noi è molto importante, un gesto di cuore da parte del Rotary.
0: Ancora da Cortona, inaugurata la mostra dedicata a pittori e scultori cortonesi. Ingresso libero fino al 31 di agosto. Silvia Speziarati, assessore al Comune di Cortona.
8: Una bellissima mostra di pittori tutti cortonesi, che da il là a quello che sarà poi la nostra estate cortonese con la mostra di Severini. Tutti i pittori cortonesi che esibiranno qui le proprie opere hanno preso qualcosa dai nostri artisti cortonesi, quindi c'è una contaminazione in ogni opera, e ogni opera rappresenta il bene che ciascun pittore vuole a Cortona, come vede Cortona, e paesaggi, ma non solo, nature morte, ma anche diciamo raffigurazioni appunto che rimandano alle tecniche pittoriche anche di Severini e non solo.
0: Nicola Caldarone, presidente comitato tecnico MAIC.
9: Beh sì, Cortona ha questo privilegio di essere una città d'arte e non lo deve mai dimenticare, quindi noi abbiamo ricordiamo spesso i vari Luca Signorelli, Pietro Berrettini e Gino Severini in modo particolare, che è un pittore più vicino a noi. E ora la presenza di questa mostra vuole proprio dare stimolo a questa, all'arte della pittura, all'arte della scultura, che sono manifestazioni dell'animo e del pensiero più che della mano. Quindi ecco l'importanza delle arti in generale. I greci, sappiamo, avevano come musa ispiratrice le cosiddette muse, che erano delle divinità che ispiravano i poeti, i pittori e gli artisti a creare le loro opere. Quindi nell'opera c'è qualche cosa di straordinariamente superiore. Ecco perché è importante questa mostra, per anche risvegliare questo concetto che nell'opera d'arte c'è tutta l'umanità. L'umanità pacifica, l'umanità amorosa, l'umanità che cerca soltanto il rapporto pacifico con il mondo. Questa è l'importanza dell'opera d'arte. Quindi noi speriamo che questa opera possa svegliare questo sentimento artistico presente nella città di Cortona sin dalle origini, sin dalla sua nascita etrusca. Quindi sin da allora Cortona ha manifestato questo suo particolare aspetto, che con questa mostra si cerca noi di rispolverarlo in maniera vigorosa, con la presenza di pittori che hanno dato buona dimostrazione di essere degli artisti.
0: Altra mostra a Cortona, quella di Aldo Gallerini. Rita Adriani, la curatrice.
10: Questa mostra intende riqualificare la figura di un artista straordinario come Aldo Gallorini, che è stato molto operativo durante tutta la sua carriera, dagli anni 50 fino agli anni 2000, e che meritava di essere ricordato.
11: È una forte emozione, perché sinceramente non... avevamo sempre pensato di fare qualcosa per nostro padre, però non si trovava mai il tempo e anche il coraggio. Poi un bellissimo giorno, esattamente l'anno scorso, un nostro carissimo amico ci disse: vi vogliamo fare una sorpresa. E ci hanno detto: siccome è il centenario di nostro padre dalla nascita, stiamo organizzando una mostra. E da lì è partito tutto, quindi è stata una cosa che da piccola è diventata molto grande, che ci ha preso in modo enorme. È un ricordo abbastanza, come si può dire, no? Particolare, perché poi mio padre non ne parlava molto di questa esperienza fatta in guerra. Credo che ho conosciuto molto di mio padre nella vita nel suo diario che ha scritto, che però poi ho letto soprattutto dopo la morte.
1: Quindi oggi questa mostra, ringrazio Rita Adriani ma tutti i relatori, è stata veramente un'apertura intensa dal punto di vista dell'emozione, ma anche di altissimo livello. Quindi ringrazio tutti gli organizzatori per l'impegno profuso e sempre viva Porto.
0: Con questo inno alla città che amministra Luciano Meoni chiudiamo il GR di oggi. Vi ringrazio per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. È davvero tutto. Adesso vi invito all'ascolto della pagina sportiva che seguirà.
12: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Un saluto a tutti, un buon inizio di settimana, soprattutto buon ascolto di quella che è la pagina sportiva di oggi, lunedì 29 di giugno, penultimo giorno del mese. La nostra pagina si apre con la vittoria di Simone Campedelli al 46esimo Rally Internazionale del Casentino. Campedelli ha vinto alla guida della GR Yaris Rally 2, questa manifestazione internazionale con tanti partecipanti, con tanto pubblico, soprattutto a seguire le prove speciali. Il pilota romagnolo sulla vettura schierata dal team T-Racing, cioè la Toyota GR Yaris Rally 2, conquista la seconda vittoria in carriera sulle strade della provincia di Arezzo. È stata la Toyota GR Yaris Rally 2 di Simone Campedelli la vettura più veloce del 46esimo Rally Internazionale del Casentino. Il pilota romagnolo, affiancato da Tania Canton, sull'esemplare schierato dal team T-Racing, si è imposto a conclusione di 8 prove speciali, tratti che hanno espresso oltre 118 km competitivi. Una vera e propria progressione quella di Campedelli, vincitore per la seconda volta in carriera nell'appuntamento organizzato da Scuderia Etruria SCRL, valido sia per l'International Rally Cup che per l'Amitropa Rally Cup. 3 le prove speciali vinte da Simone Campedelli, altrettante quello in cui è risultato più veloce la Skoda Fabia RS dello sloveno Bostian Adveli, leader della classifica provvisoria fino alla foratura che nella quarta prova speciale lo ha appesantito di oltre 3 minuti, relegandolo al di fuori della top 10. A garantirsi 2 scratch è stato il parmigiano Marcello Razzini, messo fuori causa da una foratura accusata nell'ultimo tratto in programma sui poco meno di 30 km espressi dalla prova speciale di Talla. Nel secondo gradino del podio si sono elevati Giuseppe Di Palma e Cobra, chiamati al confronto sulla Skoda Fabia RS di Jack Sport Rent, seguita in terza posizione da quella portata in gara da Gianfranco Pisani e Nicola Biaggi, terzi assoluti a Bibbiena. Quarto, dopo aver accusato un testacoda nella via di gara, si è elevato Rudy Michelini, impegnato il pilota lucchese con Nicola Angiletta. Alle note sulla Skoda Fabia RS di PA Racing, ha preceduto la Skoda Fabia RS di Antonio Rusce e Gabriele Zanni, quinti all'arrivo sulla vettura di Roger Toning. Sesta posizione per Giacomo Scatolon e Francesco Magrini su Skoda Fabia RS, seguiti con analoga vettura dai francesi Tristan Carpentier e Florian Barral, tra gli interpreti della FIA European Rally Championship. In ottava posizione hanno concluso Roberto Cresci e Fabio Ciabatti alla loro 30ª partecipazione al Rally Internazionale del Casentino su Skoda Fabia RS vettura comune anche ai nonni classificati Albert von Tarn, Ann Taxis e Yara Ain. A chiudere la top 10 è stata la Skoda Fabia RS di Emanuele Danesi e Jacopo Innocenti tra gli interpreti di International Rally Cup. Nel confronto delle vetture a due ruote motrici ad elevarsi è stata la Lancia Y Rally 4 di Niccolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli, 17ª assoluta e conclusione di un confronto che ha coinvolto la provincia di Arezzo, caratterizzato dalle alte temperature proposte all'intero fine settimana. Tra le vetture storiche la più veloce è stata la Ford Escort RS di Rino Muratore e Cristiana Del Bello, esemplare di secondo raggruppamento che ha prevalso sulla Ford Sierra RS Cosworth di Alessandro Puls e Stefano Jerman, vettura che ha prevalso nel quarto raggruppamento. Sul terzo gradino del podio si sono insediati Alessandro Fedolfi e Jessica Fernia, su autobianchi a 112 Abarth, Nicolas Ciacci e Veronica Orazzi su Subaru Impreza si sono imposti nel confronto riservato alle auto classiche. Torniamo a parlare di calcio e della società sportiva Arezzo. Cutolo è in procinto di annunciare un paio di acquisti. Lo faremo e vi diremo i nomi appena ci sarà l'ufficialità. Per il resto vi avevamo detto della società di scopo nata per gestire i lavori di ampliamento dello stadio comunale Città di Arezzo. Ecco, la società di scopo sarà presieduta dal presidente Manzo, una nuova sfida che il presidente si è assunto in prima persona. A giorni incontrerà il comune con il neo sindaco Comanducci, presenterà la pratica per richiedere l'omologazione aumentata di curva sud e di curva nord, deciderà comunque su questo la commissione prefettizia. Una cosa è certa, per il presidente Guglielmo Manzo e per tutta la società sta per chiudersi una stagione incredibile, coronata dalla promozione in Serie B, arrivata a seguito di investimenti sempre più cospicui. L'obiettivo era riportare la piazza nella seconda serie italiana e dotare il club di un impianto moderno, in grado di garantire maggiori comfort ma soprattutto maggiori introiti. È su questa linea che continua comunque a muoversi l'Arezzo. Ascoltiamo Guglielmo Manzo.
13: Io faccio sempre una battuta a chi mi conosce, dico: quando sono morto accertati che mi sono liquefatto, perché c'è rischio intorno. Pensa quanto tengo alle mie cose. Quindi in questo momento io ho fatto 6 anni di lotte vere, nottate in bianco, discussioni, arrabbiature, di tutto, mettici qualunque aggettivo, metticelo, tanto l'abbiamo passato, per arrivare a raggiungimento di una categoria importante e la progettazione e la realizzazione e la partenza dello stadio. Quindi oggi chiunque si vuole mettere seduto con noi, ok, può farlo da sponsor, mai sponsor, vuoi dare nome allo stadio, quello che ti pare, però oggi devi venire da noi a metterci seduti e ragioniamo, perché sono due cose distinte e separate. La società Arezzo Calcio partecipa alla società di scopo, la quale costruirà e gestirà poi gli indotti dello stadio che verranno retrocessi all'Arezzo Calcio. Su questo sono stato categorico dall'inizio, non è se costruisce lo stadio per speculare e dire sapete che nuovo c'è, no, contrario. Lo stadio deve essere il veicolo per permettere all'Arezzo Calcio che il giorno che non c'è Guglielmo Manzo, chi subentra sa che c'è comunque l'indotto fisso anno che arriva da lì. Come fanno tutte le società serie, programmare quello che deve diventare, deve succedere proprio in futuro.
0: Adesso è il momento di parlare di calcio dilettantistico per rendere omaggio ad una squadra che non si iscriverà al prossimo campionato di terza categoria. La voce circolava da qualche settimana ma adesso è ufficiale. Dopo 8 anni termina la storia del Kerigma. La società di Ponticino ha deciso che non si iscriverà al prossimo campionato di terza categoria. Una società nata con dei valori e una storia particolare che si è sempre distinta per correttezza, disciplina e soprattutto riconoscimento dei valori dello sport. Ragazzi, ripensateci. Quella che sto per darvi non è una notizia della nostra redazione, ma bensì una lettura di una pagina di un social che sta girando per tutto il fine settimana. Lo Spoiano può festeggiare ripescaggio in prima categoria. Lo Spoiano finalmente può ufficialmente festeggiare il ripescaggio in prima categoria dopo aver vinto i play-off regionali. I gialloblu erano quinti in graduatoria delle vincenti dei ripescaggi. A disposizione c'erano solo 4 posti liberi, occupati rispettivamente in ordine da Impruneta Tavartuzze, Olympic Sartiano, Capraia e Capanne. In attesa di capire il destino del Certaldo a rischio iscrizione in promozione e del Grassina che ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D, arrivano ottime notizie da Pistoia. La società quarata Olimpia 1 di prima categoria e Olimpia quarata di seconda categoria hanno deciso di fare una fusione e ripartire dalla seconda categoria, motivo per cui ecco liberato il posto per lo Spoiano che dopo un solo anno di purgatorio tornerà a giocare in prima categoria. Premesso che durante la nostra trasmissione Obiettivo Sport della domenica abbiamo seguito per 8 mesi le vicissitudini dello Spoiano e saremmo felicissimi che ciò avvenga e che quindi lo Spoiano possa tornare velocemente in prima categoria, conquistata meritatissima dopo aver vinto tutte le partite di spareggio in playoff, ma contattato il nostro corrispondente da Spoiano ci segnala che nessun comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano è giunto a Spoiano e che dice che la formazione locale è stata ripescata in prima categoria, quindi non c'è nessuna ufficialità da Spoiano che dice questa notizia sia ovviamente ufficiale. Tutti quanti a Spoiano, ma anche gli amici sportivi della Val di Chiana, ne sarebbero felicissimi per il ritorno dello Spoiano in prima categoria, ma ripeto, per il momento non ci sono ufficialità che possano darci per confermata questa notizia. Anzi, da Spoiano ci segnalano che bisognerà aspettare almeno dopo il 15 di luglio, quando le squadre si saranno iscritte, per capire e quando arriverà il bollettino del Comitato Regionale Toscano che ufficializzerà tutto questo. Chiudo altresì con il dire che la fusione fra le due formazioni di Pistoia, quarata e quarata 1, naturalmente non è una cosa nuova perché è avvenuta a fine maggio. Una notizia proveniente da Monte San Savino, perché Zupa, che aveva già deciso di rinnovare e di rimanere a Monte San Savino, invece ha deciso di lasciare la società del presidente Iacomoni. Situazione complicata quindi in casa San Savino: l'attaccante classe 2007 Federico Zupa, dopo aver raggiunto l'accordo con gli Arancio Blu proprio 10 giorni fa, ha deciso di interrompere unilateralmente il rapporto e andarsene via. È troppo presto per capire quale Tegoletto vedremo nel prossimo campionato di prima categoria o se il Tegoletto potrebbe avere la fortuna magari di essere ripescato in promozione. Però insomma il direttore sportivo e il nuovo allenatore si stanno dando tanto da fare. Le prime parole di mister Alessandro Violetti al microfono dei colleghi di Calcio Dilettanti.
14: Con mister Alessandro Violetti da pochi giorni, diciamo quasi poche ore, nuovo mister del Tegoletto.
15: Pochi giorni.
14: Mister, bentornato. Grazie. Dopo un anno di sosta, la bellissima salvezza di Ciomaggio.
15: Assolutamente, sì, ho scelto di prendermi un anno di riposo perché secondo me ogni tanto fa bene.
14: Sì, quindi riparti però da una società importante, ambiziosa come il Tegoletto.
15: Assolutamente, piacevole sorpresa, insomma, quando mi hanno contattato per fare due parole e vedere se erano le condizioni per poter lavorare. Ho trovato un ambiente, non l'avevo mai vissuto da dentro Tegoletto, me l'ero sempre un pochino immaginato così, per come l'ho trovato, nella sua semplicità ma allo stesso tempo con la sua grande passione e dedizione da parte delle persone che portano avanti, insomma, questa società di cui i passati non devo stare io a ricordarli, i presenti sono fatti anche di tanta ambizione per sperare di rifare quello che in passato, insomma, Tegoletto ha portato al giro non solo nella provincia d'Arezzo ma in tutta la regione.
14: Tra l'altro viene il Tegoletto viene da una stagione importante, finale di Coppa, terzo posto in campionato, Final Four degli spareggi, con una squadra che gioco forza, si è visto già qualche movimento di mercato, cambierà Beoni, Vicchi, insomma soprattutto Mirko lascia un vuoto importante a Tegoletto.
15: Certo, io credo insomma, che negli ultimi 3 anni in modo particolare hanno sempre lottato per le posizioni che contano e poi i dettagli spesso fanno la differenza e fanno sì che uno possa raggiungere o meno un obiettivo, però io ho il mio modo di pensare che cioè, l'obiettivo è importantissimo, però come appena detto poi i dettagli lo determinano, ma è il percorso che ti porta all'obiettivo che secondo me è la parte speciale di un gruppo e loro insomma, hanno dimostrato in questi anni che i percorsi l'hanno sempre fatti di altissimo livello, quindi da una parte è uno stimolo per continuare e migliorarsi, al tempo stesso è anche una bella responsabilità.
0: Sì. La pagina sportiva termina qua, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
16: Il meteo in Valdichiana a cura di Alessio Argentelli.
17: Previsioni meteorologiche. 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
18: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontri in

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortone.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
6: Almanacco del giorno pop
7: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
6: a cura di Alessandro Ferri e
7: Carlo Paschi,
6: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
7: che hanno fatto la storia di quella settimana.
6: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
7: su Radio Incontri in Blu.

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati, in cui ogni settimana parliamo delle ultime uscite al cinema.
1: Ehi, volevo sentirti un attimo per capire quando pensavi di tornare. Ho paura che non troverai la tua strada qui, se continui a scappare da questo mondo, cara. Che non troverai persone amiche.
2: Sì, il fatto è questo, Clark. Non ho amici umani.
0: Solitaria, dal carattere difficile, segnata dalla sofferenza e sempre accanto al fidato Crypto. In una parola diversa, è Kara Zor-El, alias Supergirl, cugina di Superman con un temperamento molto differente da quello di Clark Kent, con cui però condivide la stessa spinta alla giustizia. Ed è proprio questa spinta alla giustizia che la fa affiancare ad un alleato improbabile per intraprendere una rocambolesca avventura spaziale.
2: Che posso fare?
3: I briganti portano con loro l'antidoto. Gli restano 3 giorni.
2: Non puoi abbandonarmi.
0: Millie Alcock e Jason Momoa sono i protagonisti di Supergirl, il secondo film della saga supereroistica della DC che ritorna al cinema un anno dopo Superman, questa volta con una protagonista femminile.
2: E non morire.
3: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sophie Anne e nostra figlia Raffaella.
5: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
3: Non è i fidanzatini, è
6: possiamo riparlarne a casa? Grazie.
0: Fred e Marguerite sono una coppia.
4: La figlia,
0: o meglio, lo sono stati. Si sono innamorati, si sono sposati, sono stati insieme per alcuni anni e poi si sono anche lasciati. Entrambi ora hanno ricostruito la loro vita con persone differenti, ma sono rimasti buoni rapporti. Fred ora vorrebbe risposarsi in chiesa e per farlo ha però bisogno dell'autorizzazione di Marguerite.
5: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque, a tutto spiano.
2: Ma cosa ci fai con un'ultra cattolica?
7: L'amo, che tu ci credo o no. Sarà il Vaticano a occuparsene.
0: Ma le cose non sono così semplici. E Fred e Marguerite devono recarsi dalla Francia fino al Vaticano. E per farlo decidono di portare con loro le loro nuove famiglie. In un viaggio che però li costringe entrambi a riflettere sull'andamento della loro relazione, su come si sono messi insieme, sul loro legame e su cosa li ha allontanati.
5: Sapete cosa vuol dire essere qua, adesso, così, insieme a voi?
0: Cos'è l'amore è il titolo di questa commedia romantica, ecco, girata tra Italia e Francia, incentrata proprio su questa domanda. Giocavamo ai giochi
8: dell'amore. La vedi quella palazzina?
9: Affare milionario.
0: Piccolo miracolo è la storia di Davide Lancia, un quarantenne abituato a vivere nel lusso grazie al padre, uno degli imprenditori edili più ricchi e potenti di tutta Roma.
10: Come 10 giorni? Armando, lasci sempre aperto?
11: No, ma io non...
10: Scusi, ma lei chi è?
11: Sono il tecnico del gas.
0: Il padre di Davide deve però capire se il figlio è pronto a succedergli nella gestione del suo impero. E l'occasione perfetta si presenta quando una vecchia palazzina deve essere distrutta per costruire un edificio di lusso. E tutto viene affidato proprio a Davide.
11: Ristrutturiamo gli interni, mettiamo a posto gli appartamenti di tutti gli inquilini interessati a tornare.
0: Nell'appartamento vive però ancora Ursula, una donna cieca, determinata, affascinante e battagliera, che non vuole lasciare il suo appartamento per nessun motivo al mondo. E che finirà per mettere in crisi il modo di vivere di Davide e per ridefinire la sua scala di valori.
10: Caffè e caschetto.
8: Andavo a lavorare col motorino.
12: Ehi! Questa non è una rapina! Io vengo dal futuro! E questo mondo... Andrà...
13: a finire molto male.
0: Un uomo entra di notte in un diner di Los Angeles armato di un detonatore. Dice di venire dal futuro ed è la 117esima volta che torna ripetendo le stesse cose. Deve reclutare un gruppo di persone per salvare il mondo dall'apocalisse di intelligenza artificiale e social media.
13: Questa cosa non ha niente a che vedere con la realtà.
14: L'AI, ma non c'è già adesso.
15: Forse le cose si complicheranno.
0: Ma in Good Luck, Fun Don't Die, questo è il titolo della commedia di fantascienza, azione e avventura diretta da Gore Verbinski, le cose non sono così semplici. Infatti il cervello delle persone è già parzialmente corrotto dal digitale e il gruppo di protagonisti che deve salvare il futuro della Terra è quanto più sgangherato possibile.
16: Buona fortuna, divertiti e non morire.
0: Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è sempre a venerdì prossimo con un'altra puntata di In Prima Fila.
17: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici, come voi. L'obiettivo dichiarato dei sovietici è il comunismo globale. In medicina o in economia, nella tecnologia o nello spazio, gli schieramenti si stanno delineando. Per trionfare, noi abbiamo bisogno di risultati. Risultati pubblicabili e applicabili. Ora, chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori.

0: L'inizio del genio.
1: C'era una volta un giovane che vedeva il mondo in modo diverso. Il suo nome era John Nash. Arriva a Princeton con una sola ossessione: trovare un'idea unica, un'intuizione che lo renda immortale nella storia della scienza. Non cerca amici, non cerca approvazione. Cerca la verità, nascosta dietro i numeri. E mentre gli altri studenti si godono la vita, Nash osserva, studia, scrive, con lo sguardo fisso verso un orizzonte che solo lui riesce a vedere. Ma la genialità porta sempre con sé un'ombra.
2: John Nash era una delle menti più brillanti della sua generazione.
3: Benvenuti a Princeton. Chi di voi sarà il prossimo Einstein?
4: Trovare un'idea davvero originale è l'unico modo per potermi distinguere, l'unico modo per poter essere importante.
2: Vedeva il mondo.
3: Dov'è Nash?
5: Fuori, a cercare la sua idea originale.
2: Come nessun altro poteva immaginare.
3: È uno schiaffo a 150 anni di teorie. Congratulazioni, John, è l'obiettivo più alto che potessi raggiungere.
2: Prodotto da Brian Grazer, per la regia di Ron Howard.
6: Domandavo al professor Nash se potessi invitarla a cena. Perché lei mangia, vero? Quanto è grande l'universo?
4: È infinito.
6: Come fa a saperlo con certezza?
4: Non lo so, ci credo e basta.
6: È la stessa cosa con l'amore, penso.
2: Il talento straordinario.
4: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa?
2: Che fece di lui un genio.
7: Lei ha il più grande talento naturale nel decifrare codici che io abbia mai visto.
8: Ha reso al suo paese un grande servizio.
2: Avrebbe spinto la sua mente.
3: Sali!
6: Ma che cos'hai?
2: Oltre ogni limite.
3: Qualcuno mi aiuti!
6: John, apri la porta, parla. Che cosa è successo, dimmi?
3: Non è mai successo. Non è questo che mi avevate chiesto di fare.
6: Io non me ne vado!
3: Basta! Non ne esci, coraggiami. Perché no? Perché non posso?
6: Io ho bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile.
2: Universal Pictures, DreamWorks Pictures e Imagine Entertainment presentano:
4: tu devi aiutarmi.
2: Il viaggio che portò un uomo alla più grande delle scoperte.
6: Vuoi sapere che cosa è reale? Questo è reale.
2: Il premio Oscar a Russell Crowe. Il candidato all'Oscar è Ed Harris e Jennifer Connelly.
4: Forse è bello avere una grande intelligenza, ma il dono più importante è scoprire un grande amore.

0: L'ossessione della formula.
1: Nash non segue le regole, non prende appunti, non frequenta le lezioni. Sì, passa le giornate in solitudine, inseguendo un'intuizione. Poi una sera l'illuminazione, l'idea che rivoluzionerà l'economia moderna. Un concetto che cambia il modo di pensare alla competizione, la cooperazione e persino alla politica. L'equilibrio di Nash. È un trionfo del genio, il riconoscimento tanto cercato. Ma mentre il mondo inizia a accorgersi di lui, qualcosa silenziosamente si muove nelle pieghe della sua mente.
2: Goditi l'aperitivo.
3: Signori, vi presento John Nash, il misterioso genio del West Virginia, l'altro vincitore della prestigiosa borsa Carnegie.
4: Ok.
5: Ah sì?
4: Ma certo.

0: prodigo compagno di stanza è arrivato.
1: Compagno di stanza?
2: Oddio,
0: lo sapevi che il mal di testa dopo sbronza è dato dal fatto di non avere abbastanza acqua nel corpo per attivare il ciclo di Krebs? Il che è esattamente quello che succede quando muori di sete. Quindi, morire di sete probabilmente deve essere come, perlomeno, avvicinarsi a una sbornia fatale che alla fine ti uccide. John Nash?
1: Salve.
0: Charles Herman, piacere di conoscerti. Allora, qual è la tua storia? Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
1: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
0: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
1: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
0: Sul serio?
1: Sì.
0: Accidenti, che signora simpatica!
1: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io.
0: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme. Dico davvero, John. La matematica non ti porterà mai a una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire.
1: Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato. Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri. A memorizzare le teorie noiose di poveri mortali. Ho bisogno di guardare oltre. Alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere
0: importante.
1: Sì.
3: Allora, chi è il prossimo?
0: Sei qui da appena due giorni.
1: Sai che Hansen ha pubblicato un altro articolo. E io non trovo neanche l'argomento per la mia tesi.
0: Beh, il lato positivo è che hai inventato la Wind of Art.
1: Questo è un gruppo che gioca a football. E qui ci sono dei piccioni che si disputano delle briciole. E qui c'è una donna che insegue un uomo che le ha rubato la borsetta.
4: Tu hai assistito a uno scippo. È strano.
1: Nel comportamento competitivo qualcuno perde sempre.
0: Beh, questo lo sa anche la mia nipotina, John, ed è alta più o meno così.
1: Se riuscissi a individuare un equilibrio in cui a prevalere non sia uno solo, in cui nessuno perde, immagina l'effetto che questo avrebbe sugli scenari bellici.
4: Quando hai mangiato l'ultima volta? Quando hai mangiato l'ultima volta?
1: Gli scambi di valuta.
4: Sai, il cibo?
1: Tu non hai alcun rispetto per le fantasticherie cognitive.
4: Sì, ma per la pizza. Ho un rispetto enorme per la pizza.
0: E anche per la birra ghiacciata.

0: Il mistero delle spie.
1: Un giorno, un uomo enigmatico si presenta a lui. William Percher, un agente segreto del Dipartimento della Difesa, gli affida una missione. Nash deve decifrare codici nascosti, messaggi cifrati, comunicazioni sovietiche, infiltrate nei giornali di tutti i giorni. Nash si getta nell'impresa. Le sue notti diventano veglie infinite. Ogni cifra è un indizio, ogni ombra è una minaccia. Da matematico diventa spia. O almeno così crede.
2: Professor Nash,

0: William Parcher. L'eminenza grigia. Al suo servizio.
1: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento?
0: Facciamo due passi. Un lavoro impressionante al Pentagono.
1: Sì, infatti.
0: Oppenheimer era solito dire: il genio vede la risposta prima della domanda.
1: Lei conosceva Oppenheimer?
0: Il suo progetto era sotto la mia supervisione.
1: Quale progetto? Ah, quel progetto.
0: Non è una cosa semplice, sir.
1: Beh, la guerra è finita grazie a voi.
0: Abbiamo incenerito 150.000 persone in un batter d'occhio.
1: Le grandi imprese comportano un prezzo alto, signor Parcher.
0: La convinzione, a quanto pare, è un lusso che si può permettere chi non è coinvolto, signor Nash.
1: Cercherò di tenerlo a mente.
0: Allora, John, non hai famiglia, non hai amici. Come mai?
1: Mi piace pensare che sia perché sono un lupo solitario. Ma più che altro è perché alla gente non piaccio.
0: Beh, ci sono certe attività per cui la mancanza di contatti personali sarebbe considerata un vantaggio.
1: Questa è una zona sorvegliata.
0: Mi conoscono. Sei mai stato qui?
1: Nel colloquio introduttivo hanno detto che questi depositi erano abbandonati.
0: Questo non è del tutto esatto.

0: Nel dirti quello che ti dirò, porto il tuo codice di sicurezza al livello top secret. La diffusione di informazioni riservate può comportare l'arresto immediato. È chiaro?
1: Quale operazione?
0: Preparato dall'ufficio servizi strategici.
1: Questo sì che è una buona idea.
0: Questa fabbrica si trova a Berlino. La individuammo alla fine della guerra. Gli scienziati nazisti cercavano di costruire una bomba atomica portatile. I sovietici arrivarono alla fabbrica prima di noi e così perdemmo quel dispositivo.
1: Le istruzioni di transito al Pentagono erano per questo, non è vero?
0: I sovietici non sono uniti come la gente pensa. Una fazione dell'armata russa che si fa chiamare Novaya Svobga, Nuova Libertà, ha il controllo della bomba e intende farla detonare in suolo statunitense. Il piano è provocare il maggior numero di vittime fra i civili. La capacità dell'uomo di commettere barbarie è pari solo alla sua fantasia. Nuova Libertà ha agenti dormienti negli Stati Uniti. McCarthy è un idiota, ma sfortunatamente non per questo si sbaglia. Nuova Libertà comunica con i suoi agenti tramite codici inseriti nei quotidiani, nei periodici, nelle riviste. E qui entri in gioco tu. Vedi, John, quello che ti distingue davvero è che tu, molto semplicemente, hai il più grande talento nel decifrare codici che io abbia mai visto.

0: L'amore di Alice.
1: Ma nel cuore di quell'universo fatto di numeri e sospetti, a un certo punto arriva lei, Alicia, una sua studentessa. Non vede soltanto il genio brillante, ma l'uomo fragile che si nasconde dietro. Nash si lascia sorprendere da qualcosa che non aveva previsto, l'amore. I due si sposano e per un momento la vita sembra aver trovato un equilibrio perfetto, un rifugio, una speranza. Ma quell'equilibrio non durerà.
2: È ancora qui.
3: Sono ancora qui.
2: Perché?
3: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena. Perché lei mangia, non è vero?
2: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, non sa com'è. No, io penso che lei non possa saperlo. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8 e mangeremo. Un'ultima cosa, lei ha un nome o devo continuare a chiamarla signorina? Governatore, posso presentarle?
3: La signorina Alice Onara. Lieta di conoscerla.
4: Onorata. Professore, per cortesia,
2: con il governatore.
4: Grazie.
3: Aspetti un momento, mi scusi. Ne vorrei una copia anche io, il primo appuntamento, sa? Ecco, i giovanotti devono essere carini. Ed è una condizione in cui di solito non si trovano spontaneamente. Ecco. Meglio. Cerco di impressionarlo.
4: Continui pure a impressionarlo, professore.

0: altrimenti perché userebbe tutti questi colori?
1: E così sei una pittrice.
0: Veramente non ho detto questo. Però, sì, dipingo. Qui. Guarda me, la tua dama.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
0: L'idea era questa. Lo champagne sarebbe gradito. Aspetto fuori.
1: Vado a prendere lo champagne.
0: Grazie.
1: Grazie a te per questo.
0: No, tienilo pure. Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No. Io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.
0: Una volta ho provato a contarle tutte. Sono riuscita ad arrivare fino a 4.348 stelle.
1: Sei eccezionalmente bizzarra.
0: Scommetto che hai molto successo con le ragazze.
1: Siamo in due ad essere bizzarri allora. Scegli una forma.
0: Come?
1: Scegli una forma. Un animale, qualunque cosa.
0: Va bene. Un ombrello.

0: La frattura della mente.
1: Le missioni diventano ossessione. Nash vede spie ovunque. Sente di essere seguito, osservato, braccato. Le allucinazioni diventano realtà, fino al crollo. Un'esplosione di paura e confusione che lo porta in ospedale. Lì la diagnosi: schizofrenia paranoide. Un colpo durissimo. Il genio che aveva osato sfidare il mondo si ritrova prigioniero della sua stessa mente e capisce che Parcher, le spie, i codici, non sono mai esistiti.

film è del 2001 ed è liberamente tratto dal libro biografico A Beautiful Mind, A Biography of John Hart Nash, del 1998, scritto da una giornalista molto in gamba che si chiama Silvia Nazar. Russell Crowe iniziò a girare qualche giorno dopo la vittoria del suo Oscar per Il Gladiatore del 2000. Anche per questo film venne candidato, ma alla fine la statuetta venne vinta da Denzel Washington per Training Day. Nella realtà, il vero John Nash non ha mai avuto allucinazioni visive, ma solo uditive, e soffriva di un delirio di onnipotenza, nel quale si sentiva il piede sinistro di Dio o il capo di un governo universale. Sono sintomi della patologia di cui soffriva, cioè della schizofrenia paranoide. John Nash ha fatto visita al set del film e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal modo in cui egli muoveva le mani, cercando di fare la stessa cosa nel film. Pensava che ciò lo avrebbe aiutato ad entrare nel personaggio. Bruce Willis, John Travolta, Tom Cruise, Nicolas Cage e Gary Oldman sono stati in lizza per la parte di Nash. Salma Hayek poteva invece essere la moglie di Nash, Alicia, perché nella realtà è nativa di El Salvador, ma quando si decise di rendere nel film il personaggio americano furono Charlize Theron e Rachel Weisz molto vicine ad averla parte, ma alla fine venne scelta Jennifer Connelly, che vinse per la sua interpretazione anche l'Oscar come attrice non protagonista. Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron, appare in un breve cameo durante il film, dopo la scena della conferenza di matematica, quando John Nash è sedato dal dottor Rosen, guardando nell'auto mentre si allontana. Le equazioni che si leggono sulle lavagne sono vere operazioni formulate nella vita reale dal matematico John Nash. Alla domanda se il film gli fosse piaciuto, Nash ha risposto: mi è piaciuto molto, ma quello non sono io. Jennifer Connelly e Paul Bettany, che nel film interpretava Charles, si sono sposati nella vita reale poco dopo l'uscita del film. Attualmente hanno due figli. Dave Bayer, professore della Barnard College, ha collaborato alla stesura delle equazioni che si vedono nel film. Inoltre ha fatto da controfigura a Russell Crowe nelle scene in cui John Nash scrive le operazioni matematiche alla lavagna o sui vetri delle finestre. Il film vinse in totale 4 Oscar: film, regia, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale, e incassò più di 300 milioni di dollari a fronte di un budget di 60. John Nash morì con la moglie Alicia il 23 maggio del 2015 all'età di 86 anni in un incidente stradale nel New Jersey. Nash era in un taxi presso l'aeroporto di Newark di ritorno dalla Norvegia, dove si era recato per ritirare un prestigioso premio matematico, l'Albert Prize. Un mese dopo morì anche in un incidente aereo James Horner, autore della colonna sonora del film A Beautiful Mind e premio Oscar per Titanic.

0: La lotta invisibile.
1: Le cure sono devastanti, i farmaci lo rallentano. La mente che un tempo correva come un fiume in piena, ora è un fiume fermo. Alicia soffre, ma non lo abbandona, è la sua ancora. E Nash prende una decisione coraggiosa: non combattere più le allucinazioni, conviverci, accettarle e scegliere ogni giorno di non dar loro ascolto. Un nuovo equilibrio, non tra i numeri, ma tra la realtà e l'illusione.

ci sono storie che si raccontano meglio con uno sguardo, un riflesso o una luce che taglia l'ombra nel momento giusto. A Beautiful Mind è una di quelle. Più che a un film, ciò che vediamo somiglia a un enigma visivo, un viaggio dentro la mente brillante e al tempo stesso fragile del protagonista. Ma cosa succede quando gli occhi tradiscono la verità? Quando ciò che vediamo è solo una costruzione della mente? Benvenuti nel mondo di John Nash, dove il confine tra genio e follia si dissolve nell'immagine. Cosa vediamo quando guardiamo? E cosa succede quando iniziamo a dubitare di ciò che i nostri occhi ci mostrano? Con A Beautiful Mind, il direttore della fotografia Roger Deakins, nome celebre per chi conosce il grande cinema, ci porta in un viaggio visivo profondamente psicologico. La fotografia del film lavora in modo sottile, quasi invisibile, per immergerci nella mente di John Nash, interpretato da un magistrale Russell Crowe. L'uso della luce e del colore è centrale. Nelle prime fasi del film, la palette è calda, dorata, quasi a evocare una realtà idealizzata. L'Università di Princeton è un luogo ordinato, armonioso, con la luce naturale che accarezza i volti, ma col passare del tempo, con l'avanzare della malattia mentale, la fotografia cambia. I toni si raffreddano, diventano più metallici, più taglienti, le ombre si allungano. La macchina da presa si avvicina al volto di Nash, isolandolo, accentuando la sua crescente distanza dal mondo reale. E poi ci sono i momenti chiave, quelle inquadrature quasi impercettibilmente alterate, come se la cinepresa stessa cominciasse a dubitare della realtà che sta mostrando. In alcuni momenti la fotografia diventa un atto di manipolazione visiva, dove ciò che vediamo non è ciò che è, ma ciò che Nash crede che sia. È qui che l'arte cinematografica raggiunge un vertice affascinante, quando lo spettatore si trova nella stessa posizione del protagonista, incapace di distinguere realtà e illusione. Ma come si racconta la follia? Come si mostra una mente che si frantuma mantenendo intatta la dignità del protagonista? In A Beautiful Mind questo processo coinvolge l'intero impianto visivo e narrativo, costruendo un'esperienza immersiva delicata. Ron Howard sceglie di non rappresentare la schizofrenia come pura disgregazione, ma come un processo interiore complesso, fatto di illusioni perfettamente credibili. E questa scelta estetica è profondamente etica, non ci fa mai ridere di Nash, non lo isola come altro, ma ci invita a comprenderlo, a sentirci vicino a lui. Un esempio emblematico? L'uso dei personaggi immaginari. Nel film non ci sono effetti speciali fantastici per mostrarceli. Sono reali quanto ogni altro personaggio. Questa decisione estetica è potente perché ci obbliga a condividere il punto di vista soggettivo del protagonista. Non sappiamo che sono frutto della sua mente fino a quando anche lui non lo scopre. È un colpo di scena costruito visivamente e non solo narrativamente. La musica di James Horner, le scenografie che si fanno via via più spoglie geometriche, l'uso del montaggio per frammentare o accelerare il tempo mentale, tutto contribuisce a un'estetica coerente con il tema centrale del film, che è la percezione soggettiva della realtà. E alla fine l'estetica di A Beautiful Mind diventa essa stessa un messaggio e ci dice che anche nella frammentazione della mente può esistere bellezza, che anche chi vive una realtà distorta può trovare e dare senso al mondo. In un film come A Beautiful Mind, l'estetica diviene strumento di empatia. La fotografia e la regia ci accompagnano dentro una mente che vede il mondo in modo diverso e ci invitano a guardare anche noi con occhi nuovi. E ora chiudiamo gli occhi per un attimo e chiediamoci: cosa vediamo davvero?

0: Il riconoscimento.
1: Gli anni passano. Nash invecchia, cammina lentamente nei corridoi di Princeton, con discrezione ma con fatica. Eppure i suoi studi resistono. La comunità scientifica lo guarda di nuovo con rispetto, fino a quel giorno, un giorno che sembra impossibile. John Nash riceve il premio Nobel, il riconoscimento massimo, il sogno di quel giovane che tanti anni prima aveva giurato di trovare un'idea unica. E ce l'ha fatta.
2: Allora, adesso che so che lei esiste, che cosa posso fare per lei?
3: Professore, mi chiamo Thomas King.
2: Thomas King?
3: E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel.
2: Mi perdoni, ma sono un po' stupito.
3: Beh, negli ultimi anni la sua teoria dell'equilibrio è diventata una pietra angolare dell'economia moderna.
2: All'improvviso piace a tutti quello.
3: Sì.
2: E il mio lavoro fatto su altri progetti, le inversioni di varietà, per esempio, e gli altri.
3: L'applicazione del suo problema di scambio alle aste di banda elettromagnetica dell'FCC e ai casi antitrust.
2: Casi antitrust?
3: Sì.
2: Questo non mi sarebbe mai venuto in mente. Devo aver raggiunto un tale livello di onestà che magari la sento l'idiozia.
3: No, non è vero.
2: Perché non ci avrei mai pensato.
3: Vogliamo prendere un tè?
2: Io non entro lì, di solito mangio il mio panino in biblioteca.
3: Venga, prendiamo un tè, John. È un grande giorno.
2: La maggior parte delle marche di tè disponibili in commercio non si addice al mio palato. Vede, io non ci sono. Alcuni tè dell'India settentrionale che sono abbastanza forti. Mi piace l'aroma che hanno. Non entro più in questa sala da parecchi anni ormai. Chissà che tè servono. Oh, grazie, signorina. Sì, le cose sono cambiate qua dentro. Ho un figlio di quell'età. Ad Harvard. Pensavo che le nomine per il premio Nobel fossero segrete. Credevo che si sapesse soltanto alla fine se hai vinto o perso.
3: In genere è così, sì, ma queste sono circostanze particolari. I premi sono cospicui. Richiedono dei finanziamenti privati, quindi l'immagine del premio Nobel è...
2: Oh, capisco. Allora lei è venuto qui per sapere se ero matto. Per capire se avrei rovinato tutto nel caso avessi vinto. Ballando sul podio, spogliandomi e facendo coccodè, cose di questa natura.
3: Qualcosa del genere, sì.
2: Vi metterei in imbarazzo. Sì, è possibile. Perché, vede, io sono pazzo. Prendo i farmaci più moderni. Ma vedo ancora cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti. Come il mio appetito per gli schemi. Forse il mio appetito per l'immaginazione e il sogno.
4: Professor Nash. È un piacere averti qui, John.

0: la mente e il cuore.
1: E sul palco di Stoccolma Nash parla, ma non di numeri, neanche di formule, ma di Alicia. La donna che non lo ha mai lasciato, neppure quando la sua mente era prigioniera di se stessa. È a lei che devo tutto, confessa. In quelle parole c'è la sua vera vittoria. La scienza gli ha dato la gloria. L'amore ha dato la salvezza. Questa è la storia di John Nash, un uomo che ci ha mostrato come, anche nella fragilità più profonda, possa nascondersi una bellezza infinita. E anche questa volta vi ringrazio. Ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema all'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio anche, ovviamente, Fabiola Berretta, l'illustratrice Bruna Jacopino, che, per chi userà il podcast, ha realizzato anche questa copertina fantastica. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o cercando su Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima!

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.

e ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: chiama adesso?
1: Ah sì, sono pronto, sì, in effetti sì, prego.
0: Grazie mille. Grazie. Che c'è? Che cos'hai?
1: Signorina.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: gesto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train. Don't listen.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
4: La voce della tua comunità.
3: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.